0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta.
2: Madonna, senti che jazz.
1: Dove il suono si fa strada.

0: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
1: E voilà, finalmente siamo di nuovo qua. Ma perché hai detto voilà? Ho detto voilà per essere... fa in un modo diverso, diciamo sempre eccoci qua di nuovo, così. Allora continua, grazie. E voilà, siamo qui di nuovo al Parco del Cardeto per la trasmissione Dog's Eye di Radio Parsec. E oggi è una bellissima giornata e siamo finalmente ritornati al parco, perché come sapete abbiamo fatto abbiamo ballato lì in quel salotto urbano, e abbiamo fatto come uno scontro con la musica elettronica di Ivo. Esatto. E noi adesso siamo qui che stiamo cercando di capire cosa fare. E sì, ma io adesso, come sai, dovevo prendere, sono affannato e devo prendere il biscotto. Beh, da subito iniziamo la trasmissione col biscotto, diciamo, della trasmissione che è andata tanto bene l'altra volta. No, ma noi adesso qui oggi è una puntata straordinaria, perché praticamente, dopo te lo racconto, ma le gazze stanno vincendo. Le gazze stanno vincendo, ok. E, qualche altro dettaglio, Orso? No, perché... ti ricordi che dovevano fare l'archivio d'estato?
2: Sì, lo so, l'unico parco, anzi l'unico bosco urbano in cui viene in mente di costruire l'archivio di stato.
1: No, infatti faceva ridere un bel po'. E però adesso il demanio ha detto che non si fa più niente, e che non vuole assolutamente fare l'archivio qui, e quindi è tutto, non è sospeso, è proprio finito.
2: Ma questa è una bellissima notizia, Orso.
1: Sì, perché ti ricordi, volevano fare il punto panoramico del ristorante dell'archivio di Stato. No, infatti, ma allora io mi chiedo, no? Allora,
2: il lavoro che hanno tirato giù gli alberi, hanno sfasciato la caserma Garibaldi per appunto perché doveva nascere l'archivio di Stato.
1: No, quello era l'intervento di recupero. No, però sì, in effetti, no, l'hanno sfasciato un po', ma però adesso ci abbiamo i rendering.
2: Sì, abbiamo le foto dei rendering appese sul recinto del cantiere, che è ancora ovviamente lì. Questo qui è un buon inizio per Ancona, capitale della cultura, che avverrà fra 2 anni.
1: Sì, poi dopo ti dico un'altra roba delle gazze. Poi adesso te mi dai il biscotto e poi parliamo di quello che vediamo qua nel piazzale nostro.
2: Sì, il piazzale tuo ormai.
1: Sì, cioè non è nostro, è di Neruda, c'è scritto.
2: No, quello è il nome per il piazzale Pablo Neruda. Ma è il piazzale con cui si vede tutto il mare e ovviamente anche il cimitero dei Marrani qua sotto. No, però adesso davvero te lascio parlare, perché però prima mettiamo un pezzo.
1: Come no, ne mettiamo tanti oggi. Io direi di cominciare come al solito, per buon auspicio, con...
2: Ho capito, con
1: con Fletcher Anderson. Però no, racconteremo delle cose. Io ho delle notizie divertenti, anche sul Charleston.
2: Va bene, l'abbiamo fatta lunghissima. Nuova puntata dopo il grande show con Electrobox, che potete comunque ascoltare anche credo in podcast, penso che l'abbiano già messo.
1: Guarda, questo non lo so, io devo controllare.
2: Va bene.
1: Dai, metti questo pezzo e poi continuiamo.
2: Va bene. Allora, ragazzi, Radio Passer, Dog's Eye, qui è lo sguardo del cane sulla città. Ciao.

0: Fantastico, comunque effettivamente come dici te Orso, Henderson è sempre una sicurezza.
1: Sì, scusa, ma adesso io mi stavo godendo questo venticello qui nel bivacco che abbiamo fatto. Eh sì, noi adesso siamo in un bivacco che abbiamo fatto qua su uno dei alberi di alloro, cioè su, vicino, sotto, uno dei più grandi allori che ci siano qua al parco e non so, forse potrebbe avere. Beh, un centinaio d'anni credo, un centinaio d'anni credo sicuri. Sì, guarda. E poi è bellissimo perché è per terra, e è cresciuto lo stesso e è enorme.
0: Esatto,
1: E ci fa ombra.
0: bene. E quindi come ti sembra qui il parco, Orso?
1: È bello, bello. Cioè, ci sono un sacco di fiori nuovi. C'è la centaurea.
0: Esatto, c'è la centaurea che c'ha quei fiori rosa carini. Poi noi stavamo cercando in realtà il cacciadiavoli di Perico.
1: Eh sì, no, lo devi cercare te, ma qui ce n'è poco e quindi io direi di non prenderlo.
0: Eh no, certo, se sono poche piante, anche perché per fare l'olio rosso ce ne vuole parecchio.
1: Esatto, e comunque sta arrivando la gente.
0: Comportati bene.
1: Va bene.

0: Quindi tutto a posto. No, no, guarda, ci sono delle cose divertenti. E poi io ti devo dire una cosa.
1: Vabbè, dimmela, mica cos'è, una confessione.
0: No, però te la dico un po' a voce bassa, perché mi sa che ci ascoltano.
1: Vabbè, un po' ci devono ascoltare, siamo in una radio.
0: No, no, mi sa che ci ascoltano quelli cattivi del parco.
1: Addirittura, figurati se ascoltano Radio Parsec, Dog's Eye, c'hanno da fare tutti i loro affari, figurati.
0: No, no, guarda, cioè, te hai visto com'è il piazzale Neruda? Sì, hai visto prima?
1: Eh sì, ho visto che...
0: Ah, beh, giusto, cioè, non ci avevo fatto caso, è vero, è vero. Eh sì, perché dovete sapere che c'è questo... Ah, ne abbiamo parlato varie volte come fatto demenziale, c'è una pedana di 2 metri, è fatta praticamente un parallelepipedo di ferro arrugginito e sopra c'è un basamento, fa da basamento a una pedana di plastica che si è sfondata. E quindi avevano addirittura, questa, si è sfondata 3 anni fa, ragazzi, non è che... Però improvvisamente... Qualche mese fa hanno capito che, cioè hanno capito nella loro testa che era estremamente pericolosa. Era solo sfondata, eh. E quindi avevano ricoperto di una rete da cantiere arancione tutto l'ingresso al piazzale, cioè senza nessun cartello. E come ricordate, cari ascoltatori, sì, no, però lo dico io. E noi siamo andati lì e l'abbiamo tolta e l'abbiamo messo tutte le robe sopra alla pedana sfondata, come per dire, vabbè, basta che ripari questa. Esatto. E ci segnalavamo questa cosa. Sì, ti stai emozionando, vero? No, no, non mi sto emozionando, perché mi viene da ridere, non riesco a finire la frase. Allora, va bene, te lo dico io. Allora, praticamente, quindi prendevamo in giro questa cosa che tutto l'ammucchiamento di pareti di ferro e reti da cantiere arancione che avevamo messo sopra la pedana restava comunque lì e dicevamo, ah, per fortuna non si sono accorti, non si sono accorti, e invece oggi non c'è più.
1: Esatto. Però la cosa incredibile è che non hanno riparato la pedana, che un ufficio tecnico di un comune che è capoluogo, cioè una pedana di 2 metri che è sfondata, basta semplicemente rifare il basamento, cioè la superficie dove uno si siederebbe magari per fare una pratica yoga. Qualche volta l'ho visto, eh. Sì, l'ho visto anch'io. E quindi loro sono intervenuti, ma non sono intervenuti per riparare.

0: puntellare, ma per puntellare la pedana stessa. E quindi c'è questa foto che ho fatto che praticamente c'è la rete arancione e poi sopra ci sono, ma ci hanno dovuto studiare, è puntellata nel ferro con delle cantinelle. Le cantinelle sono degli assi che si usano di legno per fare i lavori, no? Vari lavori, insomma, sono degli assi da 2 metri, 1,75 m, 3 metri, eccetera. Queste cantinelle sono state tagliate, poi sovrapposte, inchiodate nei modi più incredibili, ma ovviamente in modo irregolare, per puntellare questa cosa che è ancora più appariscente adesso. Eh sì, ma io mi chiedo, ma cioè, ma non facevano prima mettere quelle tavole di legno sopra e basta, avevano riparato. Esatto, invece così non si può usare, ma a me fa ridere che ci hanno pure sprecato il tempo per fare questa cosa, che potevano semplicemente riparare. E questo è come, ormai è così, ragazzi, non c'è niente da fare, il ragionamento critico è ormai una pratica esoterica. Sì, però noi siamo un po' ancestrali, quindi siamo capaci di farlo, vero? Un po', noi non siamo niente, lo sai. Sì, e comunque qui è bello perché ci sono le api, perché c'è anche i fiori della rosa canina, che a me piace perché, capito, è canina. Ah, questa non è una battuta. No, no, è perché, chissà perché hanno dato il nome nostro. È perché sono belle. Sì, penso che sia per questo. Veramente non lo so, eh. Comunque, qui il vento si sta alzando, ma non te vuoi muovere? Beh, io guarda, farei un sonnellino qui. Lo so. Ma invece no, mettiamo una musica che sveglia un po', dai. Ah, va bene. Io metterei. Ma perché non mettiamo qualcosa di nuovo? Io aspetto a te. Allora guarda, adesso mettiamo questo pezzo a sorpresa e dopo ti dico cos'è. È vero che è nuovo, sì. Sì. Vabbè. Allora, Radio Parsec, pezzo nuovo a sorpresa da parte di Orso e Dogzai. Qui siamo al parco ancestrale di Ancona e stiamo cercando di capire come è messo. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Ecco, noi nel frattempo abbiamo fatto una corsetta.
1: Eh sì, te ce la fanno, ma comunque il programma di vivo è Electro Zone.
0: Ah vabbè, io perché mi scuoio.
1: Ma sei un macello.
0: Mi sbaglio.
1: Comunque. Ah, ti è piaciuto questo pezzo?
0: Eh sì, vabbè, col piano.
1: Ma cosa sei matto? Questo era Fats Waller, che era considerato il più bravo, insomma, quello che sapeva fare un sacco di cose.
0: Ah, va bene, comunque erano tutti bravi.
1: Sì, però lui aveva delle doti speciali proprio. E con la mano sinistra riusciva a fare sia il basso che anche gli accordi. E invece con l'altra mano faceva una melodia e poi lui cantava e poi si prendeva in giro da solo.
0: Ah beh, interessante.
1: No, guarda, non era come quelli che senti te, no? Tutti tristi, no? Cos'è, quelle robe di noise, punk. Ma lui era sempre felice e contento.
0: Ah, sta contento per lui.
1: Sì, lui era bravo,
0: Questo l'ho capito.
1: Però dopo siccome si divertiva, un giorno, cioè no, una notte, dopo il concerto è cascato e si è slogato una caviglia e quindi si è dovuto ingessare.
0: Vabbè, è una roba, cioè c'ha un senso quello che stai dicendo oppure stai prendendo tempo?
1: No, guarda, allora siccome lui lui doveva pagare il dottore e era ingessato, e allora ho detto va bene, devo comporre un pezzo, si è messo appoggiato nel divano perché appunto era ingessato e si è fatto dare due bottiglie di gin, quello lì che bevevano loro che faceva schifo.
0: Immagino.
1: Sì, quelle il gin che facevano nelle vasche da bagno, cioè usavano la vasca da bagno come luogo dove farla, infatti si chiama Bat Gin.
0: Mamma mia, orso, quante robe! Andiamo avanti, cosa ha fatto?
1: No, ha preso due bottiglie di gin, si è messo nel divano e si è fatto portare il piano verticale e ha suonato lì, si è messo a comporre. Però siccome era ingessato ha dovuto suonare in un modo diverso perché non poteva usare col piede il pedale o i pedali, non lo so.
0: Sì, ci sta più di un pedale.
1: No, infatti. E quindi è venuto un pezzo un po' diverso, un po' più tranquillo e l'ha venduto per 500 euro,
0: Come 500 euro?
1: Beh, vabbè, quella moneta di loro, cos'è? Il dollaro, mi pare, vero?
0: Esatto, 500 dollari.
1: E quindi ha pagato il dottore. E il pezzo però è diventato famosissimo. Si chiama Ein Bissaben, o una frase del genere, che vuol dire che male c'è, non c'è niente di male, una roba così. E adesso lo sentiamo.
0: Ma va bene. Ma è sorpreso con questo racconto, orso,
1: No, perché qui a Radio Parse che io mi applico.
0: Molto bravo. Ma adesso dove stiamo andando? Cioè, adesso sentiamo questo pezzo.
1: Adesso andiamo a fare la foto lì. Voglio una foto con la pedana, ti prego.
0: vabbè, adesso vediamo, dai. Poi ci proviamo. Allora, ragazzi, Fats Waller, Miss Seven. No, è Miss Seven, scusa. Al tempo era passata una macchina.
1: Molto bene, ciao.
0: Ciao.

0: Ok, e mentre voi vi ascoltavate questo intramontabile standard jazz di Fats Waller, Waller, sai che non lo so? Dai, perché rovini sempre tutto? No, vabbè, Orso, comunque volevo dire, nel frattempo noi abbiamo fatto la foto alla pedana, con la pedana, con la pedana sfondata, che Orso ha chiesto di farsi la foto e sì, però dopo pubblicala da qualche parte e adesso vediamo. E quindi abbandonato il problema del piano praticabile sfondato della pedana, che qui secondo le leggi della tecnica del comune di Ancona si puntella si puntella il piano sfondato invece di rifarlo. E noi qui stiamo andando avanti in questo parco con delle temperature equatoriali. Ci sono già le cicale. Eh sì, io però continuo ad andare avanti, te va avanti, ma cioè, fermati a un certo punto. Vedo che anche te non è che c'hai tanta voglia di correre. Ma sta zitto, che qui poi con tutta questa erba bassa. Lo so, ma anche questo deve essere stata un'idea. Aumentando le temperature hanno detto tagliamo più erba possibile, così il calore che sale dal suolo aumenta. No, ma infatti, ma è sbagliato. Non so loro cosa pensano. Ah, beh, già è vero. Niente, comunque qui tra un po' dobbiamo fare orso botanico perché c'è un sacco di fiori nuovi, eh. C'è il camedrio, c'è, come abbiamo detto, la centaurea minore. Però c'è anche l'iperico e poi stanno uscendo tutta una serie di rose canine. A te perché ti piace la rosa canina? Perché si chiama canina, ho capito. No, no, adesso lo dicevo così, però io tra un po' mi devi dare da bere, eh. Certo, adesso andiamo a bere. Cioè, ce lo siamo portati da bere perché qui non c'è niente in questa zona, dico. Va bene, allora dai, mandiamo un pezzo divertente, però decido io. Va bene, decidi sempre te. Ecco, allora Radio Parsec, lo sai, è pezzo carino. Ciao ciao!
1: Ciao!

Quindi non so se riuscite a sentirli, ma adesso i rumori degli aerei militari sono stati sostituiti da quello dei motoscafi che corrono qua sotto la falesia, ovviamente nell'acqua. Però mi sa che, ma guarda, non so se si sente, perché ci vuole dei microfoni meglio. Vabbè. Comunque noi siamo qui stesi assolutamente immobili. Ora c'è un corridore che cerca di arrivare qua e vediamo adesso cosa succede. Non ti muovere. Sì, io sto immobile, osserviamo che corre. Molto bravo. Sì, però non fa il furbetto adesso, eh? No, io sto fermo anche perché stavo pensando al pezzo. Che pezzo? È il prossimo pezzo musicale? Sì, no, però parliamo un attimo qua del parco. No, vabbè, ma qui è tutto regolare adesso. Noi siamo stesi, eh sì, ci cioè siamo stesi perché te sei bloccato. No, perché è caldo. Ho visto. Però se noi andiamo qua sotto c'è un ultimo unico albero di gelso. Ah, sì, gelso. E ci sono le more del gelso che sono ipernutrienti. Ah no, quelle che diventano le mani tutte rosse proprio. Esatto. E no, quelle adesso le andiamo a prendere. Però prima volevo dirti che qua ci sono dei fiori nuovissimi che prima non ne abbiamo parlato. E non ne parliamo neanche adesso perché mi sa che sto per correre. Mamma mia, Orso, ma perché sei così? Cioè, un secondo. No, perché adesso non mi viene da correre. No. E cosa dobbiamo fare adesso? Niente, adesso mettiamo un pezzo per correre. Ho sentito che hai fatto un po'. Sì, mi sto preparando. Va bene, allora, mandiamo un altro pezzo, ma che è sempre Fats Waller? No, questo qui è. Non mi dire. Sì, è lui, è Fletcher. Va bene, allora, mentre tu ti prepari per correre, non abbiamo detto niente, ti rendi conto? Sì, lo so, però è perché è caldo, è molto caldo. Va bene, allora qui ragazzi, effettivamente qui al parco oggi non abbiamo visto praticamente, a parte quelli che corrono, che quelli corrono sempre, ma a parte quelli che corrono non c'è veramente nessuno. No, sì, infatti è bellissimo. Va bene, allora ragazzi, qui è sempre Radio Parsec, Dog's Eye, e noi ci prepariamo per andare a prendere le more del gesso, perché così ci tiriamo un po' su. Va bene? Io adesso parto. No. Aspetta un attimo. Va bene? Ciao.

0: dammene un'altra.
1: Ma già ce ne sei mangiate due.
0: Dai, dammene un'altra.
1: Vabbè, no, questa. Eh no, niente, mentre voi ascoltavate il swing Charleston di Orso, che ha mandato Orso, noi intanto abbiamo fatto una piccola merenda qui con le more del gelso.
0: Sì, sì, a me piacciono moltissimo.
1: Ecco, perché comunque anche il gelso è un albero che appunto non è più utilizzato, perché prima serviva per la seta, e quindi non è che ce ne sono proprio tantissimi, e soprattutto pochi conoscono le more appunto del gesso, che tra l'altro qua dalle parti nostre il gesso si chiama anche moro come albero, proprio perché è il moro che fa le more. E
0: vabbè, ma uffa, ma perché dici ste robe?
1: No vabbè, ma era così per discutere, per parlare di quello che troviamo qua al parco.
0: Ah vabbè, allora sì. Dai, manda un altro pezzo.
1: Mando un altro pezzo, va bene. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: E quindi, siccome c'era il vento un po' forte e anche il sole, sì, è il sole soprattutto. Ecco, siamo qui adesso in questo antro nella fortezza del Cardeto, ci siamo riparati. E... no, sì, qui è bello, però è un po' silenzioso. Senti, però non ti arrampicare dappertutto. Ecco. E niente, mentre voi sentivate tutto questo jazz proposto da Urso, no, ma però Fast Weller l'ho messo perché era interessante, no? Sì, va bene, ma fammi finire. Dicevo, noi ci siamo messi qua un attimo in favore di frescura e perché sennò non riuscivamo a parlare per il vento. E comunque siamo, penso, verso la fine della puntata. Anche questa è stata un po' enigmatica, bisogna dirlo, perché beh, no, dai, abbiamo, cioè, enigmatica fino a un certo punto, perché abbiamo parlato della magia delle gazze che hanno impedito la realizzazione dell'archivio di Stato dentro al parco, e poi abbiamo parlato di quell'opera lì, la famosa pedana. Sì, quella sarebbe da prendere, no, neanche, sarebbe da fare la foto, e cioè, per me è un'installazione artistica degna della Biennale. Se uno ci mette un titolo, tipo sotto un titolo di quelli drammatici, ah sì, quelli da arte contemporanea, esatto, ma secondo me quella pedana puntellata in quel modo in mezzo a quel panorama, non so, potrebbe essere un titolo drammatico. Disagio cognitivo, ecco, disagio cognitivo, per esempio, potrebbe essere un ottimo titolo, anche perché è polisemico. Sì, polisemico, lo so pure io. Ecco, e quindi dai, è stata... Certo, voglio dire, loro... Ma perché loro hanno paura del parco? Perché questo qui è un bosco urbano e non succede mai che una città c'ha un bosco urbano nel centro. Anche questo è vero. E allora loro cercano... cioè loro lo negano, ma loro vorrebbero fare un parco come Villa Borghese. Figurati, quello ci vuole gli architetti, le robe, poi sì, comunque è vero, loro vorrebbero un giardino. Ecco, sì, è vero, vero, un giardino, però a me non mi piace. No, lo so, perché a me piace andare in mezzo alle fratte, sì, e poi dopo c'è tutti quei fiori, tutte quelle, oggi c'era quelle farfalle, quelle belle, quelle gialle.
1: Quelle belle gialle, le cavolaie.
0: Sì, adesso non lo so, però è vero, vero, è un peccato, però.
1: Lo so, però tanto... Cioè, le cose vanno così, Orso, dai, non, uno non si può... Certo, potrebbero fare un progetto fantastico che non fa nessuno. Cos'era questo botto? Sta crollando qualcosa dentro...
0: No, niente, niente.
1: Vabbè. E cos'è che dicevi?
0: No, dico, potrebbero farci un sacco di robe. Pensa che adesso c'è appunto lì quella roba della capitale della cultura.
1: Eh sì, certo, potrebbero fare, ma poi magari lo raccontiamo, un'idea di progetto, che dici?
0: Sì, però no adesso, perché tanto adesso io c'ho sonno. Anzi no, dobbiamo andare a prendere la pizza.
1: La pizza adesso non so se la troviamo,
0: Dai.
1: però adesso dai, proviamo ad andare a vedere la pizza e poi terminiamo la puntata.
0: Beh, va bene. Io intanto cerco di fare un po' di casino qui. Scavo.
1: No, non scavare, che qui non si sa cosa si trova.
0: Ah, beh, già è vero.
1: Dai, fai mettere un altro pezzo. Cosa metti adesso?
0: Guarda, metto un pezzo a caso.
1: È una cosa tipica nel nostro programma.
0: Sì.
1: Va bene, allora noi intanto andiamo, non ti agitare troppo, andiamo verso la pizza.
0: Sì, poi dopo andiamo a dormire.
1: Sì, dopo andiamo a dormire. Dai, a dopo. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: Ecco, qua nel frattempo siamo riusciti nel tempo ventoso e abbiamo guadagnato l'uscita del parco e ora tentiamo l'ingresso in questo bar. Sì, guarda che io voglio la pizza. Sì, lo so. Adesso vediamo quanta gente c'è e andiamo, vai. Che pizza prendiamo? Una pizza con la salsiccia. Oh, non lo so. Ciao.
1: Ciao.

0: piace questa musica, Orso?
1: Non sono. No, la musica.
0: Dobbiamo aspettare.
2: Questa è la vicenza?
3: Sì.
0: Bravo, ti mette, aspetta, aspetta qua.
4: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, noi volevamo una pizza con la salsiccia pure con i booster.
4: Ciao.
0: Questa pure può andare bene, no? Va bene, Orso?
1: Sì, sì.
0: Un pezzettino, tanto non è calda, no?
4: No.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, dacci un pezzettino così.
1: Molto bene.
0: Sì. Ma te volevi sta pizza qua?
1: Sì, sì, io quella con il booster. Mi piace.
0: Molto bene.

0: forget. You ain't seen nothing yet until you see this dance that's new. Oh, you truck over here, you swing over there, you tip just like you're walking on air. Then you're doing the Susie Q. Now hot steps, new steps, you will give them. Good old pep and no
1: down rhythm. C'era un po' di confusione.
2: Sì, sì, adesso noi mangiamo la pizza.
1: Un pezzo alla volta però, eh. Questo è tanta. Ecco, qui almeno non c'è il vento. Ma guarda che strana è sta roba. Seduto lì sta.
2: Un attimo.
1: Va bene ragazzi, qui mangiamo la pizza, quindi... la puntata è terminata, mentre Orso si diretta con i suoi, con le sue rotelline di Wurster.
2: Sì, buonissime. E... dai, ci vediamo la prossima volta.
1: Qui stai a fare un casino, Orso, eh. Seduto.
2: Ma che seduto?
1: Anche questo, piano. E Dogsai, Radio Passec,
2: guarda, la prossima volta raccontiamo tutto il nostro progetto sul parco.
1: Va bene, te adesso non... concentrati a mangiare.
2: Sì, sì, è vero, è vero. Vi salutiamo tutti con questi uccellini e niente, dai, ci vediamo la prossima volta e sentiremo altro Charleston.
1: Molto bene, quindi ragazzi, come sempre la prossima volta l'appuntamento è al Parco del Carleto.
2: Sì, sì, io intanto continuo a mangiare.
1: Ecco, però non mi mangiare le mani.
2: No, no.
1: E la puntata termina qua, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Ecco, ciao, ciao, ciao.
2: Ah no, aspetta, aspetta. Cosa c'è che devi dire? Volevo dire, te prima... cioè, noi abbiamo fatto la trasmissione con Electro Zone di Ivo De Ibis.
1: Ah, beh, perché ho detto male il nome?
2: Mi sa.
1: Va bene, certo. Salutiamo anche Electro Zone, che per la fantastica puntata in combo che abbiamo fatto la volta scorsa. E basta. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao, ciao. Veramente, ciao, ciao, eh.
2: Ciao, ciao.
1: Ok. Forse quello è il dito mio. Aia.
2: Oh, scusa.

twinkle in her eye.

0: Lichlein sta crollando nei sondaggi. Oggi c'è l'ultimo sondaggio della sera a firma di Pagnoncelli, quindi un sondaggio sempre accurato che ogni mese dà un po' lo stato dell'arte dei partiti e delle coalizioni, e si scopre che Fratelli d'Italia è cresciuto nell'ultimo mese di 1,4 punti percentuali, mentre il PD ha perso oltre 2 punti percentuali, al 20,1%, e proprio a un passo dalla soglia critica.
1: Pronto? Globulo?
2: Pronto?
1: Globulo, mai sentito Bocchino?
2: No, ho sentito, cos'è, il PD al 6%, ha perso miliardi di voti, non ho capito bene, perché si sente male, sai, qua ma no, sono delle interferenze.
1: Cioè, te sai che questa è una notizia che noi ci mette in lutto definitivamente.
2: Cioè, cosa è successo? Abbiamo perso.
1: Il PD sotto il 20%, ma cioè, per sotto noi è terribile.
2: Ma sotto il 20% cosa c'è? Niente,
1: c'è da scavare,
2: poi si scava ancora. Senti, sono notizie che lasciano un po' così.
1: Senti,
2: un po' il tempo che trovo.
1: Dove cazzo sei? Perché non sei in studio?
2: Perché non trovo da parcheggiare, ma non c'è neanche Stracius.
1: Come non trovo? Sì, neanche Stracius, cioè, ma insomma, io sto qui da solo. Cioè, perché mi dovete fare?
2: Da solo a mescolare i dischi, come una volta, dai,
1: cioè, vabbè,
2: a fare il DJ.
1: Cosa posso fare?
2: Non ho trovato da parcheggiare, sono stato travolto, sono giornate molto intense qui nella città felsina, ci sono stati Metallica che hanno suonato e c'è ancora gente che vaga, senti le motociclette dei metallari che continuano a vagare per la città alla ricerca di un souvenir.
1: No, ma stai parlando di cultura?
2: Questa è cultura intensa, cultura metallare, cultura metallica, che hanno suonato allo stadio Dall'Ara, unica data europea, quindi c'era un po' il lusco e il brusco di tutta Europa.
1: Ma infatti noi abbiamo introdotto la trasmissione con una versione di Calmi sul Colmo, metal version.
2: È giusto perché è la città del metal ormai, non è più la città della Filuzzi ma è la città del metal.
1: Allora ascolta Globulo, io bisogna dare enfasi e spazio a questa richiesta da parte di questo papà che è andato a sentire Metallica col suo figlio di 13 anni.
2: E l'ha perso.
1: No, non è che l'ha perso.
2: Ah, no.
1: Non è riuscito a recuperare un plettro, perché tiravano manciate di plettri fra il pubblico. E quindi ha lanciato questo appello su Facebook dicendo qualcuno se ha il plettro dei metagantinati Metallica fra i centinaia, tre centinaia e tre centinaia, per favore me lo venda. Secondo te quanto può costare un plettro?
2: Un plettro più o meno può costare qualche millino, secondo me, può arrivare a essere speso qualche centinaio almeno.
1: Ma poi che cazzo ci fai con un plettro?
2: Non lo so, te lo titilli, probabilmente te lo titilli.
1: Ma poi scusa, se uno ha un plettro qualsiasi e lo vende come plettro dei metalli, cos'è sto casino?
2: Questo è, ti ho detto che sono i metallari che continuano a vagare per la città, è un casino bestiale. Non si trova un parcheggio da giorni qua, poi al concerto dei Metallica si è sovrapposto anche un'importantissima iniziativa che tutto il mondo ci invidia, cioè il Festival dei Portichi.
1: Sai,
2: Bologna è la città dei portichi e quindi abbiamo, essendo il patrimonio dell'UNESCO, come ogni patrimonio bisogna farlo fruttare dei soldoni, e quindi subito il festival, il bellissimo Festival dei Portici, dove che sta un po' invadendo la città, in Piazza Maggiore, Cortile da Cursi, eccetera eccetera, con dei nomi molto molto alti e sonanti, soprattutto inaspettati. Te ne dico alcuni, se vuoi, so che fremi. Uno è... ciao, saluto... Saluto su di là. Ho incontrato un amico, non vedevo da tempo, ha detto dove abiti, io abito di qua, di là.
1: Nel frattempo è arrivato Straccio qua.
2: Questa è la cronaca vera, ma ti dico chi erano...
1: Chi era?
2: Gli ospiti del Festival dei Portici è niente po' di meno che Aldo Cazzullo.
1: Bibiullo di Cazzullo.
2: Poi c'è Formigli.
1: E dai.
2: Formigli, che so. Sì, poi c'è anche Iacona, Paolo Giordano, un bel putpurri da Giovanna Melandri, dei grandissimi nomi.
1: Una bella gangbang.
2: una gang band sparpagliata in varie giornate, e in mezzo la cosa bella è che mentre tra un cazzullo e un formigli fanno cantare i cori dei bambini, quindi schiappano sul palco dei bambini, degli innocenti creature, li fanno cantare delle canzoncine.
1: Ma i bambini questo sono contenti di questa cosa?
2: I bambini sono contenti di conoscere Cazzullo soprattutto, ma stasera c'è un nostro grandissimo, una grandissima punto di riferimento musicale che noi amiamo moltissimo, viene giusto un po' sotto a Russell Crowe, ma è Luciano Ligabue. Luciano Ligabue, che noi abbiamo sempre apprezzato, ma non canterà, per fortuna non canterà.
1: Con quegli unici due accordi che fa da sempre.
2: Sono i famosi accordi Ligabue, li chiamano ormai. E lui parlerà del più e del meno, di questo e di quello, con davanti una folla sventolante, ventagli, per la caldana infernale che attanaglia ormai la pianura padana, che si sta trasformando in una, più che altro nella savana padana.
1: Ho capito, ma questo questo è tutto ciò che hai da dirci a livello di cultura?
2: Questa è la grande cultura che la città di Bologna riesce a trasferire sul mondo. Il resto è tutto un po' così in agguato, in attesa, no? Si sta lì un po', abbiamo perso una, però voi dite che non devo parlare dei morti, ma abbiamo morto Marianne Satrapi. E questa è una notizia triste.
1: Questa è molto triste, effettivamente.
2: Per Persepoli, questa è una notizia un po' così. Infatti non so se devo darla, perché non viene proprio subito la battuta su questa cosa qua. Ecco. Niente, straccio, lo sento anche bello frizzantino nell'intervento, nell'eloquio.
1: Sì.
2: È svenuto.
1: È qui, ma è taciturno.
2: È taciturno, mi dispiace.
1: Pronto,
2: mi dispiace che...
1: straccio?
2: Niente, taciturno. Lui ha deciso di fare la controradio. Lui viene in radio ma non parla.
1: È questo è ciò che ha da dire Straccio.
2: Lui viene in radio e non dice niente. Bellissimo, secondo me è una forma di protesta che andrebbe utilizzata.
1: Questo è il portavoce di Straccio. Ascolta, quindi
3: Ziga zaga limonello, tiki toki sotto il cielo, bamba kiki gelatello, danza come un caramello. Oh no!
1: Zigo zago limonello è quello che ha da dire, insomma,
2: danza come un bel frisuello.
1: Sì.
2: D'altronde, se non hai un portavoce oggi giorno non sei nessuno.
1: Esatto.
4: Allora, volevo introdurvi ai tormentoni estivi. Voi non
2: dipende
4: mi fate...
2: come ce li introduci, perché noi sai, ci sono delle parti che non ci piacciono.
1: Dove ce li introduci?
4: Ci sono diversi posti in cui si possono introdurre i tormentoni estivi, ma so che voi siete un po' dei lussuriosi.
1: Sì.
4: E quindi
1: notoriamente.
4: Non... Esatto. Allora, non ve li farò vedere subito, però in questo momento, mentre voi siete qui a dileggiarvi, c'è qualcuno che già li sta pompando sulle spiagge della riviera, e dovete saperlo questo.
1: Questo è importante.
2: Le oasi della riviera, perché sono delle sabbie tipo arroventate tipo Sahara ormai.
4: Esatto.
1: Ascolta, visto e considerato che tu tardavi, caro Straccio, allora nel pre-Global Tavor di norma ho chiamato Globulo, abbiamo anticipato un po' l'angolo della cultura e lui ci parlava dei Metallica.
4: Di Metallica?
1: Sì.
4: Ah, vabbè, cosa fanno?
2: Sono ancora qui che girano, hanno anche lanciato dei plettri a casaccio.
1: C'è che li ha beccati in un cesso chimico mentre facevano la pipì vicino allo stadio.
4: Io una volta ho incontrato il monsignor Tonino, come si chiamava?
1: Ersilio Tonini,
4: quello l'arcivisco.
1: Quello che somigliava alla mummia di Similauro.
4: Quello di Ravenna.
2: L'arcivisco.
4: L'ho incontrato all'autogrill.
1: Che si alzava la sottana.
4: Si alzava la sottana e si vedeva tutto il nero, che pelo. Si cantava.
1: Ah, ma te gli hai dato un'occhiata?
2: No, era al contrario, comunque la canzone diceva al contrario.
4: Ah, Ciuccio Dalla cantava diverso. Comunque ho visto Monsignor Ersilio che alzava la sottana per orinare.
1: Ma questo lo racconta da 26 anni.
2: Io le cose Metallica le hanno viste nel bagno chimico, e perché hanno problemi di prostata in Metallica. Vista l'età devono andare spesso a orinare, e dicono che orinano anche sul palco mentre cantano. Tanto sono da lontani, non lo vede nessuno. Anche il Vascone sta facendo dei concerti a casaccio in giro per la regione.
1: Ah, ma oggi sei rocchettaro, insomma, tu
2: sì, e continua a rimorchiare folle oceaniche di così fan di tutte le età che lo vanno a
1: cercare. È un po' imbarazzante, ci sono queste sciampiste settantenni insomma, no? Che cantano una vita spericolata, ormai c'hai la vita presso un ospizio, insomma, no?
2: O Alba Chiara,
1: Alba Chiara.
2: Alba Chiara, che è stato l'inno delle sciampiste in tutta Italia.
4: Ce l'abbiamo, sì. Ce l'abbiamo comunque.
1: Ce l'abbiamo.
2: Mi sembra di ricordare che...

0: famosissima, cioè, beh, poi c'è chi la spaccia per il Blasco.
1: C'è chi la spaccia.
0: Ecco.
1: E quindi di cosa parlate per la prossima 45 minuti? Che io adesso vi
0: non, non abbiamo la benché minima idea, come tu saprai. Quindi voglio dire, intanto andiamo in sigla. E quindi
1: è vero, non c'è ancora stata. Qual è la sigla? Che non mi ricordo più.
0: Ce ne abbiamo tre o quattro, ma solitamente ce n'è una che è un po' tipo una boa che si gira, allora iniziamo veramente con le cazzate, quelle pesanti.
1: Un po' sbarazzina, mettiamo la sigla sbarazzina.
0: Esatto. Senti Globulo, è stato un piacere, un onore e un privilegio per noi.
1: Mi dispiace che non trovo più da parcheggiare, perché essendo che la sede della Città Fisica è in pieno centro.
0: Ma questa è la tua condanna, questa è la tua condanna.
1: Si fa fatica a parcheggiare, sì.
0: Ecco. Allora noi ti salutiamo e andiamo in sigla, caro caro
1: Andate Globo. Pure dove volete.
0: Sì, ecco.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Global Tavor ritorna.

0: succede adesso, Lady St. Chesterfield. Benvenuti a Global Tavor, questa è Radio Città Fujiko 103.1, modulazione di frequenza. Di fronte a me Ciccio Straccio.
1: C'è Giorgio Camel davanti a noi. Che cos'è che succede adesso?
0: Che capito? Succede?
1: Global Tavor succede adesso.
0: Global Tavor, se vogliamo.
1: Che cos'è che Global
0: ci
1: Tavor?
0: Ti tira a popò?
1: È una flatulenza, un meteorismo, un...
0: Entrambe.
1: Come possiamo chiamarlo?
0: Ma è una divagazione rutilante, assestante, miracolante.
1: Miracolante.
0: Traballante.
1: Traballante. Ed è quella cosa che chiude una settimana e ne annuncia una che sarà senz'altro peggio, ma vi mantiene tutti calmi sul colmo delle cose, perché Global Tavor
0: sempre
1: tergiversa.
0: Allora, caro il mio Straccio, allora innanzitutto vorrei introdurre la notizia del giorno.
1: Sì.
0: La Meloni, quanto le fa i Meloni?
1: Sì.
0: Che è il nostro primo minestro,
1: sì,
0: no? Come si suol dire, doveva andare in un vertice sui Balcani.
1: Ma?
0: Però era la presentazione di un francobollo. E quindi ha detto: mi dispiace tantissimo, ma ci ha lasciato tutti quanti un po' malino, insomma. Perché,
1: sì.
0: Però, di fronte a cotanta ragione, la presentazione di un francobollo, che tra parentesi è dedicato all'anniversario della fondazione dei Caramba. Che io un,
1: Caramba, che sorpresa!
0: Caramba, i Carambita.
1: Sì.
0: Allora, il governo ha sempre ragione, lo dice Frick da sempre. Però, certo, lasciare un vertice internazionale, europeo importante per la presentazione di un francobollo, qualche brutta persona ha detto magari voleva dare un o non ci voleva proprio andare.
1: Non ci voleva andare.
0: Non ci voleva andare. Tu cosa ne pensi?
1: Ha detto che lei non ci aveva da andare. Ha detto che sì. non se la sentiva. Sì. Era indisposta. Era molto indisposta.
0: Indisposta.
1: Aveva un governo un po' che si trova un po' in imbarazzo, come si dice in questi casi.
0: Imbarazzo.
1: Quando arriva l'estate, poi sono molto imbarazzati, Camel. Sì. Hanno questo problema.
0: Sì, poi la prova costume, sai, no? È quella la questione.
2: Siamo solo voci che si liberano nell'aria sulle ali delle canzoni che accompagnano la vostra estate. Voi ci sentite, ma non ci vedete. Eppure viviamo grazie a voi. Ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini.
0: Siamo poetici oggi, no?

0: quest'estate voglio limonare?
1: In un fugace più dall'opera.
0: Ah, ok. Forse c'è il pirulino che fa un po' contatto, forse. Non lo so. Ma questo è il lit della prossima estate?
1: Sì, decisamente.
0: Sì, ma non c'è il solito ragamuffin, il reggaeton, eccetera?
1: Beh, non si capisce. Non
0: l'hanno
1: si capisce.
0: Preso per tempo quello che stava componendolo.
1: L'hanno preso e l'ha menato per tempo.
0: Sarebbe ora. Mamma mia, c'è un'altra estate. In spiaggia già si vedono. Insomma, caro mio straccio, noi abbiamo una situazione politico-economica abbastanza complessa.
1: Esplosiva.
0: Allora, innanzitutto c'è il Vannazzi.
1: Sì.
0: Perché anche quello.
1: Che è lì, insomma, lì per superare la Lega, nei sondaggi. Perché lo stanno pompando di brutto,
0: Lo stanno pompando.
1: Anche se c'hanno coso lì Pozzuolo che ha qualche problema di guida. Però lui non era veramente ubriaco. Tu sai che anche Vannazzi gli ha detto. Definisci ubriaco, dai, dimmi cosa vuol dire ubriaco. Aveva
0: una bella storia quella, perché
1: storia.
0: Cioè, sai com'è, cioè, lì sono cazzi da cacare, perché hai sentito, c'era anche una consigliera, una a Ferrara,
1: sì?
0: Che l'han beccata,
1: sì?
0: Eccetera, poi sembra che poi era in compagnia del sì, cioè una roba, insomma, un po' strana.
1: Era in compagnia
0: Del sindaco. Cioè, allora lì, sai, la gente è portata a pensare che magari guidi in stato ubriachezza.
1: Ecco.
0: E quindi Emanuele Pozzuolo.
1: Potrebbero.
0: Pozzuolo o Pozzuolo?
1: Pozzallo?
0: No. Stava nella superstrada tra Biella e Cossato.
1: Sì.
0: E la contessa ha rilevato un tasso alcolemico superiore di brutto ai limiti.
1: Ma strana questa cosa, che dovrebbe
0: dire? Questa storia. E comunque ha difeso, insomma, ha respinto l'accusa con grande veemenza. E poi
1: ha veemato.
0: Cioè, abbiamo qui una dichiarazione.
2: Ti prego non ucciderci, ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby, non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
3: Che bugiardo schifoso, credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
2: Non ti ho tradito, dico sul serio.
0: Un violento aquaplaning causato dal maltempo.
2: Avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi. La
0: pioveva di brutto.
2: C'era il funerale di mia
0: madre. Ma insomma, a un certo punto la macchina non si poteva più tenere.
1: Non si poteva.
2: Una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
4: Frutto di mare,

0: Fritto in dosugo?
1: Esatto, ma in certe situazioni, quando vedi certe scene, allora a te ti viene in mente, ti vengono in mente delle cose che sottostanno a uno staffipendulo, esatto. Ovvero sia questo proprio coyuna,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Detta un po' come.
2: Come si chiama la tomb?
1: Come Ubari, come dicono a Barry. E invece io ho una notizia sulla masturbazione degli uccelli.
0: Sì?
1: Sì. Tu lo sai che insomma si masturbano. La masturbazione tra gli uccelli è naturale, non dovrebbe essere punita, affermano gli esperti. L'occhiello è comportamento animale, che non si sa cosa si riferisce, insomma. Comunque, lo studio rivela che tale attività non è dannosa né causata dallo stress della cattività, ed è anzi più comune negli uccelli salvatici. Agli allevatori di uccelli viene spesso consigliato di scoraggiare e persino punire gli uccelli che si masturbano, ma lo studio ha rilevato che tale attività è più comune in natura che in cattività, portando i ricercatori a concludere che si tratta di un comportamento naturale degli uccelli.
0: Vanno puliti gli uccelli?
1: No, gli uccelli in quanto tali si masturbano.
0: È un mondo diverso ma fatto di sesso.
1: Sì.

0: devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo...
1: Che ritmo, oggi. Però ti vedo un po' moschetto nonostante il ritmo samba.
2: C'ho sonno, caro grande.
1: Sei sonno?
2: Troppo sonno, sì. Troppo.
1: Vabbè, beh, fare Global Tavor con il sonno mi sembra meraviglioso comunque. No, nel senso che ti prendono un po' anche degli incubi. Sai che è stato il compleanno di Arianna?
2: Arianna?
1: Quanto rifà Meloni.
2: Sì? Come l'ha fatto?
1: Ha fatto un bel post. Dice, mi sento una figura mitologica tra ansia e anziana. Praticamente sono anziana. Lei lo direbbe ricominciamo comunque.
2: Non lo direbbe?
1: No, perché poi c'è una... ha messo un emoticon. Sai il sorrisino della faccina a testa in giù?
2: Esatto.
1: Secondo me è stato un lapsus.

0: Oh, ricominciamo, lo dicono un po' tutti quanti adesso, ricominciamo sì. A fare la pace? Hai sentito Gnagnao?
1: No, ma non sta andando anche quello.
0: Allora, Gnagnao dice, non ha fatto votare la tregua con il Libano. Dice l'incontro, Teheran dice l'incontro Khamenei-Trump è irrealistico.
1: Khamenei-Khamenesti-Khamenemmo?
0: Sai che sono un po' d'accordo.
1: Cioè, un pochino leggermente.
0: Vabbè, non so se hai sentito, com'è che si chiama?
1: Chi?
0: L'ucraino?
1: Zelecki.
0: Il ragionier Zelecki?
1: Sì.
0: Che ha scritto a Putin.
1: Sì, gli ha detto vediamoci.
0: Ha detto ci vediamo, facciamo la pace.
1: Sì.
0: E lui ha detto guarda che qui puoi venire quando vuoi, non è un problema.
1: Dopo gli ha detto però che ha cambiato idea.
0: Ah sì?
1: Sì, ha detto che non ha più voglia.
0: Però secondo te è casuale che tutti cercano di fare la pace? Della serie vieni a trovare che ne parliamo.
1: Perché arriva l'estate.
0: Sì, va.

0: quale Putin, tra parentesi, allora ha rilasciato questa dichiarazione, dice: il nostro debito pubblico è meglio di quello italiano.
1: Hai capito?
0: Che voglio dire, non ci vuole tanto.
1: Ma infatti a me però piacerebbe avere un po' il debito in rubli, eh? Non so se te concordi su questo.
0: Senza,
1: ma mi sembra
0: meno.
1: Una bella idea, mi sembra una bella
0: poi
1: idea.
0: Non so cosa ne pensa Bocchino, l'abbiamo mandato all'inizio.
1: Si chiama Fellazio.
0: Fellazio. Non so se hai visto questa dichiarazione che ha fatto,
1: no,
0: che dice trionfa Fratelli d'Italia nei sondaggi, e il PD è sotto il 20%, a parte che ho messo la marcia funebre, perché poi queste sono notizie che a noi ci sconvolgono.
1: Siamo molto tristi,
0: Il fatto è che aveva sulla testa una specie di, come dire, di preservativo, una cupoletta sulla testa.
1: Sì.
0: Era un po' imbarazzante, non so se.
1: Coppoletta.
0: Dai, smettila di sbadigliare, adesso tra un po' andiamo in pubblicità.

0: E comunque per rimetterti in forma c'è il globulo Mundus che ti manda un consiglio editoriale.
1: Sì?
0: Sun Salutation Anus.
1: Cos'è questa cosa?
0: Anal Solar Absorption.
1: Beh, questa sì, si
0: chiama. To elevate body and spirit.
1: La brenzatura anale.
0: Esatto, allora è un libro che ti insegna come prendere energia facendo vedere il buco del culo al sole praticamente.
1: Qui c'è un altro che fa vedere il buco del culo, lo prendiamo da Repubblica Bari.
0: Sì, sì, eh.
1: Gestisco 300 abitazioni per affitti brevi a Bari. Fuori sede giovani coppie, ma vadano a vivere in periferia. Hai capito?
0: Ah, così?
1: Questo è sulle pubbliche. Questo perché l'Italia è il paese della rendita parassitaria. I grandi parassiti ogni tanto emergono, capisci?
0: Beh, mi sembra giusto, ma. Mica che goccia. Allora, caro Straccio, adesso andiamo in pubblicità. Almeno ti rilassi un pelo, eh?
1: Mi rilasso un pelo.
0: Dai, ok? Andiamo?
1: Vai.
0: Vai, andiamo.
2: Ehi, Giorgio, ma stai perdendo i capelli?

0: a disposizione applicazione di capelli a mano che potrai lavare anche in lavatrice. Alcuni esempi pratici: capelli sintetici idrorepellenti, capelli di lana per i freddolosi, capelli fosforescenti per chi lavora di notte, capelli con gelatina, capelli con forfora naturale, capelli gialli, capelli verdi, capelli rossi, capelli tricolore per i patriottici, capello azzurro per il tifoso, capello arizzato per chi sta arrabbiato, capelli a pua disponibili con varie tinte di colore, capelli autoriscaldanti per chi ha dolori di reumatismo, capelli paiettati per le tue serate magiche, capello rosso alla Biscardi, capello biondo alla Carrà e capello bianco alla Don Armando, il mio guardiaporte. Hai un diavolo per capello? Gettalo! Con l'Istituto Scorzetto il tuo melone ritorna coperto!
1: Giorgio, ma cosa hai fatto ai capelli?
0: Sono stato da Scorzetto.

0: Bentornati a Global Tavor. Caro il mio straccio, eccoci qua.
1: Allora, hai sempre questi brani così, questi sussulti, questi momenti. Perché non mai dedicare un momento di poesia? Il mare.
0: L'ha già fatta a te la poesia.
1: Il mare, insomma. Gli scogli. La grande tradizione italiana, che a me non bisogna andare lontano, capisci?
0: Fai un esempio.
2: Ti abbiamo concepito dove c'è sempre il sole.
0: Questa è pura poesia.
2: Sopra uno

0: che questa è pura poesia, questa è una vita raccontata
1: giovani emozioni
0: con grande enfasi,
1: il mare,
0: poetica,
1: il mare, l'amore,
0: l'amore, soprattutto tanto amore, peccato il mutuo alla
1: mutuo,
0: fine
1: mutuo
0: in provincia di Monza continua a pagare il mutuo a quella stronza, ma non importa. Ascolta Straccio, allora qui è venuto il momento.
1: Vuoi che ti parli degli occhiali di Macron?
0: No, ecco, parla degli occhiali di Macron.
1: Allora, perché devi sapere che sai gli occhiali quelli di For Sure?
0: Ma bellissimi, un po' da Top Gun.
1: Quelli bleu, come dicono in Francia.
0: Bleu.
1: Allora, il problema è che la ditta che li produce, che è una ditta che ha venduti centinaia e centinaia di migliaia, è in fallimento. Stiamo parlando di aveva inforcati a Gadavos.
0: Effetto Salvini, tipo.
1: La Dallots Creation si chiama.
0: Figo.
1: Stile Top Gun. Sembrava che funzionasse, hanno pompato le vendite, poi la gente si è rotto i coglioni, adesso non ne compra più. E non hanno bisogno, non ce la fanno. Chiudo.
0: Non ce la fanno
1: chiudo,
0: più.
1: Chiudo.
0: Ah, beh, cioè, quindi ha portato un po' Iazza?
1: Probabilmente, potrebbe sì.
0: Potrebbe
1: si può pensare che nasca da lì.
0: No, perché cioè...
2: questi tre anni ho fatto tavoli di confronto molto complicati, balneari, ponte sullo stretto, alte velocità, espropri, riguarda uomini e donne, adulti e giovani, porti, aeroporti, olimpiadi, taxi, ponte, balneari dell'Unione Europea.
3: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
4: Io ho mangiato tutto. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato.
0: Cioè, un proliferare
4: di menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa.
0: Poi a un certo punto arriva quello che ti rompe un po' le uova nel paniere.
5: Non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie.
1: Bravo,
5: le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
0: Allora, le liste, le cose, cioè, però alla fine però bisogna andare sul sodo.
6: Non mi sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
0: Cioè, se tua moglie ti fa la trippa.
1: Vota la trippa, Antonio la trippa.
0: Antonio la trippa. Allora, quello che...
6: Io
0: so che non ne vogliamo un cazzo, però arriva il momento che tutti quanti aspettano.
1: Sì?
0: Cioè che... La sigla è questa. Lo sai che doveva dare come ottavo di merda? Questo è ormai un grande classico. Allora, tu ricordi che qualche annetto fa, ormai parecchi, ci fu un referendum qua,
1: sì.
0: Sai quei referendum che sono buoni ma fino a un certo punto,
1: sì.
0: Tipo come le farmacie comunali, tipo la privatizzazione dell'acqua, sapere vero che poi li vinci, però sono validi fino alle 11:15,
1: esatto.
0: No? Ah, ti ricordi il referendum sul nucleare?
1: Me lo ricordo. Sembra che dicemmo no.
0: Diciamo no.
1: Sembra.
0: Cioè non è, cioè, lì non è che è ni, sì, ma.
1: Era no.
0: Era proprio no. No. Allora adesso sei uscito fuori, adesso con la crisi energetica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto scappa fuori uno che si chiama, già fa abbastanza ridere, è un minestro.
1: Mm-hmm.
0: Si chiama Pichetto Fratin.
1: Pichetto Fratin.
0: Pichetto
1: Fratin. Sì.
0: Pichetto Fratin.
1: Sì.
0: Le prime centrali nucleari. No, come parla Pichetto Fratin?
1: No, non so. Volte.
0: Le prime centrali nucleari in Italia dal 2034.
1: Sono già pronte.
0: Ci sono le piccole centrali, le mini centrali nucleari.
1: Non la vorresti una mini centrale nucleare miniaturizzata?
0: Verrà un momento in cui se non c'hai la tua centrale nucleare, non c'è nessuno, capito?
1: Non ti pira nessuno.

0: Ma dai,
1: sono momenti liberatori, no? Cioè, la grande tradizione italiana, anni 80, qua siamo negli anni 80.
0: Qui siamo sugli anni 80. Quando andava di moda la pioggia dorata, com'è
1: che sound, o champagne.
0: Champagne. Allora, caro Straccio, io adesso non lo so, però cioè, ci sono dei momenti, vogliamo mandarla fino alla fine questa canzone?
1: No, possiamo fermarla.
0: No, nel senso perché, cioè, adesso non vorrei insistere, ma a quest'ora la gente mangia, no?
1: La gente mangia.
0: Poi magari c'è chi...
1: Però guarda che Leonora Brigliadori sosteneva che fosse una terapia, l'urinocultura,
0: bere...
1: l'urinoterapia, facesse molto bene, lisciava anche la pelle.
0: Ma magari adesso si stanno sorseggiando uno chardonnay dell'85,
1: potrebbe disturbare,
0: sai, il colore paglierino, sì, e magari non gradiscono, insomma, no? Noi siamo sempre attenti ai nostri ascoltatori. Hai sentito Sinner?
1: Sì.
0: Noi abbiamo sempre detto che è fatto come un copertone Sinner,
1: sì,
0: no?
2: Senti. Cioè, sono una persona felice, cioè, se non sono felice io non nel senso, no, diciamo che vivo una bella vita, no? gioco a tennis, mi piace giocare a tennis, niente, quindi adesso vediamo.
0: Si è fatto un cilum.

0: Allora, caro mio straccio, qui, qui di nuovo Global Tavor, ce ne abbiamo un po' di ogni. Certo, siamo un po' stufi di essere superati a destra, a sinistra, al centro, sopra, sotto, da quelli che, da quella che è la demenza reale più che l'intelligenza artificiale. Hai sentito l'enciclica del Papa?
1: No. Ah, quella,
0: non l'hai ancora letta?
1: Quella magnifica.
0: Umanità. Guarda che siamo rimasti io e te a non aver letto l'enciclica del Papa. È andata a ruba.
1: Cosa la vendono? Dove la trovi?
0: No, nel senso che Papa Checco faceva l'enciclica su, sulla natura, come preservarla. Cioè,
1: questo va su, arriva. Va sul computer questo.
0: Se questo va subito sull'intelligenza assoluto, artificiale.
1: Assoluto, ma... questo va assoluto.
0: Allora, a proposito.
1: Questo da giovane ha imparato a fare il Papa perché faceva, celebrava la messa con l'asse da stiro, dice suo fratello.
0: Ah, sì?
1: Sì. Io avrei qualche dubbio se avessi un figlio che lo vedo che celebra messa sull'asse da stiro. Non mi viene proprio da pensare che diventi papa, non lo so.
0: Magari non ci pensi di per lì. Comunque, l'Anthropic lancia l'allarme su un'intelligenza artificiale fuori controllo.
1: Ma dai.
0: Dice: può migliorarsi da sola, serve un freno globale.
1: Sì.
0: Allora, io conosco invece dei politici italiani che possono peggiorarsi da soli. Cioè, non so se
1: senza bisogno di aiuto,
0: non
1: di...
0: c'è bisogno di aiuto,
1: no, da solo.
0: Cioè, c'è solo. Proprio appunto la demenza naturale piuttosto che l'intelligenza artificiale, sì. Che è bellissimo, sì. Però ad esempio Picchietto Fratin, cioè, uno, insomma,
1: si chiama Fratin.
0: Fratin.
1: È francese, capito?
0: Fratin. Ah, Picchietto... Picchietto Fratin.
1: Picchietto Fratin.
0: Picchietto Fratin. No? Allora, poi arrivano delle belle notizie, però sì, a me sono sempre stati sui coglioni quelli che sono, andavano in vacanza a Ibiza, no?
1: Sì.
0: E ti ricordi? People from Ibiza.
1: Esatto, bravo. È morto Sandy Merton?
0: No, non è morto Sandy Merton, purtroppo no, ancora no, però abbiamo un necrologio prontissimo.
1: Ok.
0: Sì. No, non siamo ancora alla fine.
1: Siamo alla sigla, no?
0: Però i serpenti che hanno invaso Ibiza,
1: sì,
0: nuotano in mare per colonizzare altre isole, cioè ci sono, cioè, la colonizzazione dei serpenti, capito?
1: Cioè, quindi dove arrivano però dei Ibiza? Perché le altre isole non è che c'è le Baleari, cosa c'è? Le Balneari.
0: Le Balneari.
1: C'è, le Balneari. C'è Minorca, Maiorca.
0: Sì, dove? No, porca.
1: Porca. Sorca.
0: I serpenti che hanno invaso Ibiza sono sempre più numerosi e nuotano in mare aperto per colonizzare nuovi isolotti. La specie aliena, perché adesso ci sono gli animali alieni.
1: Ma dove sono arrivati?
0: Minaccia la sopravvivenza di una lucertola che vive solo a Ibiza.
1: Sì.
0: E adesso minaccia la Formentera.
1: Sì.
0: Adesso cazzi. Cioè, quindi attenzione, se avete un biglietto per Ibiza, vendetelo immediatamente, che sono i serpenti nuotanti. No? Poi a Palermo ho sentito che si va a sposare Dua Lipa. Sai chi è Dua Lipa?
1: Avevamo già annunciato questo, che Dua Lipa si sposava a Palermo.
0: Perché
1: esatto. Noi avevamo l'anteprima.
0: Avevamo l'anteprima, sì, l'abbiamo lanciata, sì, la scorsa, sì, puntata, però non sapevamo che poi la gente si sarebbe incazzata.
1: Esatto.
0: Allora, la nostra piazza non è il tuo salotto. A Palermo c'è già un comitato di gente incazzata che non ne vuole mezza, insomma, no?
1: Sì, sì.
0: Di questa cosa, quindi di matrimonio colossal, come dice la Reputrida, non ne vuole mezza. Sei pronto per la Reputrida delle diarree?
1: Sono prontissimo. Esempio, ho già messo la mia seggiolina, la sdraio, quella,
0: sì,
1: dei Balneari.
0: No, lì è peggio dei Metallica, devi andare almeno il giorno prima, sì, per prendere posto. Sì.
1: Ecco qua, Putin dice: rifiuto l'incontro di Zelensky perché è la sua lettera irrispettosa.
0: Ah,
1: no,
0: sì,
1: non è rispetto, non è rispetto.
0: Cioè,
1: cattivo.
0: Cioè, no, bella sta cosa, perché poteva dire di sì solamente se avesse proposto di prendere una ramazza nel culo e dargli una spazzata al Cremlino. Però no, è interessante, perché poi, insomma, anche la proposta di fare pace in questa congiuntura magari non era un po' pelosetta,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Non è che proprio era così convinta, ma comunque poi ci sono le notizie, altre notizie. Parma, giovane attivista di destra pestato da branco di nordafricani, il video shock. Questo è Libero Quotidiano. Mm-hmm. Che tutto sommato, uno va a leggere, dice: un'aggressione violentissima, cioè, i delinquenti lo hanno prima inseguito e poi aggredito. Insomma, l'episodio risale al pomeriggio di ieri. Il ragazzo, sai come si chiama? Eterno.
1: Eterno.
0: Ha rischiato di diventare Eterno Riposo.
1: Oh.
0: Comunque Eterno, un attivista di centrodestra, noto anche sui social. Il motivo del raid, per il raid, insomma, più che altro è lui che è andato a rompere i coglioni. Ah, vabbè. Il giovane stava facendo dei video di denuncia, ma poi è stato scaraventato a terra e picchiato con calci e pugni.
1: Dei video di denuncia, cosa vuol dire dei video di denuncia?
0: È video di denuncia perché della serie, guarda, qui ci sono un sacco di negri, eccetera, eccetera. Quelle,
1: girando, un video di denuncia.
0: Questi l'hanno visto e sono andati lì e l'ha saccagnato di botte. Come si vuole. Sono cose che capitano, adesso. I sondaggi, l'ex generale cresce ancora e spaventa il centrodestra.

0: velo mostro. Bignami smonta la sinistra con questo cartello. Galeazzo Bignami smonta la sinistra con un semplice gesto. Secondo me che gesto era? Cioè, perché poi se la frase era velo mostro,
1: potrebbe anche sembrare una roba un po' esibizionista. Dici.
0: Sai quando con le mani larghe le porti poi al centro del corpo, reiterando questo gesto?
1: Lo presente.
0: È presente, vabbè. Vabbè, ma comunque questi sono i titoli che una volta noi relazionavamo con la rubrica Catrame. La stampa italiana piacciono molto questi titoli tipo asfalto, no? Di asfalto. E tipo la supertassa del PD, per cosa vuole usarla Ellie? Due punti, follia rossa. Beh, bella questa follia rossa, bellissima.

0: tempi, costi e tecnologia dei piccoli reattori, cosa prevede il piano approvato alla Camera. Ecco, se volete un piccolo reattore, ladies and Chesterfield, andate pure.
1: Che non
0: a
1: è
0: Roma,
1: piccolo trattore, chiede. È piccolo reattore.
0: Reattore.
1: Il meglio dell'italianità qui a Global Tower.
0: La grande musica di Global Tower. Ascolta Straccio,
1: dimmi, dobbiamo chiudere.
0: Chiudiamo? Sì, non lo dai, so, dai, perché qui senza globulo con ci ha smosciato la brioche questa assenza.
1: Ma no. Chiudere sì. Perché è tardi, devo andare a mangiare,
0: Che dici?
1: Stavo guardando se c'erano delle novità di dell'ultima ora.
0: No, sa, è stato il 2 giugno. Anche noi di Global Tavolo abbiamo.
1: Papà. Sì.
2: Dove la vittoria l'Italia se desta, stringiamcia forte, stringiamcia forte.
1: Come?
2: Siamo pronti a morte, Italia creò.
1: Creò.
0: E così abbiamo anche celebrato anche noi il 2 giugno. Che fai, fischietti?
1: Fischietto.
0: Ti sei svegliato adesso che chiudiamo?
1: Mi sto svegliando con questa musichetta, con questa leggera aria.
0: Caro mio Straccio, no vabbè dai, capita di essere un po' con le pile scariche, succede. Comunque sei un simpaticone come sempre, io ti vedo bene.
1: Vedi bene,
0: vedo in salute.
1: Meno male.
0: Ascolta, venerdì prossimo come la mettiamo? Perché comincia a essere un po' pieno giugno.
1: Comincia a essere pieno giugno, ma io dovrei esserci ancora,
0: Allora speriamo che anche Globulo e magari anche Globulo Mundus possano intervenire nelle prossime puntate con un piccolo anticipo. Noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento nelle prossime puntate quando ci tira popò.
3: Ciao belli, ciao.
0: Ciao a tutti da Global Tavor.

0: Radio Parsec. Streaming the alternative.
1: Ad Aveni Beethoven, episodio 21. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parsec. Giungiamo oggi al capitolo conclusivo di Sinfonie di celluloide. In questo nostro viaggio abbiamo visto come la musica abbia dato un'anima alle ombre sullo schermo del cinema, trasformando la pellicola in una partitura immortale. Per congedarci, vogliamo esplorare l'intera parabola di questo secolo di suoni, il Novecento. Dall'istante in cui la musica colta ha deciso di nobilitare il cinematografo, fino al momento in cui l'elettronica ha spalancato nuovi infiniti orizzonti. Torniamo al 1908. Il cinema è ancora un'arte nomade, alla ricerca di legittimazione. A Parigi, la casa di produzione Le Film d'Art decide di attirare il pubblico colto, coinvolgendo le più grandi personalità del tempo. È in questo contesto che viene commissionata la prima partitura originale per il cinema, ovvero le musiche per il film L'assassinio del duca di Guisa. L'autore scelto è Camille Saint-Saëns. I nostri ascoltatori più attenti ricorderanno certamente questo maestro per la sua Danse Macabre, che abbiamo analizzato nel nostro percorso Diabolus in musica. Se in quel caso Saint-Saëns usava il tritono per evocare il demoniaco, qui mette il suo genio al servizio della narrazione storica, strutturando la musica in una introduzione e cinque quadri che seguono millimetricamente l'azione. È l'alba di una nuova era. La musica non è più sottofondo, ma diventa coautrice del dramma. Ascoltiamo la suite da L'assassinio del duca di Guisa di Camille Saint-Saëns.

L'intuizione di Saint-Saën di utilizzare dei leitmotiv, ovvero temi ricorrenti per personaggi e sentimenti, trova la sua massima espansione nell'età d'oro di Hollywood. E l'architetto di questo linguaggio è Max Steiner, colui che codifica l'importanza del main theme come pilastro narrativo. Analizziamo tecnicamente la sua firma più celebre, il tema di Tara in Via col vento. Steiner utilizza 6 accordi cromatici e modulanti per introdurre una melodia in fa maggiore. Ma osservate la geometria del tema. Esso è caratterizzato da ampi salti di ottava che conferiscono uno slancio vitale e una nobiltà capaci di definire l'identità della terra da cui proviene la protagonista. È un sinfonismo tardo-romantico di derivazione wagneriana, pensato per trasmettere quel senso di spettacolarità che ha reso grande Hollywood. Ascoltiamo il leitmotiv di Tara da Via col vento di Max Steiner.

dell'orchestra. Nel 1982 il cinema interroga il futuro attraverso i circuiti di un sintetizzatore. Vangelis, con la partitura di Blade Runner, compie un'operazione di nuova musica colta. Abbandonando i violini di legno per l'elettronica, Vangelis non rinuncia alla dignità sinfonica. Egli costruisce una cattedrale sonora fatta di atmosfere sospese e punti di pedale sintetici che creano una tensione ipnotica e una solennità quasi liturgica. La musica qui non descrive solo un futuro distopico, ma si fa interprete del dubbio esistenziale dei protagonisti. È la prova che la sinfonia di celluloide può cambiare pelle, ma la sua funzione di racconto emozionale inesprimibile con altri mezzi rimane immutata. Ascoltiamo la suite da Blade Runner di Vangelis.

siamo giunti alla fine di questo ciclo. Abbiamo ascoltato come la sapienza dei maestri, dal 1908 ai giorni nostri, abbia saputo nobilitare l'immagine, trasformando ogni inquadratura in memoria eterna. Il cinema, in questo secolo, è stato la vera grande cattedrale del sinfonismo moderno. Un ringraziamento per l'attenzione costante che avete dedicato a queste sinfonie di celluloide e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

Ben ritrovati su Radio Pars, che io sono sempre Claudio, questa è Inner Space. Terza puntata di un trittico sulla psichedelia inglese. In questa terza puntata, terza e ultima puntata, andremo ad analizzare diciamo le derive che la psichedelia inglese, di cui ho parlato nei primi due episodi, in cui si parlava sia dell'underground che dell'overground, insomma delle band principali e anche delle band minori, diciamo del biennio 66-67, in parte 68. In questa puntata ho cercato di analizzare tutte quelle band che, soprattutto tra il 69 e, diciamo, sforeremo appena nel 70, partendo dalla psichedelia, approdarono e cominciarono a far vedere quello che sarebbe diventato dopo. Perché una cosa fondamentale che ho trovato negli anni, sentendo, facendo magari anche dei paralleli fra Stati Uniti e Inghilterra, negli Stati Uniti il sentire psichedelico a un certo punto si interruppe, molte band o si sciolsero o al massimo andarono verso la tradizione loro, quindi il country, esemplificativa è la carriera dei Grateful Dead, che negli anni 70 dopo cominceranno ad andare proprio sul country, mantenendo comunque dal vivo sempre un approccio molto psichedelico. In Inghilterra invece furono tanti le direzioni in cui andarono molte band. Io ho cercato di dare un po' una... Di scremare e provare a dare tre direzioni indicative della deriva della psichedelia in Inghilterra. La prima parte è quella in cui molte band andarono verso il recupero del folk, o andarono comunque in una situazione a suonare musica sempre più acustica. Ce ne sono di esempi, dopo ne sentiremo. Uno ad esempio sono i Pink Floyd, che a fine anni 60 produssero dei dischi con un impianto folk importante. Però non tratterò ovviamente del revival folk britannico, quello tradizionale, cioè Fairport Convention, Pentangle e quant'altro, perché per quanto psichedelici nell'animo non lo erano nel suono. Loro erano un recupero quasi storiografico del folk delle origini, cioè della musica popolare britannica. Un altro filone fu quello che, partendo diciamo da Hendrix, dalla lezione di Hendrix, cominciarono a irrobustire sempre di più il suono, sound prettamente chitarristico, e porteranno questa evoluzione porterà all'hard rock, che piano piano all'inizio degli anni 70 diventerà dominante anche nella scena, ma poi soprattutto perderà un po' anche la parte psichedelica. E qui sentiremo qualche gruppo che stava per fare il passo, ecco, diciamo così, che anticipa. E l'ultima parte è quella che porta al famigerato e odiato da molti progressive, ossia tutte quelle band che piano piano incominciano, partendo dagli arrangiamenti orchestrali, comunque quadretti che magari erano pop nella durata, ma erano già abbastanza complessi, avevano al loro interno arrangiamenti insomma non lineari, e piano piano cominciarono a ingarbugliare la situazione, e erano tutti spesse volte musicisti dalla buona formazione classica o jazzistica, e quindi prese queste due direzioni quello che dopo diventerà progressive. C'è stato un periodo però che a cavallo tra i fine 60 e inizio 70 molte band non possono per me ancora essere considerate progressive, hanno anche una grande parte psichedelica, spesso legata anche a una deriva etnica, chiamiamola così, cioè mantenere strutture musicali derivate da Medio Oriente o Estremo Oriente, e anche strumentazione diciamo esotica. Di questo filone fa parte il primo gruppo che andremo ad ascoltare. Poi un piccolo inciso: molti, giustamente, dal punk in poi venne fatta una grande campagna di odio verso il progressive. Io
bene o male ci sono cresciuto e posso dire che ci sono delle cose del cappero, cioè fatte che sono state giustamente sotterrate dal punk, e altre che erano molto più interessanti. Cioè, come tutte le cose, bisognerebbe un po' conoscerle, perché ci sono, è un ambito molto vario. Allora, dicevamo, adesso andiamo a sentire un gruppo che per me è un gruppo di culto, è un po' un gruppo di culto in generale, perché al suo interno cioè suonò uno che dopo diventerà una figura importante nel rock duro. Si chiamano Sam Gopal e sono stati fondati appunto da Sam Gopal, che era questo suonatore di tablas anglo-malese. Che formò appunto una band all'inizio del 67 come Sam Gopal Dream, la sciolse e la riformò l'anno dopo, e pubblicò un disco in cui ovviamente lui da suonatore di tablas la parte diciamo ritmica è tutta fatta con le tablas, e per il resto sono un bel trip elettroacustico interessante, e soprattutto perché ha alla chitarra e voce Ian Willis, detto Lemmy, che suonerà dopo con gli Hawkwind e fonderà a fine anni 70 i Motorhead, cioè una figura diciamo quasi metal, e quindi sentirlo qui fricchettone che canta con la sua chitarra fuzz è veramente è divertente. Poi il disco è decisamente valido. L'ho anche, mi è capitato di risentirlo adesso dopo anni, perché per anni questo poi è stato un disco molto ricercato, venne ristampato inizio anni 2000. Il disco regge da inizio alla fine, molto, molto bello. Se mi piace appunto un'area un po' medio orientale e una chitarra fuzz molto, molto garage. Quindi andiamo a sentire da Escalator del 1969, Cold Embrace, Sam Gopal.

Ed erano i Sam Gopal con Lemmy dei Motorhead, dei futuri Motorhead alla voce. Questa cosa è... Se uno non ci pensa non gli viene in mente, ma adesso che vi ho, penso, imbeccato, potreste riconoscere il timbro ancora meno ruvido di 10 anni dopo, quando formerà appunto i Motorhead. Proseguiamo sempre sull'area fra... Questi si posizionano bene tra una specie di idea di progressive e un hard rock. Sono un duo, anche loro prendono, li ho presi come esempio della deriva, diciamo, etnica legata al, appunto, all'estremo oriente o all'oriente in generale. Sono il duo Clark Hutchinson, ossia Andy Clark e Mick Hutchinson, che produssero un paio di dischi. Questo è già un disco del 1970, anche se è stato registrato l'anno prima, uscì all'inizio del 1970, ma è un disco molto inscrivibile agli anni 60, a mio modesto parere. E poi tra l'altro si collegano al gruppo precedente, perché entrambi facevano parte della prima incarnazione del Sam Gopal Dream, cioè il primo gruppo di Sam Gopal che abbiamo sentito. Tastiere e flauto Andy Clark, chitarra e piano Mick Hutchinson. Questo disco, il loro primo disco, si chiama A uguale MH2, è un disco completamente strumentale. Per inciso, ho scoperto adesso che risentendo questo disco e recensendomelo nella testa, che A uguale MH2, che ho sempre pensato chissà sarà una formula chimica, vuole semplicemente dire Andy uguale Mick Hutchinson al quadrato, quindi del tipo io sono più figo di te due volte. Erano due scoppiatoni. Questo disco è un disco fatto in 12 ore di session quasi ininterrotta. Allora è una grandissima ammirazione ovviamente per Hendrix, che videro anche un po' dal vivo, furono ispirati da lui proprio per mettersi a suonare, e di Mike Bloomfield soprattutto sul lavoro che fece su East West, il pezzo che vi fece ascoltare sullo speciale sul psichedelia statunitense della Paul Butterfield Blues Band. E la terza passione loro era l'LSD, ovviamente, perché praticamente non ebbero mai successo per ovvi motivi, sia perché la loro offerta musicale era alquanto stramba, e sia perché erano due scoppiatoni totali. Questo disco è un viaggio strumentale su sentieri tra la musica indiana e la musica modale in generale, con improvvisazioni mutuate dal jazz, in generale con questa idea ciclica e rotante della musica, ossia che tutto parte, la musica che parte come se non fosse mai finita, inizia allo stesso modo, è un loop continuo. Una musica dove non esiste né un prima né un dopo, ci tenevano a spiegarlo loro nelle note di copertina. E quindi possono ricordare, a me ricordano molto band americane, i Kaleidoscope e in parte anche i Quicksilver. Quindi andiamo a sentire dal loro primo disco una parte, perché è un brano molto lungo, il brano che apre il disco si chiama Improvisation on a Modal Scale, Clark Hutchinson.

come avete sentito, molto psichedelici, molto modali. Brano che continua per altri 4-5 minuti, adesso lo tagliamo perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Disco da recuperare se mi piacciono questi suoni. È un ascolto, ovviamente non è un ascolto proprio da sabato mattina col sole, però è, diciamo, ha il suo perché. Continuando sempre sul solco dell'etnicità e dell'ingarbugliamento degli arrangiamenti dei suoni, proseguiamo con gli East of Eden, gruppo che normalmente viene, anzi più delle volte viene iscritto proprio nell'alveo progressive, viene inserito. E ci stanno anche bene, per quanto a mio avviso hanno ancora una grande parte psichedelica, quindi non, hanno ancora abbastanza cuore e meno testa. Erano il gruppo di Dave Arbus, violinista molto dotato. Ecco, gli Stovedi erano tutti dei musicisti, e tendenzialmente anche questi gruppi che dopo potranno essere iscritti nel progressive erano tutti molto bravi strumentalmente. Dave Arbus, tra l'altro, che suona il violino su Baba O'Reilly dei Who, pochi anni dopo verrà richiamato, era molto richiesto per chi aveva bisogno anche di un turnista al violino. Gli Stoveden faranno due dischi, il primo secondo me è quello più interessante perché aveva ancora i piedi abbastanza piantati negli anni 60, si chiama Mercator Projected del 1969, ed è un disco che variegato è dir poco, perché ha dentro magari chitarre anche fuzz, sassofoni, addirittura nel retro dicono che hanno sassofoni sumeri, cioè sono tutti vestiti da antichi egizi, è una cosa che solo negli anni 60 ti poteva venire in mente di pubblicare senza problemi. Quindi l'artwork del vinile o del CD è molto è divertente, andatevelo a vedere. Loro si ispiravano soprattutto più che all'Estremo Oriente, al Medio Oriente e anche alle musiche balcaniche. Tra l'altro c'è un pezzo ispirato da un pezzo di musica classica di Béla Bartók. Ci sono tutti i dati per iscrivermi appunto nel progressive, ma ripeto, hanno, anche se ricordano forse qualcosa di primi Jethro Tull, hanno un quid secondo me in più che non me li fa incasellare subito nel progressive. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire Northern Hemisphere, che apriva appunto Mercator Projected, East of Eden.

ed erano appunto East of Eden con Northern Hemisphere, diciamo il pezzo più chitarristico del disco, il resto appunto sono cose un po' più virano verso altre direzioni. Ultimo gruppo legato che può essere legato al futuro progressive sono i Mighty Baby, nome che alla stessa band non piaceva, mi fa ridere queste cose perché siamo i produttori che rimodulavano i nomi delle band. Loro erano gli Action, una band Mercy Beat di metà anni 60 che sinceramente non ebbe molto successo nel riciclarsi nel nuovo calderone psichedelico e riuscirono alla fine come Mighty Baby a fare un disco nel 1969 che però concluse un po' la loro parabola artistica. Se ne diceva molto bene degli Action che praticamente pubblicarono quasi niente a livello discografico, sembrava appunto che fossero dal vivo dei mezzi Grateful Dead, quindi comunque probabilmente bravi e anche con un approccio musicale poco beat. Non ci sono purtroppo registrazioni a riguardo, sono un grande passaparola. Nell'incarnazione Mighty Baby mantengono un approccio un po' americano, ma come sentirete assomigliano già un po' a quello, cioè sono proprio quel tipico gruppo che anticipa di poco il sound progressive degli anni dopo, mantenendo ancora poi lungo tutto il disco si sente un approccio acido psichedelico interessante, quindi proprio è l'esempio tipico di band che si muove su sto crinale che durerà il tempo di un anno fondamentalmente, quindi andiamo a sentire da Mighty Baby, l'omonimo disco del 1969, Egyptian Tomb, Mighty Baby.

0: Ed eccoci tornati su Radio Parsec, Inner Space, sono sempre Claudio, terza puntata sulla scena psichedelica inglese. Allora, erano i Mighty Baby con Egyptian Tomb. Adesso andiamo invece a esaminare un po' di band che si possono inserire in un filone un po' di selvaggio chitarristico. Il primo è un personaggio principale dell'underground inglese del periodo, parliamo di Arthur Brown, anche se il suo è un sound più vicino forse alle cose che abbiamo ascoltato nelle altre puntate. Arthur Brown rimase un po' nella storia del pop anche britannico perché ebbe successo con un singolo che poi andremo a sentire, Fire, dal suo primo disco, ma soprattutto per il suo modo di, cioè per il suo vestiario anche dal vivo, che ne fu purtroppo anche un po' un limite. Arthur Brown si autodefiniva The God of Hellfire, e quindi si presentava dal vivo con un mantello un po' dipinto in faccia, un po' con delle, poi tra l'altro con delle una tipologia di trucco che ricorda quello che useranno negli anni 90 i black metaller norvegesi, cioè questa cosa fa tanto ridere, loro lo facevano per incutere timore, lui in maniera anche un po' autoironica, ecco, diciamo. E aveva questo copricapo con un liquido incandescente a cui lui dava fuoco, e lui ballava indemoniato con questo copricapo incandescente. Ce ne sono anche video su YouTube che potete vedere delle sue esibizioni in televisione. Ovviamente una cosa talmente anni 60, talmente non viene da dire cattivo gusto, cioè una cosa proprio anni 60 in cui si poteva veramente fare di tutto e proporre di tutto. Tra l'altro, ovviamente più di una volta ebbe degli incidenti con questo copricapo e gli andarono a fuoco i capelli, ma fa parte del gioco. Ad ogni modo, il suo disco come The Crazy World of Arthur Brown del 1968, recuperatelo, perché ha questa idea di psichedelia molto legata all'organo. Il suo organista Vincent Crane, tra l'altro dopo insieme al batterista Carl Palmer formerà gli Atomic Rooster, e Palmer sarà anche quello di Emerson, Lake & Palmer, quindi continuerà la sua, ecco, vedete, anche loro andranno verso quello che dopo diventa progressive, legato molto all'utilizzo di synth e organo. Quindi diciamo che è un disco dove c'è un'area molto anche un po' inquietante, un po' teatrale nel modo in cui canta, anche con questo suo falsetto sempre molto spinto, tra falsetto e soul, è una voce particolare. Tra l'altro questa cosa del vestirsi in maniera stravagante, questo ammenicolo diciamo da live, non gli fruttò, cioè per il 68 fu, cioè per il primo anno, bello, già nel 69 la gente si era un po' stufata e veniva un po' anche preso in giro per questa cosa, quindi sciolse la band e lui formò dopo i Kingdom Come, gruppo appunto che dopo andrà in quello che sarà più o meno progressive, ma legato più a una parte più l'hard rock che il progressive. Quindi andiamoci a sentire dal disco del 68 proprio Fire, la canzone che diede anche successo al grande Arthur Brown, che tra l'altro è ancora in giro in tour, incredibile, ci avrà 80 anni. Arthur Brown, Fire.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Ed era Arthur Brown con Fire, pezzo che forse qualcuno potrebbe anche ricordarsi. E a proposito appunto di personaggi fuori dai canoni, la band successiva è una delle mie grandi passioni del panorama inglese degli anni 60. Sono i Deviants di Mick Farren. Allora, innanzitutto, come dicevo l'altra volta, mettersi a stilare un elenco delle band, dei brani interessanti da proporvi, ovviamente comporta andare

parti, sono tre dischi, uno meglio dell'altro. E quindi mi auto ringrazio per essere riuscito, per aver avuto l'occasione di risentirmi bene. È successo pure con gli Stoviden che vi ho proposto prima, che avevo, non ricordavo per niente, me li sono comprati proprio ultimamente. Allora, Deviants, Mick Farren era una figura, è stata una figura quintessenziale nel panorama underground britannico, perché era l'uomo alla porta dell'UFO Club. Cos'era l'UFO Club? Come dicevo l'altra volta, il club dove suonarono, dove si esibirono all'inizio i Pink Floyd, i Soft Machine, i Tomorrow. Era il club più alla moda del 67 londinese, come dicevo, Ultimate Freak Out Club, doveva, più o meno l'acronimo dovrebbe essere stato. Era un club fondato da John Hopkins e dall'americano Joe Boyd, che è una figura anche questa talmente importante che sarebbe da farci una trasmissione, perché vi dico solo che è quello che ha scoperto, cioè è l'organizzatore del Newport Jazz Festival, quindi già in America organizzò tutti i tour dei più grandi bluesmen in Inghilterra, bluesmen americani in Inghilterra negli anni 60, scoprì i Pink Floyd, scoprì i Fairport Convention e Nick Drake, quindi proprio non l'ultimo arrivato, e ebbe anche l'idea di aprire questo club che in un anno e mezzo, perché alla fine fu aperto solo un anno e mezzo, poco più, fu centrale come spinta culturale nella scena londinese del periodo, insieme anche al Middle Earth, la terra di mezzo, che era l'altro locale dove si esibivano spesso appunto anche i Deviants. I Deviants presero della parte psichedelica, diciamo l'idea libertaria e open mind, ma musicalmente e anche politicamente erano molto incazzati, erano confrontazionali e antagonisti, dei proto-punk li potremmo definire, un po' sull'idea degli Stooges, MC5 americani, ma con una parte ancora psichedelica un po' più importante dal mio punto di vista. Quindi sì, proprio sono un gruppo a metà del guado, tra l'altro ispirarono e furono alcuni loro membri, andarono a finire in band abbastanza selvaggi di inizio anni 70 inglesi, di cui parleremo dopo. Ricordavano per assurdo quasi più l'approccio minimale dei Velvet che quello edonistico degli Pianzi, assolutamente. Erano anche molto poco pro flower power, erano assolutamente, ripeto, potremmo definirli proto-punk per certe cose. Come dicevo, tre dischi che piano piano vanno a migliorare la capacità musicale, sono il secondo e il terzo sono un po' più arrangiati, il primo è un bel delirio a volte anche free form che va recuperato, si chiama Ptoof ed ha una copertina iconicissima ricordabilissima copertina a fumetto. E se vi capita, recuperato in vinile, vabbè, originale ha delle cifre da capogiro, ma in CD è stato ristampato più volte. Quindi andiamo a sentire i Deviants con I'm Coming Home.

Ed erano i Deviants di Mick Farren, come avete sentito, un finale quasi rumorista che ricorda appunto qualcosa degli Stooges, secondo me. Può esserci il parallelo, tra l'altro anche Coevi, anzi forse no, Tuffa del 67 addirittura, quindi precorrono anche i tempi. Proseguiamo sempre sul solco un po' di suoni un po' più selvaggi e chitarrosi. Questi sono una band che normalmente sarebbero considerabili hard rock, già fatto, vestito. Però anche questi mantengono un approccio quasi alla Captain Beefheart, al blues e al rock. Sto parlando della Edgar Broughton's Band, appunto di Rob Edgar Broughton e del fratello Steve, uno chitarra, l'altro batteria, che erano un power trio insieme al bassista Arthur Grant. Erano di Warwick, si spostarono a Londra, dove vennero notati da Peter Jenner, anche lui discografico. Tra l'altro lui fu quello che pubblicò i primi singoli sia di Pink Floyd che di Soft Machine, e gli fece incidere. Il loro primo disco, Waza Waza, fu uno dei primi a uscire per la succursale della EMI, Harvest, che dopo diventerà abbastanza famosa negli anni 70 perché pubblicherà tantissime band. E loro furono tra i primi appunto a cominciare a arrobustire, cioè a prendere la lezione hendrixiana e trasformarla in qualcosa di sempre più slabbrato e improvvisativo. Praticamente insieme ai Pink Fairies e i futuri Hawkwind saranno un po' gli eredi dei Deviants, anche come attitudine molto poco flower power, ecco, diciamo così. E faranno staranno a sede Notting Hill e Ladbroke Grove, che è dove nascerà tutta una scena quel periodo fino a metà degli anni 70. Pubblicheranno addirittura 5 dischi. Io adesso qui non li ho riascoltati tutti, ho riascoltati i primi 3, sono tutti e 3 abbastanza validi. Andiamo a sentire dal primo Waza Waza, appunto del 1969, perché appunto è l'unico che è iscritto negli anni 60. Why Can't Somebody Love Me?

Ed eccoli, ed eccoci ancora, erano gli Edgar Broughton Band con Why Can't Somebody Love Me, molto bifartiano come avete sentito, come sia timbro vocale che come idea di hard rock blues molto slabrato. E proseguiamo con una band, questa è una band che può essere inscrivibile in quello che dicevo nelle puntate precedenti, un One Hit Wonder, ossia band che fece un disco lo fecero a fuori tempo massimo alla grande, perché nel 1969, e loro facevano quello che appunto potrebbe essere stato il freak beat di cui parlavamo la scorsa puntata, ma un po' più muscoloso, diciamo così, suoni molto più saturi, infatti precorre anche questo un po' il futuro hard rock. Sono gli Open Mind, che vantavano un chitarrista italo inglese molto interessante, cioè molto bravo, che si chiama Mike Brancaccio. Peccato che il disco, anche qui, sono con l'occasione me lo sono risentito e no, sinceramente, a parte questo singolo bellissimo, il resto è decisamente più standard, diciamo così. E anche questo è una band che ho scoperto grazie ai Box Nuggets 2, come dicevo l'altra volta, uscito intorno al 2003-2004, dove trovate questo e molte altre chicche. Tra l'altro, piccolo inciso, questi Box, adesso non so se siete interessati, ce ne sono tantissimi, cioè di compilation su quel periodo e su sia psichedelia che garage, e a volte tutti e due insieme. Consiglio personale, a parte i primi tre volumi di Nuggets Pebbles e Back from the Grave, che invece è proprio prettamente garage, il resto ho trovato sempre cose molto molto cioè che se trovate se sono compilation con brani che non conoscete, più di volte non li conoscete perché non vale la pena conoscerle. Quindi diciamo questi tre cofanetti, queste tre collection di antologie, diciamo, sono le migliori. Oppure potete anche guardare il sito della Cherry Red Records, sempre etichetta londinese, che è specializzata nel recupero di anche del folk, netherbeat, cioè il garage olandese, insomma. Queste sono i miei consigli. Poi magari non valgono niente, però un po' ne ho masticato negli anni. Quindi andiamoci a sentire la bellissima Magic Potion dall'unico disco degli Open Mind del 1969.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, sempre in Space, Claudio, con uno speciale sulla terza parte, uno speciale sulla psichedelia inglese. Allora, questi erano gli Open Mind, bellissimo, bellissimo pezzo questo qui. E proseguiamo e adesso ci stacchiamo un po', perché questo è un gruppo che fa, secondo me, non dico scena a sé o quasi, ossia i Soft Machine. Soft Machine sono un gruppo che nell'underground londinese fu famoso comunque nel suo piccolo subito, perché appunto Resident insieme ai primi Pink Floyd furono loro i primi due gruppi principali dell'UFO Club, transitarono al loro interno artisti che dopo proseguirono anche in altre direzioni. Ad esempio, la prima incarnazione dei Soft Machine si chiamavano Wildflowers e constavano di Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge al basso e Kevin Ayers e l'australiano pazzo David Allen. Quindi erano un quartetto, anche se storicamente i Soft Machine sono sempre stati considerati, per chi li conosce, un trio di organo, basso e batteria, anche abbastanza tipico. All'inizio c'era David Allen, che suonava anche il flauto, chitarrista appunto completamente sciroccato, e la storiografia e la mitologia rock dicono che durante un tour in Francia gli venne precluso il visto di rientro in Inghilterra per, presumo, si dice per possesso di marijuana, insomma, cose che penso che fossero abbastanza all'ordine del giorno al tempo, e lui non si diede per vinto e rimase in Francia e fondò una band che ebbe una carriera molto lunga, che erano i Gong, che sono, cioè no, adesso non sono più i Gong perché David Allen è partito per lo spazio un po' di un decennio fa, se non erro, anche meno. Non so, penso che i Gong si siano sciolti. Dicevamo, i Soft Machine fanno un genere a parte, nel senso, sono soprattutto i primi Soft Machine, quelli fino al terzo disco, sono un misto di tante cose. A volte vengono definiti progressive, ma è riduttivo. Dentro la loro musica c'è dall'approccio dadaista a dissonanze, musica da camera, qualcosa che può essere anche legato appunto alla psichedelia. Sono veramente caleidoscopici. Tra l'altro, primo e secondo disco, nel primo c'era ancora Kevin Ayers, che verrà dopo, avrà una lunga carriera solista. Sono già in un modo, nel secondo cambiano ancora, nel terzo cambiano ancora, e dal quarto in poi si sposteranno proprio su territori più che progressi, proprio jazz dal mio punto di vista, e diventeranno un po' noiosetti. Però i primi tre dischi di Soft Machine vanno assolutissimamente recuperati se non li conoscete. La loro scena verrà denominata dopo, posteriore, Canterbury Sound, perché venivano, soprattutto Wyatt mi sembra fosse di Canterbury, e fu una scena a cui dopo ci saranno Caravan, Hetfield and the North, sarà una scena che viene iscritta nel progressive, ma che sarà molto altro, secondo me, molto, molto più interessante. Forse sarebbe anche in ottica da farci un piccolo speciale sul Canterbury Sound. Quindi, parlato già troppo, andiamoci a sentire il primo disco dei Soft Machine, volume 1 del 1968, penso che si pronunci Haibu, Anemone and Bear.

Ben ritrovati, eccoci, erano i Soft Machine, come avete sentito, questo organo distorto, un mezzo assolo di batteria di Robert Wyatt, decisamente di difficile catalogazione. Ripeto, definire i progressive sarebbe molto riduttivo. Proseguiamo con gli ultimi due brani, in cui sarà sul solco dei Pink Floyd, perché è su un'idea di psichedelia che vira verso la parte acustica. Avevamo già introdotto nelle puntate precedenti come esempio Donovan, che appunto fu il menestrello psichedelico per antonomasia inglese del periodo. Anche i Pink Floyd, dopo i primi due dischi del 67 e del 68, nel 69 pubblicarono Amagama, ipericonico disco con una copertina a matriosca, forse una delle copertine psichedeliche più assurde che ci sono e che sono anche molto riconoscibili, che però fondamentalmente è valido per il disco live dal mio punto di vista, più che è diviso in due dischi, uno live e uno in studio. Quello live è molto più bello, disco in studio diviso con quattro tracce di ognuno dei quattro Pink Floyd. Ho preferito parlarvi, cioè preferisco farvi sentire uno dei pezzi acustici che preferisco dei Pink Floyd, tratti dalla colonna sonora di More, questo film di Barbet Schroeder, regista tedesco, tipico film anni 60 su gruppo di hippie benestanti e la loro vita sballata a Ibiza, che non è neanche un granché, ma ha una colonna sonora che è molto molto bella. Questa è la versione dei Pink Floyd mellow, molto quasi languida, che quasi, cioè che ha ben poco a che fare con le parti rumoriste soprattutto di Source Full of Secrets, quindi fa capire, cioè qui l'apporto di Gilmour comincia a essere anche a livello compositivo maggiore, lui è forse l'anima più melodica all'interno della band. Il disco spazia, c'è anche qui, ci sono delle parti quasi hard rock e altre fra ambient e rumorismo, però ci sono due o tre brani acustici bellissimi, tra i quali io ho selezionato Green is the Color, che è uno dei tra i miei brani preferiti proprio dei Pink Floyd. Quindi andiamoci a sentire da More del 1969 e Pink Floyd con Green is the Color.

Ed erano i Pink Floyd con Green is the Color, bella, sempre piaciuto tantissimo questo pezzo, molto estivo e solare. Concludiamo con l'ultimo artista, l'ultimo ma forse il primo, il più importante artista della scena psichedelica, io mi vengo a definire mondiale, ma sicuramente inglese, che è Syd Barrett, fondatore di Pink Floyd. Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd con una Source Full of Secrets, dove scrisse soltanto un pezzo che era nella ghost playlist finale della scorsa puntata, ossia Jugman Blues. Era già completamente fritto per il 1968-69, ma ebbe una veloce carriera solista di due album e mezzo, diciamo, Madcap Loves del 70 e un omonimo del 71 e Opel, che sarebbe dovuto uscire penso nel 72-73. I suoi dischi solisti sono un po' lo specchio della sua situazione artistica, ma soprattutto umana. Sono dei dischi considerabili folk, soprattutto il primo forse, sì, perché sono tendenzialmente abbastanza scarni e con arrangiamenti non troppo ricchi di strumentazione, diciamo, c'è un po' di organo, c'è un po' di chitarra, tra l'altro venne aiutato nella registrazione da David Gilmour e Richard Wright dei Pink Floyd e anche da Robert Wyatt dei Soft Machine e Kevin Ayers, che lo chiamò anche nel suo disco solista, quindi aveva diciamo ancora degli amici che cercavano di vedere se sarebbe riuscito a liberare la sua creatività. Il problema è che la creatività di Barrett nel periodo era assolutamente schizzoide e sono dischi che definire sghembi è dir poco, perché io stesso li conosco da una vita, ma solo in certi momenti riesco ad allinearmi con quella idea di la sua idea di musica, perché il genio di Barrett è un what if musicale che va avanti da anni. Cosa sarebbe successo se non fosse andato per una tangente personale di questo tipo? Avrebbe continuato a lavorare nel Pink Floyd, sarebbe dato alla pittura, come diceva sempre. Tutto non lo sappiamo, le uniche testimonianze appunto possono essere sentendo i suoi dischi, che però solisti, che sono appunto enigmatici quanto lui. Ripeto, sono dischi che vivono in una realtà di folk parallela a quello che è il folk che intendiamo tutti. È un po' come lui visse probabilmente da lì fino alla morte in una realtà altra rispetto a quella che viviamo un po' tutti. E quindi mi sembra giusto concludere con questa carrellata di tante band che abbiamo sentito in queste tre puntate, con il diamante pazzo e la sua un po' musica altera e sicuramente acida, che a suggello di questa carrellata, che tra l'altro spero vi abbia divertito come ha stimolato e divertito a me, che mi ha permesso di recuperare molte band che avevo un po' dimenticato. Grazie mille e andiamoci a sentire Syd Barrett con No Good Trying da Madcap Loves. Saluti da Claudio e da Inner Space, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo.

Cosmic Salsa. Radio Parsec, alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: Ed eccoci di nuovo qua in questa nuova puntata di Cosmic Salsa. Oggi sarò solo io perché purtroppo abbiamo avuto difficoltà con il collegamento interstellare con il nostro caro socio Leon Bueno, che però oltre a mandarci come sempre della grandissima musica ci ha anche mandato un messaggio e ce lo andiamo a sentire.
1: E io saprosito Captain Leon Da Vinci Bueno dalla navicella Gatta Gordita 11, chiama nave madre Radio Parsec. Non riusciamo ad intervenire oggi in trasmissione, anche il computer di bordo si è rifiutato. Quindi mandiamo un tot di musica veramente tosta. Sorvoliamo comunque l'Africa. Oggi Cosmic Salsa versione Africa. Enjoy my brothers, I'll be back soon. Viva la salsa!
0: E questo era appunto il messaggio di Leon Da Vinci Bueno, e come vi preannunciava questa puntata è proprio dedicata all'Africa, sia perché, come abbiamo detto tante volte, l'origine, la radice principale non solo della musica sudamericana, ma direi di gran parte della musica africana, ma perché ci interessava proporre tutti quegli artisti che dall'Africa si sono uniti a musicisti sudamericani per creare appunto questo suono, questa salsa, questa rumba, questa musica brasiliana con una caratteristica prettamente africana. La prima canzone che ci andiamo ad ascoltare è di un grande collettivo che si chiama l'Afro Cuban All Star. Il brano si chiama Classicheando con Ruben. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Vamos!

lasciamo questo trionfo di fiati, direi tipici della tradizione cubana, andiamo avanti con il primo brano che ci ha inviato il nostro caro Leon. Parliamo di un collettivo nato a New York nel 1992 che vedeva l'unione di musicisti salsa newyorkesi a musicisti e cantanti africani, proprio perché le affinità culturali e direi appunto musicali erano molte. Questo collettivo si chiama Africando, il brano è Ya Boy, questo è Cosmic Salsa Radio Parsec, vamo!

E questo era il brano mandato da Leon degli Africando. Come sentite, il connubio tra il tipico canto africano, in questo caso proveniente dal Mali, e la musica salsa è veramente, direi, perfetto. Ma ci andiamo ad ascoltare sempre un altro brano degli Africando, insieme al cantante Amadou Balaké, proveniente dal Burkina Faso, e il brano si chiama Betece, e questa è Colmit Salsa, Radio Parsec, Alza Brosito, vamos!

0: E questi erano sempre gli Africando insieme al cantante del Burkina Faso, Amadou Balaké, e anche in questo caso direi che poi la tipica chitarra cubana che si chiama il tres, di cui vi ho parlato tante volte, che è appunto una chitarra che ha diciamo 12 corde perché ne ha 6 ma doppie, un po' come il mandolino, ricorda molto alcuni strumenti a corda africani. E adesso andiamo avanti e sempre dallo spazio, dalle ricerche cosmiche che il nostro Leon Bueno fa scovando sound system in giro per le galassie, ci manda questo brano che si chiama Yiri Yiri Boom di Nyonyas Pedros e i suoi Dash Des Band. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brossito e quindi vamo!
1: Yiri.

E questo era Gnonias Pedro, che è cantante e musicista proveniente dal Benin, che ci ha proposto, direi, questo ibrido perfetto tra Africa e Sud America, anche perché è un brano che potremmo definire una specie di via africana alla cumbia, con un piano elettrico veramente fighissimo, ma lo sappiamo, il nostro caro Leon dallo spazio ci manda solo delle chicche. Andiamo avanti, adesso è il turno di un cantante, musicista, anche lui congolese, si chiama Ricardo Lembo, la sua band sono i Macchina Loca e il prossimo brano è Samba Luku Samba. Questo è Call Me Salsa su Radio Parsec, alza Brosito, vamo!

E lasciamo la voce del cantante congolese Riccardo Lembo e andiamo avanti e sempre dallo spazio, questa volta ci trasferiamo in Mali, esattamente nel 1976, dove un grande compositore musicista maliano che si chiamava Bonkana Maiga, e dico si chiamava perché purtroppo è scomparso nel febbraio di quest'anno, è stato un grande compositore che ha unito musica africana con musica jazz, anche con sonorità appunto latine, e soprattutto ha composto molti brani per quello strumento tipico del Mali che è appunto la cora, che viene considerato un po' come dire l'antesignano delle moderne chitarre, in generale degli strumenti a corda. Ce lo andiamo a sentire, il brano si chiama Africa Chaonda, Bonkana Maiga. Questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Vamo!

E questo era Bonkana Maiga direttamente dal Mali. Come sentite, anche qui direi che la fusione tra i ritmi salsa latini e quello che è il canto africano, ma anche l'espressione musicale africana, direi che è molto interessante e ci piace assai. Andiamo avanti, questa volta ci spostiamo in Senegal con il cantante Medun Diallo. Sempre con il collettivo degli Africando, il pezzo si chiama Mandali, questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, io sono Alza Brossito e non posso che dirvi il più classico dei Bamo! Eccolo!

E lasciamo questo meraviglioso canto africano, esattamente come vi dicevo, dal Senegal di Medun Diallo, e andiamo avanti, restando sempre in Senegal, con la gloriosa orchestra Baobab, orchestra fantasmagorica che vi invito a cercare perché è veramente come dire, un crogiuolo di musiche, di stili, di strumenti che proprio sono una vera meraviglia, l'orchestra Baobab con il brano Werente Serigne. Questa è Colmizzalza, Radio Parsec. Vamo!

Altro grande brano dall'ignoto spazio profondo che ci manda Leon, oltretutto, come spesso ci accade, anche questo è un brano direi fiume perché dura quasi 8 minuti, ma siccome vi voglio fare sentire, insomma, in questa oretta che ci contraddistingue più musica possibile, adesso invece vediamo come la musica brasiliana in questo caso ha guardato appunto all'Africa. E pensate che questa orchestra, che si chiama proprio Orchestra Afro-Brasileira, è nata nel 1942 dal compositore e musicista Abigail Moura, e è stato un gruppo fondamentale perché ha unito un'idea di spiritualità tutta, diciamo, brasiliana con quella che è la tradizione soprattutto percussiva, delle percussioni africane. È stata veramente un'orchestra leggendaria, perché poi, avendo collaborato anche con tantissime jazz band, ha rappresentato un po' un modello per tutti quei musicisti che con un piede in Occidente ed uno, diciamo, in Oriente, in questo caso in Africa, hanno cercato di creare dei suoni nuovi. Questa è l'Orchestra Afro-Brasileira, il brano si chiama Saudação ao Neinago, e questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Vamos!

E questa era l'orchestra afro-brasileira. Andiamo avanti in questo viaggio che vede Cosmic Salsa Meets Africa. E questa volta torniamo in Senegal con un grande musicista e compositore che è considerato, pensate un po', il padre della salsa africana. Lui è Amadou Pape Fall e il brano si chiama proprio African Salsa. Questa è sempre Cosmic Salsa Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Il brano ce lo manda dallo spazio il nostro hermano Leon Bueno. Vamo!

sentite poi l'inconfondibile flautita, amata così tanto dal nostro caro Leon. E poi vi chiedo scusa, il titolo del brano non era African Salsa, scusate, ma questa è una cover del brano Palmonte, la cui versione più celebre probabilmente è quella del Buena Vista Social Club. Andiamo avanti e qui su Call Me Salsa, in questo viaggio africano, ci sentiamo un altro brano dell'orchestra Afro-Brasileira che è Da Muriçá. Io sono Alza Brossito e quindi vamo!

lasciamo i potentissimi e ipnotici, direi, fiati dell'orchestra afro-brasileira e ci sentiamo un altro brano che ci manda dallo spazio il nostro caro Leon. Questa volta però parliamo di un musicista e fisarmonicista proveniente da Panama, ma che ha sempre avuto uno sguardo verso l'Africa, e il brano, anche questo è un grande classico, direi in qualche modo rivisitato, il brano è Bilongo, Papi Brandão e il suo esecutivo. Questa è Call Me Salsa, vamos!

E stavo dicendo che il brano che avevamo sentito era appunto questo classicone Bilongo. Siamo arrivati quasi alla fine e il prossimo brano è di un grande percussionista che qui a Cosmic Salsa vi abbiamo fatto sentire tante volte, che è Mongo Santa Maria, che pubblicò un album dal nome Skins, in cui sostanzialmente ha proprio dedicato questo, potremmo definirlo, concept album interamente all'Africa. Tra i musicisti poi c'era il grande pianista Chick Corea. Questo è Congo Blu, Mongo Santa Maria, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

con l'inconfondibile piano di Cicorea ci avviamo verso la fine della trasmissione con un ultimo brano, ma vi volevo segnalare che vi invito veramente a cercarvi questo disco di Mongo Santa Maria, che è Skins del 1962, perché qui veramente le fusioni sono tante. C'è ovviamente lo stile percussivo sudamericano di Mongo Santa Maria, c'è il jazz anche abbastanza free jazz di Cicorea, il tutto impastato con questo gusto proprio africano. È veramente un disco clamoroso, quasi tutto strumentale, e vi invito a, insomma, a cercarlo e a sentirlo. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio africano di Cosmic Salsa. Ovviamente questa puntata la dedichiamo a tutti i nostri fratelli, a tutte le nostre sorelle che dall'Africa ogni giorno cercano di raggiungere questo nostro martoriato occidente, rischiando la vita e mettendo in gioco tutto. Quindi la musica per noi è il mezzo principale per esprimere amore e solidarietà. Come sempre, la nuova puntata di Cosmic Salsa andrà in onda a partire da lunedì 15 giugno. Potete scriverci sulla pagina Facebook di UFO Tropical, potete contattare le pagine Instagram e Facebook di Radio Parsec, e se volete potete scrivere anche al nostro caro Leon Bueno tramite Instagram. Andiamo a chiudere questa puntata dedicata tutta all'Africa con l'ultimo brano che ci invia il nostro caro Leon dalle peggiori discoteche di Saturno, e lo finiamo con un musicista, chitarrista per l'esattezza, molto influente, grande, come posso dire, una figura direi che è stata cardine per la musica congolese, soprattutto perché il suo stile veniva definito in qualche modo una rumba congolese. Lui è Sirian Benza. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io, Alza Brussito, vi saluto. Restate sempre in ascolto sulle frequenze di Radio Parsec. Vi mando un caloroso abbraccio anche dal nostro hermano Leon. Viva la salsa, viva la musica. Vamo!

Ciao a tutti e benvenuti a Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Ho dedicato una delle precedenti puntate a modo mio ai campionati mondiali di calcio e qualcuno mi ha fatto subito osservare, ma quelli a me più vicini, ma non è il calcio la tua passione sportiva numero uno, è il tennis. Prepariamo una puntata anche sul tennis, dedicata quindi al tennis e agli eventi che più hanno segnato la mia infanzia e giovinezza come appassionato di questo sport, naturalmente il tutto in collegamento con la musica che a me piace di più e che è in qualche modo collegata, se non altro cronologicamente, a questi avvenimenti. Per esempio nel 1969, parlo del tennis open, perché il tennis quello antico lasciamolo stare, parlo del tennis open nel 1969, è stata l'ultima e unica volta nel tennis open in cui un giocatore maschile è riuscito a conquistare il Grande Slam. Cos'è il Grande Slam? Il Grande Slam è la vittoria contemporanea nello stesso anno dei quattro principali tornei di tennis dell'anno, cioè Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. C'è riuscito solo Rod Laver nel 1969 come dedica personale a questo piccoletto australiano che con quella racchettina ha fatto cose memorabili, un disco che a suo modo, secondo me, è abbastanza memorabile. I Beatles.

Erano i Beatles, primo singolo, almeno lato A, almeno per quello che mi ricordi, a essere contenuto in un 33 giri dei Beatles, perché gli altri singoli, tutti gli altri, uscivano come singoli e non venivano poi messi per esempio l'altra, un'altra volta ho presentato un brano dei Beatles del 66, che era Paperback Writer, che naturalmente non era su Revolver, ma... comunque è un singolo da campioni del mondo dedicato a Rod Laver, uno dei più grandi campioni della storia del tennis di tutti i tempi. Nel 1976 invece il panattone nostro vinceva il Roland Garros, e l'ultimo è stato l'ultimo a riuscirci e unico dell'era Open fino ad oggi. C'era andato vicino anche Sinner, ma per un punto perse la cappa, e nel 76 batté ai quarti di finale Borg, e poi riuscì, avendo battuto Borg, non fece la solita cagata che uno batte il più forte e poi perde da uno più debole, no, andò fino alla fine e vinse. Adriano Panatta, ricordiamo, Borg giocò 8 edizioni del Roland Garros, ne vinse 6 e perse 2 volte da Adriano Panatta. E dedicato ad Adriano Panatta e al suo fulgido 1976, vinse anche gli Internazionali d'Italia e la Coppa Davis, i Ramones.

E saltabeccando qua e là tra i vari anni tennistici, abbiamo dedicato questa canzone al 1976 di Adriano Panatta, e adesso la partita Borg-McEnroe del 1980 durò tutto il pomeriggio, era sabato, perché la finale di Wimbledon si giocava di sabato, e ricordo la trasmisero sulla Rai integralmente, che fu una cosa pazzesca. Borg vinse 8-6 al quinto, una partita che tutti ricordano, che è stata celebrata da film e quant'altro, e io la vidi, perché io sono vecchio, e quindi la vidi, ero già in età da tennis, ero già 14enne nel 1980, e la vidi praticamente tutta. Nel frattempo, in altri siti, e per fare una dedica particolare a questo ragazzo americano che perse, ma poi ne riparleremo di lui perché era uno dei più grandi talenti della storia del tennis, ma Borg non era certamente da meno, X Los Angeles.

grande duetto per maschile e femminile, in questo caso per celebrare invece un duo di campioni tra i più grandi della storia del tennis, cioè Björn Borg e John McEnroe, il primo una vera e propria icona pop dello sport, diciamo dell'era anni 70 e inizio anni 80, il secondo sul campo un pazzo scatenato che perse questa finale. Poi Borg si ritirò l'anno dopo, due anni dopo aver vinto un altro Roland Garros. McEnroe riuscì a batterlo nella finale di Wimbledon del 1981, poi andò in crisi perché l'altro si era ritirato. Per un paio d'anni vivacchiò, qua e là vinse, qua e là qualcosa, però in fondo furono più protagonisti lo stesso Jimmy Connors, che John McEnroe odiava con tutta l'anima, e si prese la scena all'Handel anche non vincendo niente. E nel 1984 invece fu il grande anno di John McEnroe, che vinse 82 partite su 85, perdendone solo 3, una da Vijay Armitrage, che era un indiano che lo batté a Cincinnati, mi sembra, una in Coppa Davis con uno svedese che si chiamava Erik Sundström, e però perse la finale del Roland Garros dopo essere stato 2 set avanti e un break nel terzo contro Ivan Lendl, e chi ha letto il suo libro, che si chiama You Cannot Be Serious, naturalmente, come lui amava rinfacciare agli arbitri diverse volte, lui in quel libro narra che non se ne può capacitare, e ancora il mal di stomaco pensando a quella partita che perse 7-5 al quinto set contro Ivan Lendl, uno che proprio non sopportava neanche da lontano. Dedicata a lui ci vuole una bizzarria, perché in quell'anno di successi totali di John McEnroe, credo che 82 partite su 85 sia tipo il 96%, e delle partite vinte da McEnroe in quell'anno, perse proprio quella, appunto ricordando questa cosa abbastanza... che nessuno se l'aspettava, soprattutto dopo i primi 2 set e mezzo, una bizzarria dell'indie inglese, Julian Cope.

Colly Kibbers Birthday è una canzone tratta da War Shut Your Mouth, uno dei migliori album di Julian Cope, dedicata in questa puntata, dedicata di per se stessa al tennis, dedicata all'anno 1984 del grandissimo John McEnroe. E adesso una cosa ancora più grande: nel 1988 abbiamo visto, siamo riusciti a vedere un grande slam, l'ha fatto una donna, Steffi Graf, che ha vinto tutti e quattro i tornei del grande slam lo stesso anno, ci ha messo anche le Olimpiadi e quindi ha conquistato quello che nel gergo dei tennistico è definito Golden Grand Slam, quindi ha vinto i quattro tornei del grande slam e le Olimpiadi. Ricordo per esempio la finale di Wimbledon in cui batté per la prima volta dopo 7 anni Martina Navratilova, riuscì a perdere una finale di Wimbledon contro Steffi Graf, dopo aver vinto il primo set crollò negli altri due, e la finale del Roland Garros in cui batté la Natasha Zvereva 6-0 6-0 in 32 minuti e un mare di lacrime, dedicato a una delle più grandi tenniste della storia del tennis, uno dei più grandi dischi della storia del rock, da Surfer Rosa dei Pixies, Bone Machine.

Bone Machine dei Pixies, dedicata in questa puntata sul tennis, dedicata al grande slam di Steffi Graf, che dicevo, ho introdotto dicendo lo abbiamo visto, perché io Rod Laver sono vecchio, ma non così tanto vecchio. Il grande slam di Rod Laver nel 69 non l'avevo ovviamente visto, questo invece me lo sono gustato. Così come nel 92 mi sono gustato la prima vittoria slam del marito di Steffi Graf, che è tale Andre Agassi, un'altra icona pop dello sport moderno. Arrivò alla finale del Roland Garros del 90 e perse da Gomez. Ma arrivò alla finale dello US Open del 90 e perse da Sampras. Ma arrivò ancora alla finale del Roland Garros nel 91 e perse da Courier, e quindi non arrivava mai. E poi infine arrivò a Wimbledon, tanto per cambiare, il torneo che ha cambiato molte storie nella storia del nell'epopea della storia del tennis. E a Wimbledon 92 batté in 5 set, anche lì una partita abbastanza interminabile fatta di servizi e risposte, servizio di Ivanisevic battuto dalla risposta di Agassi, anche lì in 5 set. Mi pare 6-4 al quinto, sì, mi pare bene, e dedicato al grandissimo Andre Agassi una canzone dei Morphine.

0: brano di gran classe dei Morphine 1992, dedicato ad Andre Agassi, uno dei tennisti con più classe, almeno di quelli nati negli anni 70, assieme al quasi coetaneo Pete Sampras, che lo superò molte volte e lo superò anche come numero di slam vinti. Però Agassi vinse tutti i tornei del Grande Slam almeno una volta, mentre Sampras a Roland Garros non fece neanche finale mai. In compenso a Wimbledon era bravino Sampras, fece 8 finali consecutive dal 2003 al 2000, ne vinse 7. Mi scusi ascoltatore attento, giocò 7 finali e le vinse tutte e 7. Nel 1996 però perse in mezzo a questo enorme cascata di vittorie, perse l'unica partita a Wimbledon contro tale olandese Richard Krajicek. E vorrei dedicare a Pete Sampras, poi gli dedicherò un altro brano per le sue enormi vittorie, però vorrei dedicare questo brano del 1996 alla sua unica sconfitta a Wimbledon in quel periodo di 8 anni, che fu veramente una delle più grosse sorprese che mi sia mai capitato di vedere seguendo il tennis. E gli dedico Popular dei Nada Surf.
1: No, I don't care. Hey, I got Penny. There comes a time in every girl's life when she's really got to ask herself. Sometimes she's got to ask herself, she's ready to be lost.

popular dei Nada Surf, dedicato, si fa per dire, all'unica sconfitta di Sampras a Wimbledon nel corso dell'ottennio che va dal 1993 al 2000, ma Sampras è prima dei tre mostri di cui parleremo dopo, è stato il giocatore più forte che abbia mai visto, soprattutto il giocatore più forte che abbia mai visto a Wimbledon in vita mia. E mi piace ricordare anche il suo ultimo successo a Wimbledon nel 2000 contro un altro istrione del tennis che era Pat Rafter, un altro bel tipo e con un grandissimo e bel tennis. Dell'anno 2000, Wimbledon 2000, settima vittoria di Sampras e ultima a Wimbledon, gli dedico un brano di un altro campione del mondo nel suo genere.

rap, hip hop, come lo volete chiamare, Eminem, che ho accostato e ho dedicato la sua canzone all'anno che è uscita nell'anno 2000, in questo percorso binario che parla di musica, della mia vita e dello sport che ho preferito in vita mia, cioè il tennis. L'ho accostato a Pete Sampras. Pete Sampras che vinse nel 2000 l'ultimo Wimbledon, l'anno dopo perse nel 2001 da tale Roger Federer, il primo dei tre supercampioni totali del tennis che hanno riscritto tutte le statistiche di questo sport e che vinse il primo dei suoi 20 titoli Slam nel 2003, naturalmente a Wimbledon. A lui dedico un pezzo del 2003 di una grande cantante che in quell'anno probabilmente fece uscire il suo miglior album, Cat Power.

la musica indie rock è stata ed è la mia vita, così come lo è in altra prospettiva il tennis, che continuo a seguire come una volta. Questa era Free di Cat Power, dedicata a Roger Federer, 2003, prima sua vittoria, la prima vittoria dell'altro tennista totale degli ultimi 20 anni. Devo risalire al 2005, 2 anni dopo, Rafael Nadal, e non è un accostamento che mi è venuto proprio così, Rafael Nadal, Gorillaz.

Feel Good Inc., brano dei Gorillaz del 2005, abbiamo così celebrato due dei grandi tennisti totali degli ultimi vent'anni, Federer che ha vinto 20 Slam e iniziò a vincere nel 2003, Nadal iniziò a vincere nel 2005, il primo Roland Garros, e vinse 22 Slam, ha vinto 22 Slam di cui 14 Roland Garros, che credo che sia la cosa che io non vedrò sicuramente, un record che non vedrò sicuramente battere mai, purtroppo per me. E poi arrivò l'altro che ne vinse 24, ne ha vinti 24 ed è ancora in attività, tale serbo Novak Djokovic, che ancora continua a giocare e si permette il lusso di battere i più forti così a caso. Ha vinto le Olimpiadi nell'ultima edizione battendo in finale Alcaraz, uno che ha tipo 20 anni meno di lui. Iniziò a vincere lui nel 2008, vinse l'Australian Open del 2008 e dedicato a lui il più vincente di tutti i tempi, un brano dei Fleet Foxes.

non era un pezzo memorabile come gli altri, per gli altri due. Direte voi, stai facendo, cioè, tu sei parziale, cioè Federer in un modo, Nadal nell'altro e Djokovic con un brano che non è così memorabile. Ma non ha finito Djokovic, quindi attenzione, magari ripercorreremo la sua intera carriera in un'altra puntata dedicata integralmente a lui, perché non ha ancora finito di giocare e forse non ha ancora finito di vincere. Per il momento... abbandoniamo i tre tennisti totali che sono Federer, Nadal e Djokovic e ci concentriamo sulla partita più lunga della storia, quella giocata a Wimbledon tra due tennisti così molto meno importanti di loro, cioè John Isner e Nicolas Mahut, che durò 11 ore e qualche minuto, spalmata su tre giorni, non finiva mai e fece cambiare le regole di Wimbledon, in cui introdussero finalmente il tie-break anche all'ultimo set, perché quella partita lì finì tipo 66-64, una roba devastante, una partita infinita, era del 2010 e dedicata a questi due pazzi, un brano di un gruppo americano che si chiama Deer Hunter.

Ma che 66 a 64, finì 70 a 68 al quinto set, una partita infinita, quella del 2000, di Wimbledon 2010 tra John Isner e Nicolas Mahut, a cui ho voluto dedicare un pezzo apposito. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Ritmo dedicata a due delle grandi passioni della mia vita, cioè la musica indie rock e il tennis. Non potevo non far... Tra l'altro non sono riuscito a parlare di tutti i grandi tennisti, mi sono soffermato per ragioni di tempo a quelli che potevo, ho escluso l'uomo che ho tifato di più in vita mia di tutti i tempi, che è Stefan Edberg e il suo grande rivale Boris Becker, eccetera, eccetera, ma non c'era spazio in un'ora per ricordare tutto, e invece ricordo il nostro campione, un po', forse un po'... Moscetto, non lo so, Moscetto, ma vince tanto. E, si chiama Jannik Sinner e spero riscriva la storia, perlomeno del tennis italiano, l'ha già fatto e lo sta già facendo. Nel 2024 vinse il suo primo slam, cioè gli Australian Open, battendo in una finale epica e rimonta Daniil Medvedev, e gli dedico un pezzo del 2004 che è Bug dei Fontaines D.C., e con questo brano saluto voi tutti. Questa era Ritmo, questa è Radio Parsec. Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Io sono Mark e in questa mezz'ora che Radio Parsec mi regala ogni settimana, oggi faremo un viaggio. Un viaggio che richiede occhi aperti e una certa onestà con se stessi. Dopo il ciclo delle quattro case matte, infatti, mi sono chiesto: a che cosa serve una società? Siamo abituati a considerare la nostra esistenza quotidiana come un porto sicuro, in cui tutto, più o meno, funziona secondo regole precise. E quella che chiamiamo società possiede una funzione regolatrice che ci permette di tenere la rotta delle nostre vite, ma allo stesso tempo ci tiene alla larga dalle pericolose rapide di una domanda. Questa struttura serve a regolare la nostra esistenza o è semplicemente un potentissimo sonnifero, un anestetico che ci tiene tranquilli ma che ci protegge anche dal vuoto che si spalanca appena l'ingranaggio si ferma e all'improvviso affrontiamo la vertigine di ciò che siamo quando restiamo da soli con la nostra mente? Varcare questa soglia significa accettare il rischio del crollo, lo stesso pericolo che ha corso chiunque abbia provato a distruggere i recinti della morale comune per liberare la propria natura più autentica.

C'è un libro che conservo da quasi 20 anni e che in un certo senso è all'origine di questa domanda. È un saggio, intitolato Rambo e Jim Morrison, il poeta come ribelle, scritto da un uomo di nome Wallace Foley. Quest'ultimo era un austero e rigoroso docente americano di letteratura francese, che aveva trascorso l'intera esistenza accademica tra le mura di università prestigiose come Yale, studiando e traducendo i massimi poeti d'Oltralpe per spiegarli a una cerchia ristretta di intellettuali. La sua vita piuttosto ordinaria subì un vero e proprio scossone nel 1968, anno in cui ricevette una lettera inaspettata, firmata dal cantante e paroliere dei Doors, il quale voleva ringraziarlo calorosamente per aver tradotto in inglese le opere di Arthur Rimbaud, confessando che quelle poesie rappresentavano la sua fonte di ispirazione primaria durante i concerti e soprattutto durante la scrittura dei testi. Foley aveva ormai 60 anni e ignorava del tutto l'esistenza di quella band, eppure rimase folgorato da quel contatto impossibile, accorgendosi che Morrison utilizzava la poesia dell'angelo ribelle francese come un vero e proprio manuale di istruzioni per scardinare le porte della percezione. Questa storia dimostra come la poesia e il rock più autentico facciano paura alla società alla stessa maniera. Essa intuisce il pericolo insito in quei due linguaggi che rifiutano il puro intrattenimento, preferendo distruggere i recinti della morale comune. E Morrison voleva incarnare proprio la figura del veggente attraverso il deragliamento di tutti i sensi, accettando di trasformare la propria carne in un campo di battaglia e pagando il prezzo altissimo di una spirale che una volta attivata trascina inevitabilmente verso il basso.

Stiamo parlando di una discesa verticale che trova il suo specchio perfetto nelle pagine di Edgar Allan Poe, un autore che ispirò Jim Morrison ai suoi inizi, quando pensava che il cinema e non la musica fosse l'arte con cui affrontare l'insondabile. Edgar Allan Poe scrive uno straordinario racconto che si intitola Una discesa nel Maelstrom. Quando ci troviamo all'interno di quel gigantesco e spietato vortice d'acqua descritto nel racconto, la nostra mente sperimenta una dinamica che cancella ogni forma di romanticismo letterario per rivelare la cruda realtà della paranoia. Questo gorgo, infatti, diventa la nostra guerra quotidiana, quella di persone che guardano i detriti delle proprie esistenze mentre affondano senza rimedio. Nel momento culminante del naufragio, quando ogni speranza di salvezza svanisce nel buio del vortice, il marinaio protagonista di Poe compie un gesto assurdo. Decide di osservare con fredda e distaccata lucidità il comportamento degli oggetti che galleggiano intorno a lui. Egli cioè si mette a osservare che i corpi cilindrici scendono verso il basso con maggiore lentezza rispetto ad altre forme. E questa scoperta scientifica diventa l'appiglio logico a cui aggrapparsi per superare il terrore immediato. Questa dissociazione del cervello rappresenta l'unica difesa per l'essere umano, il quale si ritrova costretto a calcolare geometricamente i dettagli del proprio crollo pur di non impazzire davanti alla vastità dell'orrore che lo sta circondando. Quindi la ragione si trasforma in uno strumento freddo che misura la distanza esatta dalla fine, accompagnandoci fino al punto di non ritorno in cui l'architettura della mente cede definitivamente il passo alla forza cieca della natura.

E se Jim Morrison e i Doors predicavano la necessità di aprire le porte della percezione, liberando l'uomo dai lacci della società regolatrice, è nella giungla di Joseph Conrad che capiamo cosa si nasconda veramente oltre quelle porte. Stiamo parlando qui del romanzo Cuore di Tenebra, in cui risaliamo il fiume Congo, scoprendo che acqua, silenzio, nebbia e vegetazione hanno vita propria, metafore del nostro subconscio. E alla fine di quel percorso, dentro noi stessi, troviamo un uomo, il generale Kurz, ovvero colui che non si è fermato sulla soglia delle porte della percezione, ma le ha varcate, scendendo fino in fondo nell'abisso, fino alle sue estreme conseguenze logiche. Voglio dire che forse Jim Morrison si è fermato sulla linea di confine, affascinandoci con la vertigine di guardare oltre, mentre il generale Kurz, nel romanzo di Conrad, fa di più. Prende la cultura del vecchio mondo, le buone intenzioni civili e l'intera idea di umanità, gettando ogni cosa nel fiume, per entrare da solo in quella boscaglia. Kurz è il Jim Morrison che ha davvero varcato la soglia, muovendosi in un territorio privo di pubblico, di canzoni e di uscite di sicurezza, in cui ci si ritrova spogliati di tutte le regole per scoprire la divinità mostruosa che abita il vuoto primordiale. Oltrepassato quel limite, non si incontra alcuna illuminazione spirituale, ma la fame nuda di potere e la regressione totale allo stato animale. Il grido finale del generale Kurz, che risuona nel buio come una condanna spietata, esprime in fondo il verdetto lucido di chi scopre che una volta distrutte tutte le porte della civiltà, restano soltanto una giungla cieca e una solitudine indifferente. L'orrore, l'orrore.

Jim Morrison muore a Parigi, a soli 27 anni, soffocato dal personaggio che l'industria dei consumi gli aveva cucito addosso, proprio mentre cercava di essere unicamente un poeta. Ma Arthur Rimbaud, ovvero la sua ispirazione, compiva un percorso inverso che rivela la contraddizione più dolorosa della sua intera esistenza. Infatti, dopo aver scritto versi capaci di incendiare la letteratura mondiale e aver teorizzato lo sconvolgimento di tutti i sensi, Rimbaud decide infine di rompere col proprio passato, abbandonando la poesia a soli 20 anni per fuggire nell'Africa profonda. La parabola del veggente si scontra frontalmente con la miseria della sopravvivenza, mostrandoci l'incredibile metamorfosi del poeta ragazzo che si ritrova trasformato in un contabile, ossessionato dal denaro, impegnato a pesare sacchi di caffè, a trafficare in armi e a calcolare profitti sotto un sole che spacca le pietre. Nelle lettere che quotidianamente spediva alla madre non si trova più alcuna traccia della bellezza assoluta o della rivolta metafisica, ma soltanto l'elenco meticoloso e disperato di stivali rotti, di denti che cadono, di fatiche fisiche e di una costante, logorante preoccupazione per la propria vecchiaia. Questa fine così ordinaria rappresenta lo scacco matto che la società infligge al mito della ribellione, dimostrandoci come l'ingranaggio del mondo alla fine riesce sempre a riafferrarci e a piegarci alle sue leggi economiche e biologiche. Il senso poetico di Rimbaud diventa così il monumento a una resa incondizionata, il segno evidente che perfino la mente più incendiaria dell'Ottocento ha dovuto cedere il passo alla necessità di difendersi dal vuoto attraverso la contabilità dei giorni.

E allora ritorniamo a quella domanda da cui siamo partiti 30 minuti fa. Questa immensa architettura che chiamiamo società, questo insieme di orari, cartellini e gesti automatici, serve a regolare la nostra esistenza o a semplicemente proteggerci come un sonnifero collettivo? La risposta è che questa struttura possiede entrambe le funzioni, perché ci addormenta, precisamente per proteggerci. La routine, i neon dell'ufficio e i binari già tracciati sono una specie di scudo che la società ci mette davanti agli occhi per evitare che veniamo inghiottiti dal vuoto, perché la verità che abbiamo inseguito stasera è che l'abisso esercita un fascino immenso su ognuno di noi. Prima di accendere questo microfono, stavo pensando a una definizione accurata per descrivere figure come Morrison, Poe, Conrad, Curzo e Rambeau. E mi è venuta in mente una formula, palombaro dell'assoluto, un'espressione, non so se riuscita o meno, che racchiude due anime che si scontrano violentemente, visto che da un lato troviamo l'assoluto, ovvero quella fame biologica di infinito e di verità nuda che ci brucia dentro, e dall'altro lato troviamo la figura fisica del palombaro. Gli autori citati erano esattamente questo, secondo me, ovvero esploratori che scendevano verticalmente là dove la civiltà si azzera, per cercare il nocciolo duro dell'esistenza, accettando il rischio concreto di rimanerci secchi e di scoprire che l'orrore, se guardato troppo a lungo, ti divora la mente e ti trasforma in un mostro indifferente. Ma allora, se la fuga conduce al crollo, oppure alla resa, come Rambeau, qual è la via che ci resta da percorrere? E la risposta ce l'ha da proprio Joseph Conrad. E la sua risposta è i rivetti. I rivetti sono quei piccoli e umili pezzi di ferro recuperati con fatica e che servono a riparare la lamiera del battello per farlo avanzare dritto lungo il fiume. Piccoli elementi razionali, appigli concreti, che formino la nostra fune di sicurezza legata alla roccia. Dobbiamo stringerli con forza, quei rivetti. Dobbiamo far bene ciò che amiamo, tenere fede alla parola data a un amico, curare i dettagli di un testo nel silenzio della notte, perché l'onestà di questi gesti quotidiani costituisce l'unica ancora capace di tenerci fermi alla realtà. Dobbiamo curare i nostri rivetti, precisamente per questo, ovvero per avere la forza e la stabilità, di tanto in tanto, di sporgersi oltre il bordo, decidendo di calarci nel gorgo per cercare quelle risposte necessarie, senza permettere però alla corrente di trascinarci a fondo. Restare svegli significa mantenere una mano salda sul ferro freddo del rivetto, conservando lo sguardo fisso nel punto esatto in cui l'acqua si inabissa. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

0: www.radiosec.com.
1: Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica, una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. In questa puntata, Ivo ospita la musica selezionata da Marco Sabatini, già componente dello storico gruppo Celery Price di Osimo, attualmente collabora con il blog inglese Music Shock World e fa parte della compagine di VideoArc come recensore di video musicali. Buon ascolto con Electrozone.

In a great. In a great.

0: Attenzione! Questo programma propone musica così bestiale che, se ascoltata nelle notti di luna piena da persone affette da patologie come ipertricosi o irsutismo, può trasformarle in licantropi. Homo, homini, lupus.
1: Rimettete l'orologio sopra dietro. Ricordatevi di girare con documento di tendidanza a coccia. Dollaro vale circa 1900 lire, fatevi sempre l'affari vostra, che come diceva il santo Gerolamo, chi se fa l'affari sua torna sana a casa sua.
2: Yo, benvenuti e benvenute a questa seconda puntata di Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound, qui su radioparsec.com. Io sono Drugo, OP in questo momento è in vacanza alle Barbados e ci manderà dei contributi nelle prossime puntate. Io sono qua con il maestro Jacopetti.
3: Buonasera.
2: Che è qua in cabina di regia, che coordina tutta la situazione, ha tutto sotto mano. Già tutta a portata di mano. Comunque, questa è la seconda puntata. Abbiamo fatto una selezione veramente calda, una bella selezioncina delle bombe, delle sassate di New York che abbiamo proposto durante il palinsesto della prima stagione di Champion Sound. Per cui, che dire, siete pronti per la puntata intifada? Io adesso Jacopetti butta su la sigla di New York.

Tony, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.

Pronto? L'Istituto San Crispino di Roma? Sapuro, un trasferto a New York! Ah, è lei, preside? Che sta a dormire? Se fa la pendichella pomeridiana, eh? No? Com'è luna di notte?

0: genuine for 89, you know what I'm saying? As I give a shout out to my man Tony.
1: Ayo, ayo, ayo. Qui c'è Drugo insieme al maestro Jacopetti. Questa è Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound, radioparsec.com. Speriamo che vi siete gustati questa selezione per voi, che siete al mare, che vi prendete del sole, fate dei gin tonic importanti, delle vodka robuste e state bene. Yo, e soprattutto buttate su Champion Sound, Champion Summer. Hey you!
2: Muro, raccontaci un po', com'è sta America?
3: E com'è? È immensa, smisurata, vasta. Se volevo anche tentacolare, è un po' caotica.
4: Stai ascoltando Radio Parsec.

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città.

rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio Leni. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

Sto mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

0: Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro, finisce male.
1: L'autorevole compagno guarda in camera, dice di armarsi, sì, ma di pazienza. Poi con fare solenne imposta la voce e rende onore alla resistenza. Sia ben chiaro, solo a quella di 80 anni fa e sventola come un trofeo il fiore secco del partigiano.

Ben trovati amici e amiche di Radio Parsec, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, a seconda di quale ora vi mettete all'ascolto di Lello Splendor. Che piacere rivedervi tutti quanti qui, come al solito siete sempre numerosi a seguire questo bel progetto di radio sociale e comunitaria che risponde a quell'ammasso di ferraglia di Radio Parsec. Questa è la nuova puntata di Lello Splendor, se non vado errando la numero 18, e comunque, qualsiasi sia il numero, questa è la terza puntatina generalista, ovvero sia una puntata in cui si parla del più e del meno e dove si ascolta della musica così, fra amici, facendo quattro chiacchiere davanti al bancone del bar con le birre, i crodini, i spritz, i campari, quello che vi pare a voi. Intanto, pronti? Via!

E rieccoci qua, pronti a lanciare questa nuova puntata di Lello Splendor, come dicevamo prima, una puntatina generalista, ma anche qualunquista, ma anche semplicista, perché è la puntata in cui si parla così di quello che mi viene in mente, del più e del meno, ed è differente dalle puntate di Lello Splendor che durano un'ora e mezza e dove si cerca di ripercorrere le strade della musica, le città della musica, le etichette che hanno fatto la storia, i locali che hanno cambiato tutto, i personaggi che hanno fatto la rivoluzione. Niente di tutto questo. E comunque sia, oggi lunedì 15 giugno, per chi ascolta la puntata il giorno in cui esce, sapete che il lunedì è il giorno in cui tutti i programmi o quasi tutti i programmi di Radio Parsec si rinnovano e vanno in onda per tutta una settimana anche in replica. Ebbene, questa, adesso vediamo un attimo come siamo messi, perché insomma lo studio di registrazione qua, che arriva il caldo, si fa abbastanza rovente. Qui c'è un sacco di legno alle pareti ed è per questo che noi chiamiamo amichevolmente lo studio la baita di montagna, e insomma comincia a fare un po' caldino e non so se un ventilatore potrà bastare a rinfrescare le registrazioni o le dirette. In ogni caso è con estrema gioia che vi annuncio che tra poco il comitato centrale, che è ormai il caposaldo del palinsesto settimanale di Radio Parsec, ovvero sia la puntata collettiva che va in diretta il lunedì sera dalle 21 alle 23, dove ci sono quasi tutte le voci di Radio Parsec in concomitanza, dove ci sono le rubriche ormai che hanno fatto un po' la storia di questo programma. Ebbene, questo comitato centrale avrà la sua versione estiva, la sua versione balneare, in diretta dall'Alzabaretto per l'estate del 2026. Non vi dico di più perché chiaramente ci avremo modo di raccontarvi meglio. Sta di fatto che io ve la volevo lanciare lì, così come una sorta di anteprima, come una specie di invito a essere numerosi in quella splendida location che è la Mole, e in quello splendido bar che è il Lazzabaretto, dove succedono molte cose, dove c'è il cinema, dove c'è gran musica, dove ci sono eventi, dove ci sono presentazioni di libri. Bene, Radio Parsec sarà presente anche lei. Ora andiamo avanti.

Sono appena cominciati i mondiali di calcio, come sapete questa edizione del 2026 è ha una logistica un po' particolare perché è organizzata da Messico, Canada e Stati Uniti, quindi è un po' dislocata. Tanto per dire, ed è una edizione particolare ovviamente anche per gli orari in cui andranno in onda le partite, ed è un'edizione ovviamente particolare anche se ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, perché non c'è l'Italia per il terzo mondiale consecutivo, quindi sono ben 12 anni che, come sapete, la nostra nazionale la nazionale di calcio italiana non partecipa alle fasi finali del mondiale di calcio. A me non mi interessa granché, non ce lo meritavamo probabilmente, quindi è giusto così. E però ci sono alcune cose che mi sono annotato così da condividere con voi, amici ascoltatori di Lello Splendor. Una cosa riguarda l'uscita di Infantino, che a me ha fatto sorridere come a molti, e ovviamente è un po' così una battuta un po' infelice, ma rappresenta un po' lo specchio della realtà attuale, nonostante poi ovviamente ci siano state delle levate di scudi da parte di molti addetti ai lavori, Collovati, tanti calciatori, dirigenti hanno avuto ovviamente da ridire perché toccati nell'orgoglio. E comunque la battuta di Infantino è che probabilmente ci vorrebbe un mondiale con 200 squadre, non bastano le 48 di questa edizione che è stata già allargata come numero di partecipanti. Ebbene, con 200 squadre probabilmente la nazionale italiana si qualificherebbe. A me mi ha fatto veramente ridere perché mi vedo tutti in piedi, incazzati neri, toccati nell'orgoglio. Ma cosa dici? Ma come si fa a fare queste battute? Sei un poveraccio. E quindi questa cosa mi ha fatto molto sorridere. L'altra cosa che mi fa sorridere, perché l'ipocrisia è un po' ai massimi nel nostro paese, un'ipocrisia comunicativa che non vede mai il problema, oppure se lo vede fa finta che non c'è, lo nasconde sotto il tappeto e non studia mai metodi efficaci, programmi a lungo termine per risolverli. Ricordatevi la frase memorabile ormai, che sostanzialmente riassumeva nel fatto che i bambini non giocano più a pallone per strada nel motivo principale per cui la nostra nazionale non si qualifica più ai mondiali e le squadre fanno delle brutte figure in Europa. Quindi ecco, ricordatevi questa frase. Ebbene, una frase ricorrente di questi primi giorni del mondiale è che comunque un po' d'Italia c'è, perché la nostra Serie A è in grado di portare, forse se non ricordo male, 74 giocatori nelle varie nazionali che compongono il mondiale di calcio, perché sono tutti giocatori che militano nel nostro massimo campionato e ovviamente fino ad ora tutti questi giocatori hanno fatto una partita memorabile. Uno su tutti, Pulisic, nella nazionale degli Stati Uniti, ma anche il suo compagno di squadra McKennie. Insomma, tutti i nostri giocatori, o meglio tutti i giocatori che giocano nel nostro campionato, stanno facendo delle figure enormi, molto bene, molto bene. C'è un po' d'Italia che va bene anche nel mondiale dove l'Italia non c'è. E poi questa è una annotazione personale: io, visti gli orari, non riesco a vedere nessuna partita. Ripeto, non è un grande problema, ma comunque non ho visto nemmeno 10 minuti, se non passando così qua e là fra qualche canale le presentazioni, le cerimonie d'apertura delle partite, le modalità di ripresa televisiva, la regia quindi di queste partite. Io vi devo dire la verità, c'ho il dubbio che sia tutta una roba di intelligenza artificiale. Mi ha dato questa impressione qui. Mi sembravano tutte partite di FIFA e mi sembrava tutto fatto con l'intelligenza artificiale. Fatemi sapere se anche a voi ha dato questa bizzarra impressione.

0: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare. I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare.
1: E rieccoci rientrati in studio, questa è la terza puntatina generalista di Lello Splendor dentro il palinsesto di Radio Parsec e quasi mai, devo dire, può mancare una clip audio, fa molto figo, fa tanto podcast e fa così vedere che uno maneggia la multimedialità e non mi sono potuto esimere da mettere un clip che riguarda Vannacci, anche perché mentre sto registrando si sta praticamente concludendo la seconda giornata dell'assemblea costituente del partito di Vannacci, ovvero sia di Futuro Nazionale. Infatti il 13 e il 14 giugno del 2026 va in onda, va in scena all'auditorium della Conciliazione, che è vicino a San Pietro, una vera e propria maratona oratoria dal vivo sul palco, ma anche in conferenze stampa con i giornali e anche in televisione. Questa maratona oratoria da parte di Vannacci, fondatore del partito, che si costituisce e che quindi suggella un po' il parlare attorno a sé, e anche un risultato notevole che, stando ai primi sondaggi, attesta questo partito appena nato, se non vado errato, intorno al 10%, tanto da irrobustire le tesi della Premier Meloni su da dove vengono questi voti, se non dal centrodestra, che stanno andando verso l'ultradestra, e quindi la Meloni è fortemente preoccupata anche per la stabilità del proprio governo, quindi sta nascendo un dibattito piuttosto interessante. Io ovviamente, così per rimanere un po' fra il serio e il faceto, anche se qui non so cosa dire, se di serio non c'è niente o di faceto non c'è niente, oppure se proprio non ci sia niente di cui parlare, però ecco, poteva essere così un'indicazione, uno spunto di riflessione, mandare l'audio dove Vannacci, in diretta da Lilli Gruber, ha dato alcune indicazioni, anche se strampalate, di quello che è il suo pensiero, di quello che è il pensiero del suo partito. E questa cosa dei gay, sinceramente, ve la lascio commentare a voi, perché non so neanche bene che cosa commentare a riguardo. Questa frase si commenta da sé o non si commenta? Fatemi sapere, perché questo mondo che parla di diritti riconosciuti a questo punto, perché se un gay può guidare e può andare in ospedale ed essere curato, a questo punto gli omosessuali non hanno nulla di cui lamentarsi, oppure la remigrazione, oppure il femminicidio. Ecco, bisogna parlarne, bisogna non parlarne, bisogna fare qualcosa. Intanto, ecco, questo è quello che propone la politica, questo è quello che propone la dialettica, questo è quello che propongono i vari personaggi che di volta in volta si affacciano sulla scena politica. Vannacci dice che sono la feccia e sono orgogliosi di esserlo, e quindi con tutta probabilità è un modo espressivo tipico di chi dice: sono orgoglioso di non essere né di destra e né di sinistra. Ed eccola qua la frase che dà così la

apertura a qualsiasi tipo di pensiero, a qualsiasi tipo di opinione, a qualsiasi tipo di illazione che arriva anche però ai vertici del Parlamento europeo, perché Vannacci è un europarlamentare. Quindi a voi la scelta se parlarne, se commentarla, se discuterne, oppure, non lo so, è il caso di lasciarla lì così come è venuta?

Tornando per un attimo a quanto detto nel rientro precedente, ovvero sia tutto il discorso sulle uscite di Vannacci e sulla realtà del partito di Vannacci di Futuro Nazionale, così ci si torna un attimo anche per chiedersi quale sia la mossa da intraprendere, la scelta da fare, parlarne o non parlarne. Molti per esempio si sono soffermati e hanno sottolineato il fatto che Lilli Gruber nella conduzione del programma abbia lasciato parlare Vannacci, interrompendolo poche volte e non innescando mai una scintilla di diatriba vocale che poi non ti fa più capire nulla, no? Quando una cifra stilistica di un programma di attualità e di politica è quello di far parlare più persone contemporaneamente, non ci si capisce niente e quindi lo spettatore poi alla fine torna in sé con alcuni punti di domanda anche grazie alla cacciara. E molti appunto dicono che Lilli Gruber ha fatto bene a non intervenire granché sull'oratoria di Vannacci, tanto che Vannacci si è incartato da solo, no? Anche sulle modalità di far rimpatriare gli immigrati irregolari in un paese sicuro, con quali leggi non si sa bene, con quali meccanismi non si sa bene, e quindi ecco, molti dicono che la Gruber abbia fatto molto bene a far incartare da solo Vannacci. E quindi nasce un po' così spontaneo anche un quesito su qual è il livello della comunicazione da tenere in certe circostanze, quelle pubbliche e istituzionali, ma anche quelle private nostre, terra a terra, quelle che riguardano il metro quadro che ci circonda. Secondo me è utile parlare, è utile però anche alzare il tono della comunicazione, alzare il livello della comunicazione, fare leva sulla memoria, non dimenticare mai le cose importanti che sono successe in passato, tirarle sempre fuori perché sono insegnamenti preziosi, stare a sentire gli altri, ascoltare le altre opinioni, ma nel contempo ecco, elevare un po' il tono dei contenuti documentandosi, parlando mai a vanvera, e se uno proprio non ha modo di documentarsi è bene anche non dire nulla. Questo è un concetto un po' vago su cui io stesso sto lavorando molto, ovviamente non c'è una risposta pronta e quindi bisogna tenere duro, bisogna fare in modo di costruire delle basi che possano essere da sostegno futuro, e io ho la pretesa di dire che Radio Parsec è un tassello importante, perché è una radio libera, è una radio dove i partecipanti provano a dire le cose in un'altra maniera. Anche parlare di musica, anche raccontare di musica è già un modo diverso di raccontare un qualcosa che è importante nella nostra vita, ma anche altri programmi che ci sono nel palinsesto sono importanti, quindi Radio Parsec è un qualcosa che è molto meritevole di attenzione, e quindi ecco, speriamo che noi nel nostro piccolo possiamo essere un contributo per elevare il tono dei contenuti, della informazione e della narrazione.

Grazie alla passione di mia moglie per le serie televisive, dovete sapere che lei è veramente una completista, come ce ne sono tanti, no? Di dischi, di film, di francobolli, di foglie secche, di libri, che ne so. Mia moglie è una completista delle serie televisive, le vede tutte, le ammira tutte, le studia tutte, conosce i dettagli, conosce le piattaforme, le case di produzione, ma conosce anche gli attori a uno sguardo, e sa dove ha visto quell'attore o quell'attrice in un'altra serie, quindi è veramente una appassionata. E io la volevo ringraziare così pubblicamente, perché questa passione l'ha un po' trasmessa anche a me. Non sono ancora autonomo nel trovare le serie più belle da guardare nelle varie piattaforme, anzi c'è una discreta confusione, però diciamo che grazie a questa sua passione io ho potuto ammirare delle cose che mi piacciono molto, mi sono piaciute molto e mi piacciono molto, nonostante io sia un appassionato mediocre di cinema, però c'è anche qualcosa di meritevole, secondo me, nel formato della sitcom, nel formato della fiction, nel formato diciamo più comunemente conosciuto come serie TV. Ora devo dire che nella mia dabbenaggine credo che non è che ci siano grandissime cose ora da guardare, perché comunque la fioritura di piattaforme, la fioritura di tutti quei canali di distribuzione, ma anche la tendenza che fa sì che molte produzioni, magari prettamente cinematografiche a livello di sceneggiatura o a livello anche di casting, si siano rivolte all'utenza televisiva, che in un certo qual modo è più trasversale, più a 360 gradi, come si dice adesso, e quindi adesso come adesso c'è un overbooking, c'è una sovrappopolazione di produzioni, di serie, di docufilm, insomma tutto passa per HBO, tutto passa per Paramount, tutto passa per Netflix e compagnia cantante. Quindi io non saprei dirvi che cosa è meritevole, a parte nella precedente puntata generalista ho segnalato Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, però ecco, quando uno non sa bene che cosa guardare di nuovo va fatto il cosiddetto rewatch, ovvero sia il riguardare un qualcosa che si è visto in precedenza oppure un qualcosa che non si è visto in precedenza. E quindi io adesso sto facendo il rewatch di The Handmaid's Tale, ovvero sia Il racconto dell'ancella, una serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood, che è molto attuale. Andatevela a vedere se ve la siete persa, perché nella sua crudezza e nella sua efficacia riesce a far vedere molto bene la condizione delle donne, delle ancelle soprattutto, in questo stato di Gilead che è stato fondato in America con la legge marziale e con soprattutto un regime teocratico, e quindi è piuttosto attuale. Rivederlo ora fa un certo effetto, se si pensa a tutto quello che sta succedendo nell'attualità più stretta. Così come mi è capitato di pensare alla stessa cosa guardando, in questo caso per la prima volta, una serie molto famosa che io mi ero perso quando era uscita, e cioè Homeland, che narra in tante stagioni le storie della CIA sostanzialmente, e di tutto il meccanismo di intrusione nei vari governi, anche nelle aree calde del pianeta. Erano gli anni della guerra in Iraq, e quindi dalla serie emerge molto bene il potere della CIA e quindi degli Stati Uniti, e quindi anche il coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti nelle varie vicissitudini di scenari molto molto delicati, come il Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq, l'Afghanistan. E quindi ecco, c'è un senso nel guardare le serie TV, c'è un senso nel riguardare anche le serie TV, quelle fatte bene ovviamente, quelle recitate bene, quelle dirette bene, quelle che hanno un motivo di essere guardate. Quindi non sottovalutiamo questo modo di vedere la televisione.

Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, questa è la puntatina generalista di Lello Splendor, la puntatina dove si dura di meno come performance proprio anche fisica personale e si parla del più e del meno. E, abbiamo parlato prima delle serie TV, del rewatch, delle piattaforme. Io sono un grande guardatore di televisione, secondo me l'invenzione più importante della storia dell'uomo non è la ruota ma è la televisione. E quindi sono pronto a rivedere con voi tutti i discorsi sull'evoluzione dell'uomo, sulla storia dell'uomo e anche sul darwinismo, ma questa è un'altra cosa. Ebbene, guardando la televisione a me piace anche guardare qualche documentario sugli animali, sulla natura, sui paesaggi, mi piacciono molto. Però ultimamente mi è venuto un dubbio di cui volevo parlare con voi. Non so se vi è capitato di vedere quei documentari molto ben fatti, ovviamente, perché sono documentari della BBC sulla natura, sugli animali, e dicevo, questi documentari sono talmente ben fatti, hanno molto budget a disposizione evidentemente, tanto da trovare dei sistemi per costruire dei animali a tutti gli effetti come se fossero dei peluche motorizzati, robotizzati, e piazzandoci delle telecamere, non so, al posto degli occhi per esempio c'è un obiettivo di una camera che è ben mascherata dal pupazzo, è ben mascherata dalla fattura di questo animaletto robotizzato, tutto per vedere ovviamente in diretta vicino ai protagonisti della natura, per vedere da vicino quello che fanno, come si comportano, per studiarli ovviamente, per dare un senso a tutto quanto. E non so se avete visto, c'è un piccolo scimpanzé che viene accolto da una famiglia di scimpanzé con adulti e cuccioli, c'è una tartaruga che insieme alle tartarughe vere esce dall'acqua e comincia a deporre delle uova, e attenzione, le uova della tartaruga robotizzata con la telecamera hanno le telecamere anche dentro le uova. Non lo so, mi sembra tutta una cazzata. Una ragosta robotizzata che riesce a guardare, a filmare da vicino le altre ragoste che fanno una determinata azione, così ovviamente di istinto naturale. Bello, per carità, si vedono da vicino comportamenti che altrimenti non si vedrebbero con i normali cameraman o con le riprese, per quanto ravvicinate con teleobiettivi da migliaia e migliaia e migliaia di dollari. Ma la domanda che mi pongo io, no? Se tu c'hai una ragosta con la telecamera e robotizzata che permette di guardare da vicino le altre aragoste, ma quello che riprende la ragosta non è sempre un cameraman? E quindi non è vicino all'azione pure lui? Ma che cazzo di bisogno c'era di fare gli animali robotizzati?

Eh beh, ragazzi, rientriamo in studio perché ci sono ancora delle cose così di cui parlare. Ad esempio, mi è venuto in mente che mentre si parlava prima dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale di Vannacci, quasi contemporaneamente, ma da un'altra parte, si tiene anche l'edizione del 2026 di Repubblica delle Idee, questo appuntamento annuale della Repubblica, che è una sorta di festival che si tiene a Bologna, in questo caso dal 12 al 14 giugno del 2026, dove ci sono eventi, incontri, presentazioni e dove si celebra un po' tutto il sistema del giornalismo e di tutto quello che ruota intorno all'informazione. E, tra l'altro, in questa edizione c'è una sorta di anniversario, perché è il primo mezzo secolo di Repubblica e quindi c'è una storia da raccontare e ci sono presentatori come Corrado Aujas, c'è Zio Mauro, c'è la vice direttrice Stefania Aiola e ci sono ovviamente diversi ospiti fra cantanti, attori, registi, giornalisti e tanto tanto altro. A me ha colpito fra le varie cose un intervento di Willy Peyote, il cantante italiano che io stimo anche parecchio perché secondo me è molto bravo e molto interessante. Lui se ne esce fra le altre cose con questa frase: a 40 anni ho accettato di essere un uomo di mezza età. Cosa significa tutto questo? Che uno a 20 anni deve accettare il fatto di essere a un quinto del suo percorso di vita? Oppure uno a 80 anni deve dire ho accettato di essere un uomo di età intera? Non l'ho capita, Willy, bisogna che me la spieghi, anche perché io sono sempre alla ricerca di feedback, sono sempre alla ricerca di bilancini di continuo, dare, avere lo stato dell'arte, dove sono arrivato, è andata bene, è andata male, e tra un po' ne compio 54. Quindi questa roba non so se mi illumina o se mi deprime. A 40 anni sei contento e accetti di essere un uomo di mezza età? Che cos'altro dovevi accettare secondo te? Spiegamela bene, davvero te lo sto chiedendo in tutta franchezza. Sunshine. Lunchbox. Playground. Raincoat. Hot dog. Oatmeal. Railroad. Ice cream. Bathtub. Pancake. Eardrum. Sunshine. Lunchbox. Playground.

Adesso, per carità, ci si ride su, nessuno ha la voglia e la pretesa di essere pedante, quindi lungi da me qualsiasi tipo di tentativo di così insegnare o mettersi al di sopra, in un piedistallo, al di sopra di qualsiasi cosa, quindi per carità. Però ecco, il discorso di Vannacci prima, ma anche la super cazzata di Willy Peyote, ti fanno un po' chiedere che cosa bisogna fare adesso anche con l'informazione, no? Tu scrolli i titoli, sei alla ricerca di cose da sapere abbastanza voracemente, ma hai poco tempo, quindi vedi i titoli in sequenza, poi ce n'è uno che ti interessa, dici ok, adesso approfondisco questa cosa perché mi interessa, e ovviamente non te la fa leggere perché è diventato tutto a pagamento, e quindi o ti abboni o ti attacchi al tram. Quindi che cosa succede? Rimani così a livello superficiale? Noi al Comitato Centrale ci scherziamo su con la rubrica delle pillole, leggendo dei titoli qua e là nascono poi delle discussioni serie e anche stupide, però uno che dice io voglio informarmi come fa? Si abbona, paga dei gran soldi, oppure non lo so, si adegua da solo e cerca di capire come fare nei meandri di tutto quello che si trova davanti. Anche questo è un discorso interessante, non è questa ovviamente la sede opportuna, ma ecco, è una riflessione anche questa da fare. Vediamo un po' come andare avanti.

E siamo giunti praticamente alla fine di questa terza puntatina generalista di Lello Splendor, la puntatina dove si parla del più e del meno, e quindi spero io di avervi tenuto un po' di compagnia con così qualche chiacchiera da bar, qualche chiacchiera da qualunquista, ma spero anche di avervi dato qualche spunto di riflessione con delle domande che sono quelle che mi pongo io, quando io mi pongo le domande così davanti al microfono di Radio Parsec e di Lello Splendor non è che so la risposta, ve lo chiedo proprio, ve la butto lì, aiutatemi, datemi una mano, perché non è semplice, così come non lo è per nessuno. Sono tempi un po' duri, come diceva Bob Dylan. E comunque siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io chiaramente vi ringrazio per l'ascolto, perché questa cosa potrebbe essere un po', questa puntata potrebbe essere un po' l'ultima di questa stagione, diciamo pre-estiva, perché adesso col caldo potrebbe cambiare tutto e potrebbe anche succedere che non si vada in onda. Parlo di Radio Parsec, parlo solo di Lello Splendor, parlo solo per me, non lo so, quindi vediamo, stateci a sentire, seguiteci su Instagram, su Facebook, insomma mettete un pollicione così sarete sempre aggiornati e qualsiasi cosa succeda voi lo saprete. Nel frattempo siamo stati in compagnia per un'oretta e vi ho fatto sentire nell'ordine Oh No Oh My, King, Kneecap, Pram, Band of Horses, China Crisis, Geese, Matmos, Even 17, e ora chiudiamo con questo splendido, splendido brano di un autore italiano che si chiama Andrea Laszlo De Simone, che va a completare la playlist di puntata, che ovviamente potete trovare su Instagram perché ce la metto, ma anche cercandomi con un po' di pazienza su Spotify. Ciao, grazie a tutti, alla prossima!

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

dall'antro ascelloso di uno chalet con vista sull'iperreale. La trasmissione che va in onda nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Il programma che ogni giorno ci donava gli splendidi tramonti che creava e adesso brucia solo con furor. Lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio e che giunge al gran finale di stagione. In diretta dal Merdocene torna il Comitato

0: Radio Parsec, questo è il comitato centrale in diretta, è l'ultimo giorno di scuola.
1: Ma davvero? giubilo!
0: C'è gli esami, no?
1: No, c'è, manco la riparazione.
2: Dalla temperatura avrei detto che è proprio l'ultimo giorno.
0: Ciao a tutti, bentrovati a chi ci ascolta, bentrovati a chi ha deciso di passare con noi queste due ore fino alle 23 per il finale di stagione del comitato centrale. Ciao Lello.
1: Ciao.
0: Ciao Miki.
3: Ciao.
0: Ciao Mark.
2: Ciao.
0: Ciao Al Sabrosito.
4: Ciao.
0: Ciao Ivo.
1: E ciao mondo.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Bene ragazzi, dai, si sta bene qua.
3: Ma
1: dentro.
3: Non è vero.
1: No, non si sta bene.
0: No, è un caldo pazzesco.
1: Vabbè dai, però a voi che ve ne frega, voi tanto magari ci state ascoltando coi piedi a bagno in una tinella, in una catinella col ghiaccio e quindi voi state bene, aria condizionate,
2: senza cuffie che sudano,
1: perché... esatto, senza le cuffie che fanno sudare, perché questo ha tutta l'aria di essere l'ultimo comitato centrale
0: indoor
1: e pre-estivo.
0: Poi inizia la stagione dei tornei estivi.
1: Inizierà tutta un'altra parentesi
3: il 21 giugno.
1: Il
3: come
1: 21
3: sempre
1: giugno
3: inizierà il comitato centrale
1: il
3: estivo.
1: Solstizio d'estate si chiama così.
3: E quindi sarà estivo.
0: No, è il 22. È il 21?
1: Allora, il 22.
3: Dopo, va bene, va benissimo.
0: Dopo parleremo solo
1: bisogna
0: di quello.
1: Essere molto precisi.
0: No, parleremo solo di quello. Intanto noi cominciamo un po' ad abituarci, siamo un po' come quelli che ha le valigie pronte,
1: sì,
0: per andare in vacanza,
1: esatto,
0: no?
1: Con roba solo estiva dentro, come anche la playlist di stasera, che sì, è tutta a base di acqua, di sale, di sabbietta, di cannelli. Sì,
2: prima dei partì passa a saluta nonna.
0: Esatto. E quindi il gruppo vacanze Montefischione si appresta ad un lungo percorso estivo.
1: Bene, allora ci vediamo fra poco per i saluti iniziali.
3: Ci vediamo, una parola grossa.
1: Dai.

0: Bentornati, bentornati al Comitato Centrale, finale di stagione.
1: Sì, sì, come stasera. Le serie
2: quindi
1: televisive.
2: No, succederà qualcosa, quindi di...
0: Atmosfere lascive.
2: Di drammatico che lascia, però lascia tutto aperto per la stagione.
1: Ce ne sarà un'altra?
0: Ah, beh, fai
2: sembra,
0: la suspense.
2: Sembra che muoia il protagonista.
1: Allora noi
2: poi
1: stasera sul finale dobbiamo lasciare aperte ogni possibilità. Per augurare a
0: facciamo
1: tutti
0: quelle robe.
2: Uno di noi deve far finta di morire.
1: Quelle ultime inquadrature che non si capisce.
2: Ma senza, noi sei,
1: la radio, inquadrature in
2: vabbè.
1: Senso lato. Dai.
2: Uno deve un urlo.
1: Cosa succederà?
2: E
1: sei obbligato a
2: e poi a settembre dice mi ero fatto male un piede.
1: Però allora a settembre devi fare riepilogo dopo.
0: Esatto. A settembre vedremo. Intanto,
1: intanto parliamo di adesso.
0: Lo diciamo senza piaggerie. Siamo riusciti a portare a termine una stagione iniziata il 18 gennaio.
1: È vero.
0: Era una domenica, iniziarono le trasmissioni di Radio Parsec con il Comitato Centrale, quindi niente, non è,
3: no? Sì. 21 episodi.
0: Soprattutto era un freddo micidiale.
1: Adesso no.
2: Adesso non proprio, direi
1: questo
2: no.
1: Questo è segno
2: no.
1: Che le stagioni cambiano, no? come è noto.
0: Esatto.
1: Però
2: e le mezze non ci sono più.
1: Non ci sono più.
0: Allora, questa settimana Radio Parsec per la 21esima volta ha rigenerato se stessa con i nuovi programmi che compongono il palinsesto.
1: E chissà cosa succederà dopo di questa settimana. Quindi invitiamo tutti a sentire i programmi nuovi, appunto, di questa settimana che parte da oggi, lunedì 15 giugno, per chi ci ascolta in diretta, e poi va avanti con le solite repliche di tutti i giorni da qui in avanti. E ci sono alcuni programmi nuovi, quasi tutti, non tutti, vero mondo? Qualcuno
0: sì,
1: ha marcato visita,
0: c'è, ma va bene, c'è qualche
1: però,
0: replica.
1: Per esempio, anche io con Lello Splendor ho deciso di andare già in ferie, e quindi ho fatto la terza puntata generalista, cioè la puntatina, quella che dura di meno, dove non si parla praticamente di nulla. E quindi così non è che invito particolarmente all'ascolto. C'è, sentitela se vi va, c'è per tutta la settimana.
0: Cioè, se proprio no?
1: Se uno proprio non sa cosa fare, no? Dice c'ho un'ora di tempo, sento Lello Splendor. Invece, Michele Ritmo ha fatto una puntata a tema carina, devo dire.
2: Beh, dopo il calcio, ho fatto una puntata sul calcio, come sapete, sui mondiali di calcio da quando sono nato io. Io sono nato nel 66, cominciai nel 66 e quindi ho fatto la storia della mia vita musicale attraverso con un binario duplice sui mondiali di calcio. Ma
1: invece
2: qualcuno mi ha fatto mi ha fatto notare, ma il calcio non è il tuo sport preferito, giusto? Quindi ho fatto la stessa cosa col tennis.
1: Ma dai,
2: sono partito dal 69, anno del grande slam di Rod Laver, fino ad arrivare a Sinner.
1: Bella sta roba, bella. Vedi, te c'hai un motivo per far attaccare la gente alla radio. Io
4: con
1: no.
4: Solo musica monegasca, immagino.
2: Solo musica
0: folk monegasco.
2: La musica mi ha accompagnato in tutta la mia vita, così come ha fatto il tennis. Quindi è stato facilissimo.
4: È molto bello.
1: Invece Mark, come al solito, autore di tre programmi.
2: 42 programmi, di cui 39, oggi non parleremo di altri 39, ma...
3: 39 scritti e parlati. Ma avevo tempo, ho trovato il tempo... di scrivere l'episodio 21 di Maledetti, che è derivato dal fatto che nella puntata scorsa del Comitato Centrale si era parlato di Andrea Pazienza e dell'episodio dell'esame su Apocalypse Now, che è ispirato a Cuore di Tenebra, e mi sono riletto Cuore di Tenebra. E di questo parliamo.
2: Ti sei riletto l'altro giorno così passando Cuore
3: di vacanza
2: di
3: mi sono riletto Cuore
0: no,
3: di
0: no, perché Marco ha fatto la sua settimana a grattarsi lì cugghiune.
3: Yes.
0: Però dando anche... foto di bibite.
3: Però sempre vestito, devo dire.
0: Ma anche elegantemente.
3: Ad Avenir Beethoven invece chiude il ciclo delle sinfonie di celluloide con un viaggio nel Novecento che parte dal primo spartito scritto esplicitamente per il cinema fino a Vangelis e Blade Runner, la musica elettronica.
1: Bene.
3: Senti che jazz sono solo artisti nati dopo il 1990.
0: Bellissimo.
3: Quindi un sacco di sorprese.
1: Invece, Alba.
4: Invece, Cosmic Salsa, noi stiamo continuando a produrre contenuti nuovi. Dalla prossima settimana faremo un po' una summa dei brani che abbiamo ascoltato, diciamo, fin qui, ma questa nuova puntata è tutta dedicata all'Africa, cioè la via sudamericana all'Africa, o se vogliamo la via africana al Sud America.
1: Giusto, sì, dipende.
4: Quindi artisti sia sudamericani che africani che hanno in qualche modo intrapreso e frequentato ritmi e stili come la salsa, la musica brasiliana. È una puntata molto estiva e ci sono poi artisti poco conosciuti che vi invitiamo a seguire ed ascoltare. E questa puntata sarò da solo, ma il nostro caro Leon ci ha mandato la solita playlist e il suo messaggio dai peggiori bar di Saturno. E
0: tra l'altro dopo, lo possiamo già dire, dopo, come no? restate con noi, perché dopo ascolteremo il nuovo singolo
1: addirittura
0: di Leon Bueno.
4: Esattamente.
0: Che Al Saprossito ci presenterà.
4: Benissimo.
0: Gli altri programmi sono ritornate al setup originale, le trasmissioni Dog's Eye della grande Oscar e del Cane Orso ed Electrozone. Electrozone fa la seconda puntata con la selection di Marco Sabatini. Ivo sta intessendo queste joint venture musicali. Devo dire, l'abbiamo ascoltata ed apprezzata poco prima di andare in onda. Torna anche Andrea Bentivoglio, Benti, con il mega contenitore indie per eccellenza che ci fa fare il giro del mondo da Radio Fab, che è Disco Box. Varie repliche sparse qua e là dei nostri soliti programmi. Torna Riccardo Angiolani con
1: Scatola Nera
0: e sentiamo il contributo audio, come dicono i tecnici, quelli
1: Lampex,
0: quelli con grembiule bianco di Riccardo, che presenta la puntata di questa settimana.
5: Amiche e amici di Radio Parsec, questa settimana con Scatola Nera, una voce dall'abisso, attraverseremo la letteratura parlando di vampiri. Partiremo da lontanissimo, dai primi mostri, quelli della Mesopotamia, dei Greci e dell'antico impero romano, per arrivare poi al romanticismo. Naturalmente incontreremo le grandi figure vampiresche, ma non ci fermeremo lì, arriveremo alla modernità, dove la figura del vampiro avrà anche nell'immaginario una funzione politica, e infine nella contemporaneità, dove i vampiri hanno anche una funzione, come dire, psicologica. Naturalmente il tutto accompagnato da una musica adeguata al contesto di cui parliamo. Buon ascolto.
0: E questo era Riccardo e la sua Scatola Nera, una voce dall'abisso. C'è una nuova puntata di Lamentina.
1: Esatto.
0: Lillus è tornata con una puntata monografica. Sentiamo come ce la presenta.
6: Buonasera, sorelle di Radio Parsec e del Comitato Centrale. Purtroppo questa sera non potrò seguire la diretta insieme a voi. Dovrò togliere quella seggiolina che con fatica ho infilzato tra le vostre per fare la ragazza nella cameretta dei maschi. Però, care fratelle, volevo dirvi che insieme a voi sto bene e che mi piace quando mi accorgo che mi guardate con un po' di timore, quando state lì a pensare quale sarà la parola giusta da dire, questa o quella, in modo che Lamentina non si lamenti. Ed è proprio questo il risultato che volevo ottenere. Volevo che ci fosse un po' più di attenzione nella cura delle parole e nell'attenzione al femminismo, a partire dal femminile sovraesteso. Ma nella puntata di oggi, di questa settimana che presento oggi, si parlerà di...
7: Mamma, Madonna è una vecchia!
6: No, amore, Madonna non è una vecchia. E proprio per questo l'ottava puntata di Lamentina è una puntata un filino monografica, dove cerchiamo di capire come mai a Madonna non è concesso niente, le danno della vecchia ogni volta che fa qualcosa, anche una cazzata, e invece Mick Jagger è un figo eterno, anche se di cazzate patetiche ne fa altrettante anche lui. E quindi vi aspetto con l'ottava puntata di Lamentina, dove sì, in effetti, parleremo di nessuno. Tocchi Madonna.
8: True blue, baby, I love you.
0: Ed ecco, questa era la presentazione.
3: Non fa una piega.
0: La presentazione,
1: una dichiarazione d'amore,
0: dei programmi di Radio Parsec di questa settimana. Finito il giro,
1: sì.
0: Andiamo in musica e poi iniziamo a tambur battente.

0: baby.
1: Ma questa non era Madonna che cantava questo qui?
2: No, no.
1: Non era che è invecchiata così tanto che c'ha la voce rauca?
2: No, era quei ragazzetti che prima cantava sotto l'audio.
3: No, era Mick Jagger che cantava Madonna.
1: Ok, ok, ok.
2: Mentre ecco, andava con l'ape in qualche paesino
1: ecco
2: della
1: che
2: Sicilia.
1: Si è chiuso il quadro. Ragazzi, vogliamo parlare un po' di cose che succedono in questi giorni, tipo i mondiali di calcio?
3: Magari, averli visti.
4: Che abbiamo, visto noi qualcosa? Abbiamo seguito proprio assiduamente.
2: Beh, guarda, il nostro profilo è proprio quello, per parlare dei mondiali siamo adeguati.
1: Adeguati,
2: no?
1: Però dai, un po' di servizio pubblico. Giusto, per esempio, giusto. La Spagna ha appena pareggiato 0-0 con Capoverde.
2: Ah, però,
1: non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. A sorpresa, no?
4: Il coriaceo Capoverde.
1: Millanta gol, invece hanno resistito chissà come, chissà quanto.
5: Curaçao ci aveva provato ieri con la Germania.
1: Il Curaçao, no?
3: Dopo essere stato lungamente in pareggio,
1: aveva pareggiato.
4: Famoso gol a freddo di Banfiana memoria.
1: Il Curaçao, che oltre a essere un colore, c'è il blu di Curaçao, no? No.
2: Quello dell'angelo azzurro.
3: E anche un liquore.
5: Infatti credo di averlo bevuto io prevalentemente.
1: Cos'è? Geograficamente parlando, che cos'è? A livello di nazione, di stato, cos'è il Curaçao? Non lo sapete,
4: non è
1: che lo so neanche.
2: È un'ex colonia olandese.
1: Olandese.
2: No, ma tuttora ha la politica estera gestita e la difesa gestita dall'Olanda. È un protettorato olandese. Di fatto, sì. Tant'è vero che tutti i calciatori della nazionale giocano in Olanda. Io credo che questo mondiale di quest'anno, che fa cagare, e che ha disvelato completamente ormai la svendita totale del calcio al neoliberismo del Gianni Infantino,
3: no, vabbè,
2: e del suo amico.
3: Sono 48 squadre, non finisce più.
2: Ma certo,
3: che palle!
2: Ma se lo so inventati per quello, cioè perché quest'anno nell'edizione quella lì globale, totale, mondiale c'è Curaçao, Capoverde, Haiti, tutti i posti, capito? Tutti i postarelli che
1: prima o poi,
2: no? Bisogna ampliare il mercato, bisogna far vedere anche che la FIFA è buona ed è inclusiva, certo. E quindi Haiti.
1: Quindi te sposi la tesi del greenwashing?
2: Ma totalmente, football washing totale. Ragazzi, Infantino si è inventato il FIFA Price for Peace e l'ha dato a Trump. Chiudiamo e andiamo a casa.
1: Capito.
5: Tra l'altro, non si sono qualificate Cina e India per questo mondiale. Per cui metà pianeta
2: non gliene frega un cazzo. Esattamente.
1: Esattamente. Questo, quindi per gli ascolti potrebbe
3: invece
1: essere
3: l'Italia
1: un
3: è lì, no?
1: No,
3: l'Italia
1: no,
3: non c'è.
4: Non c'è un po' d'Italia.
3: C'è un po' d'Italia e fa schifo anche quella che c'è.
2: Allora, l'altra sera, partita inaugurale.
3: C'era un po' d'Italia.
2: Non mi ricordo a chi ho mandato un messaggio del comitato centrale, se a Mark o a Lello. Io ho detto, sono passati 21 minuti e siamo già al secondo, c'è un po' d'Italia,
1: ma certo.
2: Perché c'è Bocelli e c'è un po' d'Italia, e il secondo non me lo ricordo, ma era tipo perché un giocatore aveva giocato anche e quindi c'è un po' d'Italia, che è veramente una roba patetica di un provincialismo
1: ma è tutto
2: merdoso.
1: Patetico.
5: C'era anche il figlio di Bocelli, giusto? Per
3: suo padre, eccolo lì, e lo sapevo,
1: è tutto
3: io.
1: Patetico. Voi lo sapete che la Serie A, cioè il nostro massimo campionato, è quello che porta più giocatori al mondiale. 74 giocatori di questo mondiale giocano nella nostra
2: Madonna,
1: nel nostro
2: ma te chi sei? Alberto Rimedio.
1: Io mi sono soffermato su sti discorsi.

0: questi qua, su questi avvenimenti qua, che fa capire i discorsi dietro il calcio italiano, no?
1: Interessanti come le formiche che camminano sulla stessa riga. Però
0: per esempio, no? Te prima parlavi del Curaçao, loro hanno perso 7-1 nella partita d'esordio con la Germania.
1: Sì.
0: A fine partita tutta la squadra del Curaçao va sotto, diciamo, la curva dove c'erano i tifosi del Curaçao a esultare.
2: Temibili tifosi del Curaçao.
0: Ma che ne so, fa conto, uno stadio pieno e c'era tutta gente che comunque parteggiava per il Curaçao. E quindi loro sono andati lì
2: Curaçao,
0: perché erano contenti di aver giocato comunque una partita del mondiale, di aver giocato contro la Germania, di aver fatto un gol. In Italia c'è chi sostiene che vedi questi qua che vanno a esultare sotto la curva pur avendo perso, e come, che merito hanno di stare nel mondiale al posto nostro?
2: Vabbè, ma
0: ci sono delle persone che dicono così.
1: Quindi
0: a me interessa, no? Più questo risvolto.
2: Tu
0: qui,
2: lo sai,
0: no?
2: Che il 35% della popolazione del paese in cui risiedi è certificato analfabeta funzionale.
0: Ecco. Quindi questa è un po', se ce ne fosse bisogno, un'altra testimonianza.
1: Figuriamoci culturale.
2: Bene, ma noi questa sera abbiamo deciso
0: stasera
2: di vivercela così, come una granita al chioschetto.
0: Infradito,
1: viva Capoverde,
0: infradito e ciabatte, e via così.

0: Hai preso estate?
1: Abbiamo preparato una playlist a tema ciabatta, a tema infradito, esatto. A tema curaçao, a tema bicchiere in mano.
2: Benvenuti a Radio Ciabatta.
1: A Radio Infradito, a Radio, com'è? A Radio Hawaianas.
0: Ma, no, anche a Radio Spadriglia.
2: Stai facendo pubblicità.
1: Ah, perché è un marchio? Non si può, no logo.
3: Ciabatta va tradotto o è
1: ma qual è
3: universale?
1: Il marchio? Ciabatta o Hawaiianas?
2: Ciabatta per i non ancorentani e ciabatta è facile.
1: È facile, dai, ciabatta è solo però, un cambio di consonante.
0: Però faccio, no, però cambia tutto perché ciabatta è strutturato come termine.
2: Per gli spagnoli non cambierebbe niente.
0: No, certo.
1: Per la Uve.
0: Ciabatta è strutturato, cioè comunque ti dà una postura, no? Sei in ciabatte e anche d'estate può essere. Invece ciabatta
1: è
0: proprio
1: più sbrago.
0: Hai sbragato.
3: Sì, è più rilassato.
1: È sinonimo.
4: In spagnolo è chancletas.
1: Ecco, vedi?
2: Sì,
1: vedi.
2: Sì. Ma, però ciabatta o ciabatta in spagnolo è uguale.
1: Non cambia.
4: Che maceratese.
2: Esatto, è uguale.
1: Non cambia. È memorabile anche la gaffe del TG1 per i mondiali, che un attimo prima non ne abbiamo parlato, ma più inquadratura sugli spalti di una delle tante persone famose che seguono le partite, e al TG1 parte: oh, c'è Steve Jobs sugli spalti.
2: Ma non c'è, non era Steve Jobs.
1: Beh no, intanto Steve Jobs è morto da 15 anni, ma era Bill Gates. Quindi qualcuno ha fatto proprio confusione. Ha fatto proprio confusione.
3: E hanno aggiunto di fianco a lui Brad Pitt, e invece era Rob Lowe.
1: Capito?
3: È fantastico.
2: C'è
3: capito.
2: Del professionismo,
1: c'è del
2: serio.
1: Canone, c'è del canone che si paga a vanvera, direi. Però questo è quello che passa il convento.
3: Chissà se Tajani andrà ai mondiali. Io vorrei questo regalo.
2: Oh, attenzione ragazzi che gli alieni arrivano, eh. I
1: cioè?
2: Raniani stanotte.
3: I raniani.
2: Quindi sono tutti anfibi a forma di strade. Cosa combineranno mai? Non lo sapremo solo guardando la partita e non la guarderemo.
3: Però giocano
1: dal Messico.
3: Alle 3
1: di notte.
2: Esatto,
1: non...
2: io dormirò.
0: Ah, perché stanotte gioca i raniani.
1: Nuova Zelanda.
0: Contro?
1: Sì. Nuova Zelanda. Una partita interessantissima, direi.
0: Però... imperdibile.
3: In remoto dal Messico li fanno giocare perché non li fanno entrare.
0: La faccia è nottata.
1: Ma ce l'hanno fatta entrare poi alla fine con sti visti, sti permessi.
3: Oh, non ne ho
1: non
3: idea.
1: Non si sa.
0: Vabbè,
1: allora. Capito, ragazzi. L'unica persona che si informa sui mondiali sono io.
0: No, guarda, se vuoi te ne dico una. C'è una TV tedesca che sta trasmettendo i mondiali con delle sovraimpressioni in
2: Radio
0: stile
2: Sparwasser.
0: In stile PlayStation, in stile FIFA, cioè quando il giocatore riceve la palla, sopra il giocatore appare un cursore e dice. Chi è? Ho visto alcuni minuti e è una cosa che fa letteralmente vomitare.
1: Ma vedi sta cosa. Del resto io l'ho detto anche nella puntatina generalista di Lello Splendor. Cioè ho avuto questa bizzarra impressione. Ho guardato come voi pochissime immagini dei mondiali.
2: Io nessuna, quindi
1: ma
2: molto più di me.
1: Soprattutto la presentazione della partita, quindi la cerimonia. Ogni partita c'è una cerimonia. A parte quando gioca Stati Uniti, Canada e Messico, c'è sempre la cerimonia. Poi dopo fanno vedere tutte le inquadrature degli arbitri, della sala VAR. Sembra tutto finto, sembra tutto intelligenza
2: e
1: artificiale.
2: E probabilmente lo è.
1: E forse lo è. E a sto punto te chiedi
0: siamo
1: come
0: tutti glitch.
1: I mondiali del 2026, che hanno sta logistica così un po' bislacca, dice ma saranno veri? A me mi ha fatto questa impressione qui. E vedi, c'è qualcuno che ci ha fatto addirittura modo di trasmettere.
3: E addirittura durante un cooling break, cioè una pausa per rinfrescarsi,
0: altro abominio,
3: hanno ritardato la ripresa della partita perché doveva finire la pubblicità.
1: Certo,
3: quindi
1: certo.
3: C'era l'arbitro col tablet che aspettava che
1: la
3: finiva la
1: sport.
3: Pubblicità.
4: E c'è stato il grande, che adesso non l'allena più, ma Jürgen Klopp, che è stato un grande allenatore.
0: Compagno Klopp.
4: Lui ha proprio detto che questi mondiali sembrano praticamente... sostanzialmente un intervallo tra una pubblicità e l'altra.
1: Beh, del resto è la tradizione americana del football americano,
0: esatto,
1: no?
4: Però io dopo voglio anche dire che questo è indubbio, però secondo me le scene del Curaçao, Capoverde che pareggia con la Spagna, no, dimostra che, come dicevano gli inglesi, che il pallone è rotondo.
2: Ma veramente?
0: Io invece.
4: No, questo per dire che comunque il mondiale, nonostante in questo mondo di business di merda, mantiene comunque
2: La palla continua a essere rotonda.
4: A essere rotonda.
0: La jacca palla.
4: E a discorre e continua a
1: non essere fatica.
0: Io invece continuo a sostenere la tesi che, come diceva il famoso meme, sia tutta una svendita dei colori. perché proprio è lampante, secondo me è una cosa lampante, è stomachevole questa gamification di tutto, ha veramente rotto i coglioni.
1: Questa è una cosa interessante su cui riflettere. Come fa l'amico Gloglo Bugo che ci dice cosa ha fatto Curaçao?
2: Ha fatto palo probabilmente.
1: Ha fatto poco palo, ha fatto...
3: Esatto, i nostri ascoltatori chiedono informazioni precise sui risultati.
0: Adesso
3: tipo
0: noi...
3: che sta facendo l'Egitto?
1: Adesso ve lo dico, secondo
4: allora,
1: me
4: intanto il Curaçao ahimè ha perso 7-1 con la Germania, ma sì,
2: l'abbiamo già
1: adesso
2: detto.
1: Adesso sta giocando Francia Senegal,
0: 7 pappine.
1: No, può essere. No, adesso no, sta, no, adesso sta giocando Belgio Egitto, sta vincendo l'Egitto 1-0.
4: Certo, ma vieni.
0: E le piramidi di Giza
2: con gol di Cheope al terzo minuto.
3: Fottuti i colonialisti belgi.
1: Non gioca nel nostro campionato, quindi qualcuno forse avrà da ridire e forse
2: no,
1: qualche...
2: Cheope mai giocato nel nostro campionato.
1: Esatto, quindi qualcuno, qualche presidente lo comprerà.
4: Inoltre abbiamo un'ascoltatrice niente po' di meno che da Sanremo, quindi salutiamo Manuela che ci ascolta spesso, se non sempre.
1: Quasi sempre direi.
4: Possiamo chiedere a Manuela cosa pensa dei mondiali di calcio di
1: che
4: quest'anno.
1: Ce lo dica, dici
4: Manuela, dici.
1: Ma in sostanza cosa diceva il messaggio di Manuela? Cioè, era solo un saluto? Era solo
4: un saluto.
1: Allora noi facciamo un messaggio a Manuela, dice, cosa pensi tu dei mondiali?
2: Dice se ve la smettete di parlare dei mondiali di calcio, no, ascolterò un altro programma.
4: Potremmo parlare di Sanremo, del festival, così in anticipo.
1: Un po' anacronistici, ma potremmo anche farlo. Andiamo avanti allora, visto che abbiamo chiuso la parentesi calcistica.
0: No, chiudiamola bene, guarda, a sto punto. Palesiamoci.
1: Dai.
0: Diciamo, stabiliamo il comitato centrale, parla tutto, non decide nulla, però una volta qualcosa la dovremo anche dire.
2: Sì.
0: Per chi tifa Lello?
1: Io tifo per l'Olanda.
0: Michele?
2: L'Inghilterra.
0: Mark?
3: L'Egitto.
0: Alza Prosito.
4: Io Curaçao tutta la vita.
0: Ivo.
1: Giusto, giusto.
2: Perfetto.
1: Mondo invece per chi tifa?
0: Io per l'Argentina.
1: Oh.
2: Vabbè, allora
1: quindi siamo usciti allo scoperto in maniera anche piuttosto seria. Adesso torniamo così un po' balneari, eh? Che dite? Eh?
2: Dite bene? Sì, sì.
4: Vai.

0: Oh, adesso abbiamo anche scoperto dove, a parte che questa canzone di Edoardo Vianello, che forse avrete riconosciuto,
1: era arrangiata
0: da chi? Da chi era arrangiata? Lo saprete se avete visto il documentario Ennio. E questo, vabbè, questo è un piccolo indovinello che mi è venuto così da fare.
1: Quindi, guardando il documentario Ennio, si capisce chi ha arrangiato questa canzone.
0: Chi ha arrangiato questa canzone. Ho capito.
2: Lasciamo l'interrogativo ai nostri ascoltatori.
0: Non è difficile, non è difficilissimo.
3: Nostri ascoltatori che ci possono contattare.
0: Abbiamo anche scoperto dov'è Curaçao.
1: Sì, perché qualcuno ce l'ha chiesto. Giustamente,
0: esatto.
1: siate completisti.
0: Ci sono delle isole che si chiamano ABC.
1: Curaçao. Si trova nel Mar dei Caraibi meridionali di fronte alle coste del Venezuela ed è la più estesa e popolosa delle tre isole ABC. A sta per Aruba, B sta per Bonaire e C sta per
0: Curaçao.
1: Ok, bene.
2: Abbiamo avuto un ascoltatore da quelle zone, mi pare.
3: Sì, stasera ti messo un ascoltatore da St. Kitts and Nevis.
1: Ah, che è una
4: Curaçao credo che ci abbia gli abitanti di Perugia.
0: Che non è poco.
3: Allora. Probabilmente un simpatico ascoltatore con la VPN. Anzi, chi ci ascolta usando la VPN? Tentiamo connessioni improbabili, vediamo. Cioè, aspettiamo qualcuno dall'Uzbekistan.
0: Mi sa che si stai sbagliando. Quanti abitanti ha?
1: Curaçao ha 185.489 abitanti.
0: Hai capito? Altro che Perugia. Ah.
3: Oh, vabbè.
1: Molti dei quali ascoltano Radio Parsec dove? Su www.radioparsec.com.
3: E dove scrivono a Radio Parsec?
1: Altri dei quali hanno messo anche il pollicione in su sulla pagina Instagram di Radio Parsec
2: e sulla pagina Facebook.
1: E anche sulla pagina Facebook. Molto importante la pagina Instagram di Radio Parsec, questo ve lo diciamo anche per il futuro perché cioè, c'è tanto tempo davanti a noi. E c'è nella bio di Radio Parsec su Instagram c'è il Linktree, che è un click che vi dà una radio in miniatura. Praticamente se ci cliccate avete tutto a portata di mano, quello che sta andando in onda, i podcast, i programmi, tutto quanto. Quindi
0: io vi vorrei proprio chiedere
1: eccezionale.
0: Io vi vorrei proprio chiedere, visto che noi qui siamo all'ultima puntata, cosa farete voi il lunedì della prossima settimana? Chissà.
3: Qui arriva il momentum.
1: Sì, adesso bisogna approfittare di questo quesito che pone Michele Ritmo.
3: Allora,
1: perché una risposta c'è.
3: Comitato Centrale oggi chiude la sua sessione, diciamo, indoor invernale, iniziata il 18 gennaio, ma passerà l'estate, tutti i lunedì dalle 19.30 alle 21.30 in diretta e dal vivo alla Zabaretto.
1: Fantastico.
2: Ogni lunedì.
1: Fantastico. Questa è una grande notizia.
3: Ovviamente cambia il format, si chiamerà Comitato Centrale Stile Balneare.
1: Esattamente. E andrà in onda in diretta, ribadiamo, in diretta, tutti i lunedì dalle 19.30 fino alle 21.30. Quindi sempre quelle due ore lì.
3: E dal vivo, cioè significa che se uno viene lì vede
1: le facce.
0: Nessuno dei nostri ascoltatori abituali verrà.
3: Speriamo di no.
0: No, ma perché l'ascoltatore radio si affeziona alla voce,
1: certo.
0: Si crea dei miti solo sulla voce, poi si vede dal vivo, dice sei un imbecille lì. No, e quindi non verrà nessuno. Bravi.
4: Però da lunedì prossimo, come fino ad oggi abbiamo salutato chi non ci ascolta, saluteremo soprattutto chi non verrà.
0: Certo, ma è chiaro.
1: Praticamente è la stessa roba, ma dal vivo, in diretta con le facce. Però
3: anche sulla radio, dopodiché qualcuno rimarrà ad ascoltarci da casa, se no qui finisce tutto.
1: Ma poi se tutti vengono alla Zabaretto, ben venga, perché del resto la Zabaretto è un posto magico dell'estate anconettana, è casa nostra sostanzialmente, quindi ringraziamo intanto per l'ospitalità e ringraziamo per averci dato questa possibilità e poi soprattutto vi invitiamo a venire perché oltre a Radio Parse che c'è tutto, il bar, la musica, le presentazioni di libri, gli eventi, il cinema, quindi insomma,
0: e non si sta all'aperto e non si muore dal caldo.
1: Non è caldo come qui, lo dico a voi.
3: E soprattutto potete portarvi da mangiare lì senza spendere un'ira di Dio nel consumo,
0: senza spendere niente se lo portate da casa.
3: No, perché l'alternativa se ve lo portate da casa è non spendere niente, lo potete ordinare lì e stare lì con noi invece di far svenare in giro,
1: a patto che se uno di noi c'ha fame vi può prendere qualcosa così dalla,
3: noi possiamo rubare i cestini dai tavoli.
2: Sto già preparando delle splendide mise in stile balneare.
1: Certo, perché sarà tutto uno sfoggiare di camicie,
0: ciabatte e occhiali da sole.
3: Perché è il Comitato Centrale Stile Balneare, questo proprio è proprio un cambio format super sciallato, che è sostanzialmente un radio show musicale una jam session collettiva che osserva il presente come tra vicini d'ombrellone.
1: Sì, sì. E questo quindi, è un po' il payoff.
3: E quindi la raccomandazione è quella di venire il lunedì dalle 19.30 o anche un po' prima.
0: E portarvi gli ombrelloni, perché alla Zabaretto esatto, non ci
3: così
0: sono.
3: Così stiamo anche un po' insieme, facciamo i vicini d'ombrellone. Mi raccomando, è fondamentale venire in ciabatte ad ascoltare il Comitato Centrale.

0: Madonna mondo, ragazzi, una sigla degna una sigla degna di Bruno Broccoli, Gino Landi, quella gente lì,
1: infatti,
0: tipo Caruso.
1: Volevo anche invitare le ascoltatrici e gli ascoltatori che potranno anche giocare a racchettoni mentre noi siamo in diretta,
2: sì,
1: le pallonate, perché io il mio sogno è che mentre noi stiamo facendo, non so, una
3: arriva
1: nostre...
3: una pallonata clamorosa del microfono,
1: la classica voce, scusa palla, che sarebbe meraviglioso, e io la bugavo.
0: Madonna, mi è venuto in mente tutto il Varietà, Gianni Dorelli,
2: tutto lo riproporremo. L'importante, lo ridiciamo, l'importante
0: Corrado.
2: È presentarsi in ciabatte ad ascoltare
0: corti.
2: Il comitato centrale,
0: bene.
2: Proprio in stile balneare.
0: Perfetto. E stasera noi lo anticipiamo un po'.
3: Beh, l'hai già anticipato,
0: non
3: con
0: poteva
3: Edoardo
0: essere
3: Dianello.
0: Altrimenti
2: ce l'abbiamo un
0: ma
2: paio di notizioncelle balneari.
0: Io direi di mettere un pezzo e poi andare con
2: poi andiamo giù
0: le pillole,
2: a manetta
0: al volo.
2: Dai,
0: pronti,
2: dai.

0: E vi volevo dire che nel bosco di Rogoredo c'avevamo un'altra versione di questa canzone che era Noi siamo l'esercito, l'esercito del
1: Ah beh, certo.
0: Scusate, lo dovevo dire.
1: Era il lato B del singolo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro Piotta che ha comunicato adesso, proprio sulla pagina ufficiale di Radio Parsec, che verrà in questa estate al Comitato Balneare, quindi
2: a dire quanto resisterà.
1: Sarà parte del manifesto.
2: Allora, canzone ballata mille volte, questa mi ricorda le feste al contatto.
1: Sì.
2: E Michele giustamente dice
3: prima che diventasse musica da matrimonio un po', lo devo dire,
2: incredibile.
1: È successo
2: la sussunzione totale, no? Tutto, la merdificazione di tutto.
4: Tutto, qualsiasi cosa.
2: Bene.
1: Allora ragazzi, intanto
2: cominciamo.
1: L'Egitto ha preso un palo, Ramsey III ha preso un palo, purtroppo.
3: Sta ancora vincendo?
1: Sì,
3: ancora,
1: sì, sta vincendo,
3: tiene
1: duro il gol di Cheope, ma Ramsey III ha appena preso un palo.
2: Perché è miope.
1: Perché è miope. E niente, adesso sì, è il momento, perché le rubriche non andranno neanche in vacanza, o
2: no,
1: forse sì,
2: ma sì,
1: non si
2: ma
1: sa.
2: Questa sera proprio sciallato, tutto sciallato.
1: Però chissà. È il momento di un po' di attualità, così le solite pillole di titoli presi qua e là dal web per vedere l'effetto che fa qui fra di noi. E chiaramente, se insomma si parla di mondiali, bisogna dare anche la notizia, mentre andiamo in onda, praticamente sembra che sia stato trovato l'accordo per la pace, per la tregua
3: nel mondo.
1: In Iran, fra Stati Uniti, eccetera, eccetera. E pensate che tipo di compleanno deve aver vissuto Trump, perché sapete che ha compiuto 80 anni.
2: Sì.
1: E ha fatto una festa in grande stile alla Casa Bianca, un sacco di palchi dove c'erano gli incontri di UFC, no?
3: E hanno detto che c'era solo musica degli anni 80, perché non avevano capito un cazzo, invece era il compleanno.
1: Era il compleanno. Era il compleanno di compiva gli anni 80.
2: Praticamente
1: anni.
2: Stiamo trasmettendo in mezzo alla strada.
1: Sì, sì, ho visto.
3: Abbiamo
1: una
3: aperto tutte
1: entrava.
3: Le finestre, perché sennò non.
1: E vabbè, insomma, questo,
2: anzi,
1: questo
2: chi ce l'ha porti un ventilatore, perché non si sa con questo.
3: Oppure una finestra.
2: Una finestra nuova, perché non arriviamo a fine puntata a questo caso.
4: È passato uno che pisciava il cane, in verità.
2: Noi salutiamo.
1: Questo compleanno un po' a tinte forti, no? Basato su insulti a Melania Trump, sì, a Melania Trump, a Michelle Obama, e quindi insomma lui ha fatto...
2: Perché c'era il wrestler che ha detto che era un uomo.
1: Sì, sti palcoscenici dove succederanno di tutto, getta addirittura Ibrahimovic, insomma gente un po' così da suprematismo bianco, e però in effetti è stata fatta la firma digitale per la tregua. Praticamente è andato da un commercialista, ha preso un lettore di smart card e ha trasformato il file in PDF.
3: Come alle
1: PSTM, come alle poste.
3: Ricordiamo
1: quindi,
3: che c'era un eroe di Radio Parsec che aveva tentato via fax, ma non
1: non c'è riuscito. E quindi lui ha vissuto sto compleanno altisonante con un sacco di forza, arti marziali miste, però nel frattempo ha suggellato pure la tregua, quindi non sapeva bene che fare.
3: Nel frattempo il suo amico fraterno bombardava il Libano,
1: certo, però
2: suggellava
1: anche lui. Preso un ma sei una testa di cazzo, gli ha detto
2: anche lui suggellato,
3: gli ha detto amichevolmente Trump.
1: Sì, ha detto, ma che cazzo fai,
2: se quell'altro sarà stato inorridito da queste parole,
1: sembra, almeno dico sembra
3: impressionatissimo.
2: Vabbè.
1: Poi ragazzi, io volevo
2: brucino
1: fare
2: entrambi,
1: io volevo
2: all'inferno.
1: Fare adesso fra un po' riflettere, intanto così butto lì un'altra cosa, tipo Starmer che dice vieteremo i social ai minori di 16 anni e ipotizza addirittura un coprifuoco alle 20:30. Sempre in Inghilterra, più precisamente a Londra, la protesta dei ciclisti che vanno nudi contro la cultura dell'auto e anche per la libertà del corpo.
3: Cioè, quindi nudi contro le automobili?
1: Sì.
2: Si fa male,
1: si faranno male. In bicicletta nudi, quindi proprio un disastro. E
2: ma
1: dopo
2: anche problemi
3: pieno di
2: scomodo.
1: Io ho i miei dubbi sul manifestare i propri diritti partendo già da situazioni ancora di più debolezza, ma vabbè, questo è il suo punto
2: e
1: di
2: vista. E a grido di tutti a Pinerolo.
1: Perché?
2: Nudi.
1: Tutti nudi? Chi è?
2: Tutti a Pinerolo. Nerolo.
1: Da questa mi sfugge, mi sfugge.
2: Avete ascoltato il comitato centrale di Radio Parsec?
1: Mi sfugge.
2: Fantozzi, tutti a Pinerolo.
1: Esatto. Ma nudi?
2: Vabbè, dai.
3: Stiamo
1: ragazzi,
3: facendo state facendo confusione.
1: Ci mancava il gancio, io non l'ho colto il gancio. Invece vorrei un commento vostro adesso, tornando seri su questa cosa.
3: Tornando
1: sapete che
3: seri è una roba anche di stasera.
2: Io apro una birra, ragazzi. Grossi,
1: no? Apri. Sapete che c'è una polemica innescata dalla Premier Meloni su il patentino antifascista che la fiera di libri più libri ha voluto così diciamo mettere nello statuto della manifestazione
2: da sottoscrivere
1: per chi volesse partecipare alla manifestazione con la propria esposizione di libri. Questo ovviamente ha innescato questa polemica da parte della Premier. Nordio la segue a ruota e si pone contro il patentino antifascista, però aggiunge una cosa: il libro più importante per la giustizia l'ha scritto Mussolini.
0: Certo.
1: Quale?
0: Guarda come dondolo si chiamava.
1: No, io adesso ve lo chiedo seriamente, perché no, lui... adesso al di là della battuta che Mussolini ha fatto anche cose buone, tutte queste
0: robe qua. Immagino
2: da,
0: che
2: da Magnà ha fatto anche cose buone da Magnà,
1: da Magnà probabilmente. Il libro sulla giustizia
0: e il codice penale, il codice, ma è una cazzata,
1: o le leggi razziali, qual era le...
3: Non lo so,
1: lui parla redatte, di libro sulla giustizia
2: redatte peraltro da uno dei padri di questi qui, di Giorgia Mecoglioni e quelli lì, che era ammirante, no?
1: Esatto. Quindi io sta roba, ragazzi, vabbè, non mi date
0: Nordio al quarto spritz,
1: non mi assistete, non mi assistete, non ci avete
2: Bufera Nordio,
1: vabbè. E niente, quindi ragazzi, io volevo così finire questa rubrica con una riflessione, non c'è stata.
2: Stringiamo un po' il campo sulla cronaca locale.
1: Sì.
2: Adesso io ve le leggo, sì. Poi mi aiutate per favore, che c'è un momento, okay.
1: Beh,
2: un gap.
1: Voi avete aiutato a me, noi aiutiamo voi, te.
2: Scoperti a bordo di un'auto con 5 motoseghe contraffatte. 2 denunce.
1: Non ho capito.
2: Capisco la motoseghe.
1: Problema delle
2: Medie. Cosa ha fatto? Come trucchi i motorini?
3: Il problema erano le 5 motoseghe o che erano contraffatte?
2: Scoperti. Secondo, a bordo di un'auto con 5 motoseghe, cosa gli ha fatto?
3: Come si fa a contraffare?
2: Cioè, gli ha messo l'80 e la marmitta Polini. Che cazzo gli ha fatto a ste motoseghe?
1: gli ha truccato il jiggler.
2: E vabbè, io rimango così, costernato.
3: Un po' basito, sì.
1: Un'altra?
2: Vendevano regolarmente hashish e marijuana all'interno del parco pubblico. 2 pusher ventenni scoperti e denunciati. Te lo ridico.
1: Eh sì, perché io non ho capito.
2: Vendevano regolarmente hashish e marijuana all'interno del parco pubblico. 2 pusher ventenni scoperti e denunciati.
1: Ma vendevano regolarmente.
0: Rilasciavano
1: fattura. Scontrino,
0: fattura,
1: cioè,
2: se uno
1: racconto.
2: Fa le cose regolari.
4: C'era il POS,
1: no, invece no.
2: C'ho un problema nella comprensione dell'editoria di oggi.
3: È che usano le parole che hanno un doppio significato.
4: I titolisti.
1: Perché noi ci giochiamo su, no? Alla fine ci abbiamo fatto una rubrica, eccetera. Però in effetti, pensate a sta roba che uno legge, scrolla, vede i titoli, adesso poi se
3: ci non clicchi, ci capisce
1: ti chiedono
3: niente.
1: L'abbonamento, quindi sì. Non puoi leggere niente e non ci capisci un
2: si
1: cazzo.
2: Si chiama nebbia cognitiva.
1: Nebbia cognitiva, vedi, c'è un nome per tutto. Mark Riccardo Fogli, cosa da dirci?
4: Volevo dire che è stato arrestato in Australia il re degli scarafaggi.
1: Cioè?
4: La notizia è questa, ma la domanda è un'altra. La notizia è questa: la polizia ambientale australiana ha sequestrato oltre 100.000 blatte e insetti vivi detenuti illegalmente all'interno di una casa. E destinati.
3: E se li ha portati via? Cioè, come
4: sì, questi li allevava. E erano animali destinati al mercato nero.
1: Ah.
4: Cioè, in Australia c'è mercato del latte.
1: Sì, sì.
4: È questa la domanda che volevo porre al comitato.
1: Un chilo di latte, per cortesia.
4: E poi nero, quindi illegale pure.
1: Certo, certo.
4: Non lo so, questa è la bizzarria dal mondo.
2: Incredibile. Guarda, io vorrei concludere con questa che ce la segnala e ce la impacchetta Maurizio,
1: sì?
2: Il nostro ascoltatore che
1: assiduo,
2: che salutiamo. Concorso notai. La procura sequestra gli iscritti. Codici con i nomi dei santi per identificare i candidati. La procura di Roma ha disposto il sequestro. Allora io credo che, come appunto Maurizio ci sottolinea, noi potremmo essere in grado di capire come erano questi codici.
1: Che magari ci aiuta un po'.
2: Questi codici dei nomi dei santi.
5: Santa Maria Madre,
6: Santa Maria Madre,
5: Madre Veneranta,
6: Madre Promis,
5: Madre Lopis,
6: Madre Cassissima,
5: Madre Purissima,
6: Madre Purissima,
5: Madre Purissima,
6: Madre Purissima, Grazie,
5: Madre.
1: Ma chi era Albertone?
2: Era Albertone che partecipava al concorso dei notai, probabilmente.
3: Il notaio!
2: Comunque, grazie, Raz!
1: Comunque, notizie di cui io non capisco la logica. Sono l'unico.
2: Lo so, te devi fare il misterioso al concorso dei notai, dici, te fa venire una grande idea proprio da 007, dici, camuffiamo i nomi di quelli che avvantaggeremo con i nomi dei santi. E quindi dici, adesso qui questo compito lo devi dare a San Teofisio.
1: Vabbè, mettiamo un pezzo, dai, che forse è meglio.
2: Pezziamoci.
1: Dai, forse è meglio.

0: Inside Outside.
1: E siamo alla terza canzone sul surf.
2: Vabbè, ma dai.
1: No, io ve lo volevo dire.
2: Del resto...
0: A qualcuno gli ha preso prescia ad andare al mare?
2: Del resto noi siamo tutti tipi piuttosto da spiaggia, no? Soprattutto da surf.
1: Molto da surf.
2: Molto da surf.
1: Nell'Adriatico
2: quindi,
1: è noto.
2: Quindi stasera
1: che...
2: la playlist era un po' su questa falsa riga.
3: L'esercito del surf.
2: Sì.
3: Come
2: sì.
3: Età quasi da esercito del surf.
2: Vabbè...
4: Anche del CERT,
2: tutta gente
4: lasciati,
2: che ha fatto
4: lasciati,
2: civile,
4: lasciami dire.
0: O l'esercito dell'INPS, esatto. Peccato che applicata a noi la parola esercito, diciamo che non.
2: Quindi già lì si sbaglia, però
0: non attrae
2: è anche così, per entrare un po' nel mood del comitato stile balneare, per invogliare anche i nostri cari ascoltatori a seguirci anche d'estate. Quindi stasera la playlist è così, un po' per
3: preparatoria.
2: Sì. Come si dice?
1: La grande mareggiata,
2: ecco,
1: del 2026.
3: Noi dei Rinaldini diciamo propedeutica.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Il warm up. Senti, c'è l'invasione dei data center. In Lombardia si moltiplicano i data center. I 5 previsti a sud di Milano consumeranno come l'intera città di Bologna.
2: Cioè? Ha evoluto l'intelligenza artificiale.
0: Cioè, esatto. Adesso qual è il nuovo business? Consumiamo suolo e territorio costruendo data center. Requisito dei data center: consumare
2: ciucciare
0: tantissima energia e distruggere tutti gli ecosistemi che stanno lì intorno.
1: Perfetto.
0: I 5 previsti a sud di Milano consumeranno come l'intera città di Bologna, in modo che te gli puoi chiedere le ricette a Gemini di Google.
2: Bene.
4: Invece Mark aveva un'ultima notizia su Trump che
2: sì.
4: Ha appena detto, ultima ora, che lo stretto di Hormuz aprirà
2: venerdì. In base alla tregua.
0: Fa l'inaugurazione.
1: È come il Lazzabaretto,
4: esatto.
1: Apre venerdì.
0: Fa l'inaugurazione.
2: Fa concorrenza al Lazzabaretto.
1: Non è vero, il Lazzabaretto apre giovedì.
2: Ah, giovedì, è vero, giovedì.
0: E lunedì, ve lo ricordiamo, prima puntata del Comitato Centrale Stile Balneare in diretta e dal vivo dal Lazzabaretto all'ora del tramonto. Venite lì in ciabatte, vi portate da mangiare.
1: Oh, per chi non fosse ancora etano, il Lazzabaretto non è uno scherzo. Cioè
0: è vero. Visto il nostro folto pubblico, che tra l'altro ci sta ascoltando anche questa sera in maniera notevole.
2: È una crasi.
3: Esatto.
0: Dico
2: bene, Marco.
0: Anche da fuori regione salutiamo chi ci sta ascoltando da... Adesso vi dico.
1: Allora, dal Lago Trasimeno, e lo sappiamo
0: dall'Emilia. Sì. Abbiamo tanti ascolti questa sera dall'Emilia e dalla Lombardia. E ovviamente dal Lago Trasimeno hanno preso proprio
1: chiaro,
0: i pedalò.
1: Sì,
0: ormai
3: da Curaçao,
0: da San Kitts & Nevis, da ovunque. Sempre il bot d'Antropic che ci ascolta dal lago nel Kansas.
2: E noi lo salutiamo.
0: Ma lo invitiamo anche alla Zabaretto.
2: Sì, se vuole dire la sua.
0: Si fa portare da un drone.
1: Esatto, e lui
2: e finalmente lo conosceremo.
1: È ospite.
0: Quindi saluti anche a te, amico bot.
2: Quindi a questi ascoltatori, soprattutto quelli non residenti qua in Ancona,
0: il Lazzabaretto,
2: diciamo, è la crasi.
0: La mole van
4: vitelliana. Love bot, poi.
2: Lazzaretto, che è la mole van vitelliana.
1: C'è un bar fuori,
2: e
1: lo chiamano.
2: E quindi Lazzabaretto, semplice il gioco di parole.
0: Facciamolo da copy, per rendere interessante a chi non sa cos'è. Una fortezza pentagonale sospesa sulle acque, scolpita nel pensiero e nell'opera da Van Vitelli.
2: Okay.
0: Stavo per dire Machiavelli, ma vabbè.
2: No, questa sarebbe stata una caduta di stile.
0: Da Luigi Machiavelli.
2: E invece no, abbiamo fatto anche un po' della cultura, come sempre. E quindi sì, hai fatto bene comunque a dirlo, perché comunque è un posto, diciamo, storico e quasi anche ormai mitologico.
0: Allora, ci scrive Romina.
2: Sì.
0: Ciao ragazzi! Intanto siamo con...
1: No, con quel tono lì non ti scrivo.
0: No, io adesso interpreto. Interpretare.
2: C'era della... Un po' Carmelo Bene.
0: No, se no lo dico monocordo.
3: Più femminile.
0: Ciao ragazzi. Intanto siamo contenti della puntualità di stasera.
2: Dopo i casini,
1: 40 minuti di merda della settimana scorsa.
0: Fa riferimento ai soli 37 minuti.
4: Hai capito, Robina?
0: E poi all'inizio mi ha preso un colpo quando avete detto finale di stagione.
2: Certo.
0: Devo dire che oggi avevo un'ora da perdere e ho sentito la puntata generalista di Lello Splendor.
2: Vedi.
0: Fantastica!
2: Vedi? E pensare che non aveva niente da fare in quell'ora, no? Quindi.
0: Esatto. E poi la puntata era generalista. Pensa se era una puntata
2: pensa
0: a tema.
2: Se era quella capisciona solita. Invece.
0: Vabbè, Romina, che aspettiamo il lunedì al Comitato Centrale
2: Comunque,
0: Stile Balneare.
2: Il finale di stagione
0: in ciabatte.
2: Il finale di stagione è una grande opera di marketing nostra, eh?
5: Sì,
1: cioè, funziona, sì, l'abbiamo inventata noi. Cioè,
2: manco Netflix, manco Hulu fanno queste cose, cioè, qua.
0: Una stronzata.
2: Una puttanata proprio di classe.
5: Ci manca solo la sorpresa finale che ancora dobbiamo inventare in realtà.
1: Sì, uno morirà.
2: Ah, per tenere sulla sala.
1: Sì, sì, certo, fino a settembre sarà morto.
0: Adesso, finale aperto,
2: pensiamoci, però. Pensiamoci. Andiamo.

0: Bello.
1: Una volta si diceva hai preso maggio, ma te hai preso estate veramente stasera?
2: Beh, io ho ricevuto questo
1: strepitoso,
2: questo input da Pippo Caruso, da Pippo Baudo e tutto l'ambaradan del varietà, e ho fatto la playlist.
1: Bene, questo è il Comitato Centrale, siete su Radio Parsec, ci ascoltate da radioparsec.com, il progetto Ancona Radio Sociale e Comunitaria. Volevamo dirvi che la scorsa settimana, come avrete visto dalle cronache, sentito, letto e scrollato, si è tenuto un meeting a Roma di personcine.
3: E c'era per fortuna il nostro inviato. C'era un nostro inviato.
1: Queste personcine guidate da un militare si sono ritrovate e hanno fatto delle cose. Allora noi per capire, perché non eravamo proprio sicuri di quello che accadesse, abbiamo mandato un inviato che un articolo, un dispaccio proprio dettato dai dimafoni che noi vi leggiamo, insomma, che si è svolto ieri, lui dice ieri, ce l'ha mandato il giorno dopo.
0: Possiamo dire cos'è il dimafono?
1: I dimafoni venivano utilizzati nelle redazioni giornalistiche per far dettare ai corrispondenti gli articoli.
0: Non lo sapevo, scusate.
1: Si è svolto ieri presso un capannone senza pareti, situato esattamente dove sarebbe dovuta esserci una piazza, il convegno nazionale per la remigrazione karmica reincarnata. La sala, un acquario rovesciato gremito di sedie che camminavano da sole, ha accolto oltre 200 anime, alcune ancora incarnate, altre solo in fotocopia. Aperto ai lavori il colonnello Pendolo, il quale, dondolandosi su una gamba, ha dichiarato che ogni cittadino porta dentro di sé il nonno sbagliato. Mi sto emozionando. E che è dunque doveroso restituire ciascuno al secolo di provenienza con relativa ricevuta. È seguito l'intervento del professor Bussola, esperto di confini invisibili, che ha presentato un grafico a forma di lumaca dimostrando come il 73% delle anime presenti in sala fossero in realtà già partite. Il pubblico ha applaudito con le orecchie. Momento di tensione quando una delegazione di scarafaggi vestiti da prefetti ha chiesto la parola per ricordare che nella vita precedente erano stati tutti notai e che pertanto rivendicano il diritto di restare, pena la reincarnazione immediata in moduli catastali. Il convegno, che si è chiuso con il canto dell'inno ufficiale «Tornerai dove non sei mai stato», eseguito da un coro di sedie vuote, mentre fuori, sulla piazza, sulla non piazza, la pioggia timbrava silenziosamente i passaporti di chiunque passasse.
3: E il nostro inviato ha anche fatto delle interviste sul posto e alcune reazioni a caldo. Per esempio, il signor Anacleto, 67 anni, ex impiegato e attuale candelabro, dice: io sono favorevole al rimpatrio totale. La mia anima nella vita precedente era un vater del 600 e francamente non vedo l'ora di tornare a quel livello di dignità. Qui invece mi trattano come un cittadino qualunque, capisce? È umiliante. Poi la signora Demetria Vongola, presidente del comitato Prima i Trapassati, dice: quello che la gente non capisce è che le anime non sono tutte uguali. La mia, per esempio, ha un pedigree, 3 vite come colonna dorica, una come lunedì. Chi è arrivato qui ieri, parlo di certe reincarnazioni recenti, diciamo dal Pleistocene in giù, non può pretendere lo stesso trattamento. Poi un piccione, intervistato mentre firmava autografi, dice: il piccione è stato successivamente identificato come la reincarnazione di un assessore del 1850 e rimpatriato d'urgenza in una pozzanghera. Il professor Bussola, raggiunto fuori dal capannone dal nostro inviato, dice: le critiche le capisco, ma i numeri parlano chiaro. Se ognuno tornasse alla propria vita precedente, risolveremmo il problema del traffico, della pensione e soprattutto del problema di essere qui adesso. È matematica karmica, non politica. Infine, una sedia vuota che non ha rilasciato dichiarazioni, ma è stata fotografata da tutti i giornalisti presenti in quanto l'unica vera autoctona della sala.
0: E ovviamente questo reportage ha fatto un po' il giro di tutte le agenzie di stampa e vi riporto il comunicato che ha rilasciato l'agenzia di stampa Ansia. Si è concluso senza incidenti, salvo la momentanea sparizione di un assessore, il convegno nazionale per la remigrazione karmica. Il Ministero ha diffuso un comunicato in cui si precisa che le anime risultate non pertinenti al territorio attuale riceveranno entro 90 giorni una lettera di preavviso recapitata direttamente nella vita successiva. Resta da chiarire la posizione delle anime ancora in fila per nascere, alle quali, secondo fonti vicine alla non piazza, potrebbe essere richiesto di saltare la coda e tornare più tardi, magari in un secolo più adatto alle loro competenze. Il prossimo convegno sarà riservato solo ai poteri forti e la cittadinanza è pacatamente invitata a non rompere tanto i coglioni.

0: storia,
1: un affresco,
2: bel reportage,
1: bello, bello, bello. Bella gente anche, no?
0: Cosa che ci porta di diritto alla sigla.
1: Di cosa?
0: Della rubrica che parla dell'anniversario.
3: La più attesa del comitato, direi.
0: Ecco, i Kraftwerk vestiti da Intillimani.
4: Vabbè.
0: Che hanno
4: reinterpretato.
3: Fiturighenia.
0: Hanno infiocchettato una sigla apposita per l'almanacco. Credo che parla di
2: una scena degli Hobbit, avesse questo sottofondo.
3: Qualcuno tolga la tecnologia a Mondo, per
0: beh, Mondo è il titolare effettivo della tecnologia, gliene
3: serve di più,
0: quindi benvenga, benvenga. Allora, questa è la rubrica Happy Birthday Capolavori, che fatta da me in quanto me, e che nelle ultime puntate
4: tutti,
0: è tutta criticata
3: da te medesimo,
0: quindi io un po' pungolato
1: una
0: nell'orgoglio,
1: rubrica un po' ego riferita, no?
0: Pungolato, no, nell'orgoglio, ma anche
4: una
0: desideroso,
4: vera merda, diciamocelo francamente, però però funziona,
0: ma per questo desideroso,
4: esatto,
0: di
4: esatto,
0: un miglioramento,
4: esatto,
0: continuo,
4: real shit, esatto, esatto,
0: real shit, ok. E insomma, in virtù di questo miglioramento continuo, stasera non ci sono quelle puttanate clamorose.
4: No, meno male, oh, beh,
3: meno aspettavo
4: male,
3: solo
0: no,
3: quelle,
0: ragazzi,
3: come?
0: No, ma, no, allora perché è una rubrica via in continuo divenire, ed è anche una rubrica che laddove ci sono delle cose da dire, è ovvio che toglie spazio al trash riempitivo, no? Perché si era capito lontano un miglio che le puttanate servivano un po' a riempire laddove
4: no,
0: non c'era un cazzo da dire.
1: Ma scusa, no, te sei l'inviato al convegno.
0: Io
1: la
0: so quello che ha scritto quella roba di prima. E allora oggi è lunedì 15 giugno, ovviamente per chi ci ascolta in diretta, se no bla bla bla pim pum pam e ciac ciac ciac,
1: capisci a che ora andate in onda,
0: esatto, Allora adesso mi faccio la foto con l'articolo del giornale della data odierna, così si capisce che oggi lunedì
1: come
0: 15.
1: Quelli rapiti,
0: esatto, esatto. Allora partiamo dalle nascite. E lunedì 15 giugno 1933 nasce a Pola Sergio Endrigo,
4: grandissimo, grandissimo, un grande
3: messo nella puntata di Cosmic Salsa della settimana scorsa.
0: Vedi.
3: Grande.
0: Nel 1943 nasce a Parigi niente meno che Johnny Hallyday, l'icona assoluta del rock and roll,
1: l'Elvis de Parigi,
0: esattamente. Nel 1969 a Los Angeles nasce Ice Cube, che però c'aveva un nome che era O'Shea Jackson Senior. Ice Cube, detto
1: vabbè,
0: così per gli amici.
4: Ciao.
0: Adesso invece metto alla prova, metto alla
4: Ciao, perché non è
0: ciao pim pum pam.
4: Non è mica morto.
3: Sempre osce.
0: Adesso
1: uscimunita.
0: Adesso non ridete voi, fratelli Antomarini, perché uno adesso lo mette alla prova adesso. Nel 1843 a Bergen nasce Edvard Grieg.
2: Sì, sì. Terzino dell'Austria
4: Vienna.
0: Esatto. Bravo, Mark.
3: Irreprensibile.
0: Invece Grieg, che ho trovato io, è il celeberrimo compositore e pianista norvegese, nonché autore delle musiche di scena per il Peer Gynt, che una volta si chiamava Peer Gynt, adesso invece modernamente si chiama Peer to Peer Gynt. Questa è un po' fina, ragazzi, non so se l'avete capito.
3: Che è un cocktail,
4: mamma mia,
3: è un cocktail, mamma mia, di Curaçao.
1: Sto a tirare fuori il VAR e il cartellino giallo.
0: Il 15 giugno del 1946 nasce ad Alessandria d'Egitto Demi Rousseau, o Demis Roussos, cantante e bassista greco, frontman degli Aphrodite Child. Stopper. Nel 1976 nasce invece Gary Lightbody, cantautore e chitarrista britannico, leader degli Snow Patrol. Poi chiudo con altre due date. Nel 1996 a Stavanger nasce Aurora, che all'anagrafe Aurora Axnes.
4: E beccate Stavanger.
0: Essendo nata in Norvegia non si poteva non chiamare Aurora.
1: Sarà l'Aurora.
0: Ok. Mentre nel 1999 qui entra in gioco l'altro Antomarini, a Zapopan, il 15
3: giugno. Se possiamo
0: giugno
3: evitare comunque di fare nomi e cognomi.
0: Dai,
3: no,
0: vabbè.
1: Un infamo.
4: Anni di pseudonimi rovinati da
0: cosa volete che sia? Tanto ci vedono in faccia tra un po', voglio dire, ci possono venire anche a prendere.
3: Salutiamo la polizia postale.
0: Vabbè, comunque nel 1999 a Zapopan nasce Peso Pluma, lo conosci te?
3: No.
0: Peso Pluma è un cantante messicano, esponente di punta del genere del corridos tumbados. Conosci te?
1: Tentato adesso, non è vero.
3: Corrido.
0: Vabbè, ragazzi,
3: corrido
0: ma
3: è
0: dove... Se fai Cosmic Salsa, io pensavo che lo sapessi.
3: Purtroppo questa mi
1: vabbè, ma te, Lello, adesso sta rubrica anche
3: contrito,
1: anche
3: no,
1: cioè, è prevista anche cagare
3: grande,
1: il cazzo ai colleghi.
0: La chiudo qui, passo ai morti. Volevo spiegare cos'era il tour, invece niente. Il 15 giugno

0: Nel 1996 muore Erla Fitzgerald, la regina del jazz, detta anche la First Lady of Song. Nel 1968 si spegne Wes Montgomery. Voi sapete chi è Wes Montgomery?
1: È quello che ha inventato il Montgomery.
0: Ha inventato i bottoni del Montgomery.
2: Il cocomery americano.
0: No, era uno che è diventato famoso perché praticamente invece del plettro suonava la chitarra, usava il pollice. Ok, e la chiudo qui. Nel 2003 muore. Aspetta, che non c'è un cavolo. Souma, sassofonista e cantante jazz guineano. Lo conosci? Non lo conosci.
3: Souma, conosco solo il telecronista milanista Mario Souma.
0: Mauro Souma. Invece, oggi, 15 giugno del 2026, è morto, ahimè, Abdullah Ibrahim, che è un pianista e compositore sudafricano, che è un simbolo internazionale del jazz e soprattutto della lotta contro l'apartheid.
2: In orbita Inter per la prossima stagione.
0: Passiamo ai dischi, che è quello che un po' più ci interessa, così chiudo questa roba.
1: Perché quello di prima.
0: La facciamo finita perché si è fatto caldo. Il 15 giugno del 1979 esce Unknown Pleasures dei Joy Division, un disco che tutti conoscono e che quindi non parleremo di questo disco, soprattutto
3: tutti
0: della copertina.
3: Conosco magari.
0: Però nel 1989 esce anche Bleach dei Nirvana, l'album d'esordio
1: che tutti conoscono,
0: che tutti
1: non
0: conoscono,
1: non
0: e non ne parleremo.
3: Tutti sono convinti che l'album d'esordio è Nevermind.
0: E invece è Bleach. Nel 1981, per gli amanti del synth pop e della new wave, esce Duran Duran,
3: cioè
0: il disco omonimo dei Duran Duran. No, dai, anche dei Michele Ritmo. Duran Duran, l'album che conteneva i grandi successi come Planet Art e Girls on Film. Nel 1982 esce Abracadabra di Steve Miller, il dodicesimo album in studio. C'è anche un po' d'Italia nell'almanacco, perché nel 1987 esce Blues di Zucchero e nel 1998 esce Acidà dei Prozac Più. Però, per chiudere un po' così e per passare al pezzo collegato così filologicamente,
3: come piace a te.
0: Nel 1999 esce Supernatural di Santana e siccome siamo in playlist balneare, ho messo un pezzo di Santana. Nel 1999.
3: Supernatural.
1: Santana, sì. Preparati la bara. No, quella è Sartana.
0: No,
1: scusate,
0: Santana
3: allo Houston Mana, come diceva il nostro amico Santana, che peraltro partecipò allo strepitoso assolo insieme ad Elio Le Storie Tese.
0: Alzo le mani e sentiamo un pezzo di Santana, che però è
1: Oye, come va?

0: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casince, mo che vai a fatica, a fatica, mo che vai a...
1: Posizione aperta, recruitment internship, protagonista dello sfondo. Cerchiamo uno o una stagista HR per entrare nel meraviglioso mondo della selezione del personale, un luogo in cui tutti vengono definiti centrali purché rimangano facilmente sostituibili. Cosa farai davvero? Aiuterai l'azienda a trovare le persone giuste per continuare a cercare le persone giuste. Ti verrà detto che le persone sono la cosa più importante. Cosa offriamo? La sensazione di essere al centro di tutto mentre osservi le decisioni passarti accanto. L'opportunità di contribuire al futuro dell'azienda senza conoscere il tuo. Un ruolo da protagonista nella grande produzione di comparse aziendali. Funzione reale. Trovare persone entusiaste di essere considerate il bene più prezioso dell'organizzazione fino all'arrivo del prossimo foglio di budget. Verità materiale. Non entrerai in una comunità, entrerai in una filiera. Se hai sempre sognato di selezionare esseri umani come se fossero candidature e candidature come se fossero esseri umani, manda il curriculum.
2: Posizione aperta, addetto alla reception full time, presidio della rappresentazione. Cerchiamo una persona sorridente, professionale e possibilmente capace di apparire riposata, indipendentemente dalle condizioni materiali della propria esistenza. Cosa farai davvero? Accoglierai visitatori che guadagnano più di te, chiedendoti dove si trova la sala riunioni. Risponderai a telefonate che potrebbero essere email e a email che potrebbero non esistere. Gestirai piccoli problemi affinché chi prende le decisioni possa continuare a ignorarli. Funzione reale. Trasformare la subordinazione in cordialità, far sentire importanti tutti quelli che entrano tranne te stesso, apparire rilassato mentre misuri il tempo in blocchi da 8 ore. Le contraddizioni quotidiane. Siamo una grande famiglia, detto da persone che non ricordano il tuo nome. Le persone sono la nostra risorsa più importante, detto mentre si approva il budget delle piante decorative. Cosa offriamo? Una postazione fissa da cui osservare il continuo passaggio di manager, consulenti e visitatori che sembrano andare tutti da qualche parte. Se sai accogliere con entusiasmo persone che arrivano per discutere decisioni che non ti riguarderanno mai, manda il CV.
3: Posizione aperta, analista a progetti di business, traduzione professionale del delirio imprenditoriale. Cerchiamo uno o una analista a progetti di business per supportare aziende che non producono utili da anni ma continuano a produrre entusiasmo. Cosa farai davvero? Costruirai forecast per attività che non riescono a prevedere nemmeno il mese prossimo? Darai una forma numerica a decisioni prese in stato di euforia permanente? Chi guiderai indirettamente? Ereditieri che si definiscono founder, persone che chiamano network gli amici del padre, manager per vocazione estetica più che per esperienza, individui convinti di essere capitani d'industria perché possiedono un MacBook, una giacca costosa e un account LinkedIn Premium. Il paradosso centrale: più il capitale è ereditato, più il successo viene raccontato come merito personale. Che cosa offriamo? Riunioni con persone che confondono il patrimonio familiare con il talento imprenditoriale, presentazioni da cui dipendono investimenti che non avresti mai approvato con i soldi tuoi, l'opportunità di osservare da vicino come la sicurezza economica venga spesso scambiata per genio manageriale. Verità materiale, non analizzerai aziende, cercherai di capire quanto a lungo una presentazione possa sostituire un modello di business. Se sai trasformare privilegi ereditati e idee confusi in un file Excel prevedibile, manda il CV.

Bentornato amica e amico. Iniziamo ora una nuova sessione di mindfulness di classe, pensata per i morti de fame come noi e come te, che pur arrivando male alla fine del mese o non arrivando affatto, sei spaventato dalla patrimoniale. Sei uno di quelli a cui viene la bava alla bocca e urla e commenta sui social: "Maledetti rossi, ci mettono le mani in tasca!" Ecco. Iniziamo con una bella respirazione profonda. Apri bene il diaframma. A te la patrimoniale non mette le mani in tasca, amico e amica. Hai paura perché probabilmente non capisci un cazzo e non ti sei posta la domanda giusta. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Ecco la domanda da farsi. Ripetila ancora una volta. Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. No, non ce l'hai e non ce lo avrai mai, nonostante ti facciano credere che con molto impegno puoi farcela anche tu. E allora che cazzo te preoccupi per i ricchi? Yeah.

0: E questo era Vanta Black del nostro caro amico Leon Bueno. Vi invito poi a seguire sul suo canale YouTube, sulla sua pagina Instagram, la musica che produce, perché con il suo idioma raro è un rapper che viene dallo spazio e secondo me è molto figo. E lo ringraziamo.
1: Bene, benissimo, nuovo pezzo di Leon Bueno. Direi che hai detto spazio.
2: Hai detto spazio.
1: Hai detto spazio e quindi mi occorre questo.
3: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
0: Allora, iniziamo subito. E se a volte vi chiedete ma come mai il prezzo del gas a volte è così alto, ma cosa dipende?
2: Io un'idea ce l'avrei.
0: Sappiate che è stata scoperta un'enorme riserva di gas in quello che viene definito l'universo primordiale. Cioè, quando l'universo aveva appena 700 milioni di anni, le varie esplosioni che hanno dato origine non solo al Big Bang ma a tutte le galassie derivano da questi accumuli di gas immensi che per la prima volta gli studiosi, soprattutto della Royal Astronomical Society di Oxford, hanno individuato.
2: Te pareva, infatti.
0: E questo è importante perché a livello fisico potrebbe spiegare appunto come diciamo così alcune questioni che erano rimaste aperte sull'origine dell'universo. Poi, sempre parlando di energia così un po' a caso, sono stati scoperti dei cosiddetti microbuchi neri i cui cristalli spazio-temporale sono probabilmente all'origine di tutto ciò che quello noi che definiamo l'orizzonte degli eventi, cioè fino a dove arriva l'universo, arriva fino a un certo punto, diciamo così, che per l'uomo non è osservabile, ma probabilmente tutto ciò che noi conosciamo dell'universo deriva da questi piccolissimi buchi neri. E l'impianto teorico parte da questa domanda: cosa succede se noi accumuliamo enormi quantità di energia in un punto microscopico? Le strade sono due: o tutta questa energia si disperde e quindi finisce nella cosiddetta entropia, oppure si danno origine a galassie, universi e pianeti. Questo perché, ecco, quando pagate le bollette pensate ai poveri marziani.
4: Stasera si sta già imparando molte cose.
0: Sì, io non ci ho capito niente, ovviamente io riporto. Però dai, affascinante.
4: Però io già quando sento entropia, già mi sento.
5: Te pensa che
2: beh, da cui il famoso detto entropia tutte le feste porta via. Che è molto... Sì,
5: che quel punto
6: entropia escopia.
4: Escolascio.
5: Che quel punto specifico può essere a casa tua.
4: Però
2: io c'ho un micro buco nero nel divano, per esempio, però
5: ma non vogliamo sapere perché.
2: Esatto.
4: Un'altra cosa
6: accaduta da una micro caccola da una micro sigaretta.
4: Un'altra cosa che ho imparato è l'orizzonte degli eventi, che non è quello che uno c'ha da fare da qui in avanti, ma è semplicemente, come dicevi prima,
6: il confine del buco nero.
4: Ecco, in poche parole.
5: Lello, pensa quest'estate al Comitato Centrale stile balneare, che orizzonte degli eventi
4: vedremo.
5: Ma quante
4: ne impareremo? Ma tutti che cazzo lunedì di programma è Comitato Centrale?
5: Tutti i lunedì dalle 19.30 alle 21.30, a partire dal prossimo lunedì
4: 22 di giugno.
2: Con un sole che spaccherà. Cioè,
5: certo, noi
2: lunedì prossimo, 22 giugno.
5: Lo scioglimento.
2: 2 giugno alle 7.30.
4: 19.30.
2: 19.30. Cioè, siamo in pieno sole.
5: Vabbè, noi saremo.
2: Ma alle 8.30. Del 22 giugno saremo in pieno sole.
4: Però, vabbè,
5: avremo un orizzonte degli eventi.
2: Sì. Degli eventi davanti a noi.
6: E anche degli soprattutto ombrelloni. Un po' d'aria fresca che circola.
2: Fresca, forse. Vediamo.
5: E rinnoviamo l'invito a presentarsi in ciabatte ad ascoltare il Comitato Centrale stile balneare.
4: Poi chi vuole portare canotti, palloni, gonfiati, braccioli, castelli di sabbia già fatti,
5: secchielli, esatto. Palette.
0: Sì, facciamo finire la rubrica perché c'è anche un'altra bella notizia.
4: Un'altra cosa da imparare.
2: Scusate.
6: Sullo spazio volevo solo aggiungere una cosa, che è la notizia da cui è cominciata la rubrica dello spazio.
1: Ah, cazzo.
6: Cioè la missione Artemis.
4: È vero.
1: Molto
4: è
1: vero.
6: Ci sarà un seguito nel 2027. Partirà una nuova
2: stagione.
6: Missione, una nuova stagione delle missioni Artemis con...
1: un po' d'Italia?
6: Sì.
2: Eh beh, ovvio.
6: Sì. Lo sapevo. Sì. Il pilota sarà Luca Parmitano.
4: Il pilota della nuova missione. Parmitano, che mi è venuto in mente il parmigiano.
6: E quindi c'è un po' d'Italia, è bellissimo. Sì,
1: sì, sì. Amico del comitato centrale.
7: There is a little bit of Italy.
4: Forever and ever.
1: Quindi, no, e quindi seguiremo anche questa missione. Pensa che roba. Oh.
6: Assolutamente sì.
4: Una missione che ci ha dato delle
6: gioie. La fase preparatoria sarà...
1: tutto, seguiremo tutto nel minimo dettaglio.
4: Sì, però attenzione.
2: E forse ci andremo addirittura.
4: Sì. Mark, correggimi se sbaglio. Lui sta già facendo gli allenamenti, le cose, ma questa roba succederà nel 2028, se non...
6: 2027.
4: 27, ah,
1: sì. No, Radio Parsec è già pronta.
4: Ah,
1: è
4: di già?
1: È già pronta. Come saremo pronti il prossimo
4: lunedì?
1: Portiamo
4: il banner nuovo quando parte l'Artemis 3?
1: Certo, a Cape Canaveral.
4: Perché non abbiamo detto che il banner è un improvement dello studio.
1: Vabbè, ma lo vedranno il lunedì, dal prossimo 22 giugno, dalle 19.30 alle 21.30, al Comitato Centrale, stile balneare.
6: Faremo avere a Parmitano la maglietta funziona.
1: Guarda, sì. Se qualcuno si presenta con la sdraio, quella dello stabilimento, non il lettino.
2: Proprio la sdraio.
1: Quella che non ti alzi più,
6: cioè,
1: no? Noi saremo lì in ciabatte, camicie e panze, no? Ad accogliervi,
6: yeah.
1: Col secchiello, sì. La paletta,
4: le pinne, con le pinne, con le pinne, gli occhiali,
1: no,
4: e il banner,
1: con le pinne, il fucile e
2: i camparini.
4: vero. Comunque, sì, dai, ci riconoscerete dal banner, se non altro. E pronti, ci vediamo fra un pochino, che andiamo verso la chiusura del programma. A dopo.

0: Qui Radio Parsec, questo è il comitato centrale stile balneare. Lello, me la lasci perché mi è piaciuta proprio.
1: Te la lascio.
0: Maschiannata.
1: Entropia? Te la lascio.
0: Entropia, me la lasci.
2: E l'Egitto che fa?
1: Allora, per chi fosse interessato così alle vicissitudini, sì, è 1-1.
3: È l'88esimo.
1: Ha pareggiato il Belgio su autogol di Osiride.
2: Sì. Ah, beh.
1: 1-1, mancano pochi minuti.
2: Ma Osiride...
1: Autogol. Gioca con l'Egitto.
4: Dalla cioè, curva dell'Egitto è partito un dio Ra.
0: Allora, io devo integrare quello che abbiamo detto prima del diarrea arancione.
1: Eh sì, t'aspettavo,
2: non è Sinner, ricordiamolo.
1: T'aspettavo al varco.
0: Perché noi è da un po' che portiamo avanti questa grande inchiesta giornalistica sul Trump phone, no?
1: Sì.
0: Abbiamo un enorme merito quello di aver portato alla luce
1: questa magagna, questo schema Ponzi. Sì.
2: Io tentavo di comprarne decine, ma non ce l'ho fatta, non ce l'ho. Perché è impossibile.
0: Allora, la verità dietro lo smartphone di Trump è che è un HTC U24 Pro, un telefono del 2024 sotto mentite spoglie.
1: Si
2: è scoperto alla fine.
1: Sì. Cioè... lui l'ha placcato d'oro per mascherare...
0: Cioè che è già tanto,
1: è
0: che non ci ha messo un
1: mattone
0: dentro, no?
1: È già obsoleto.
3: È la tecnica del mattone 2.0.
2: È pesante come un Ericsson 99,
0: ma fa cagare come
1: pochi.
0: Abbiamo
2: come un presidente degli Stati Uniti del 2026.
0: Siamo proprio arrivati al punto liminale degli artificieri.
1: Entropia, orizzonti degli eventi e liminale
3: e propedeutico.
1: E propedeutico.
0: Degli artificieri, perché dobbiamo far brillare le ultime cazzate rimaste inesplose di questo comitato centrale, che è l'ultimo della stagione in versione indoor. Sanità, sangue appena donato trasportato in furgoni non a norma insieme al cibo, un nuovo scandalo sanità nelle Marche.
2: Ancora, ma sì. Sempre quello.
3: Ma perché lì aveva capito bistecche al sangue e quindi
2: col cibo, ho capito.
0: Sangue e plasma viaggiavano su furgoni insieme a pranzi per i degenti degli ospedali e case di riposo, nonostante le temperature elevate e il rischio di contaminazioni incrociate.
3: Ma un'altra volta,
0: che cazzo gli ha preso adesso a questi col sangue?
3: Cioè, l'inviato nostro del Bosco Regoredo è da Pulitzer in confronto a...
0: Ma davvero? Ma com'è possibile?
2: Ma io anche perché è la terza volta in due mesi.
0: Ma cosa vi sta prendendo? Ma che cazzo vi sta prendendo?
1: Ma vaffanculo,
2: ma cosa state facendo? Ma io non lo so.
0: Ma adesso, no? È troppo caldo. Mi è andata giù la pressione.
1: Non sembrava, eri abbastanza su.
0: Ma dopo, dico.
1: Ah, dopo, hai dato tutto.
0: Io devo stare calmo, capito? No,
2: perché queste notizie fanno sangue.
1: Trova un'altra cazzata inesplosa che ti rilassa, allora, sta cosa, dai.
0: Un sorso di iceberg in vendita a 130 euro.
1: Iceberg, no, vabbè, del Polo Nord.
3: Io sapevo che c'era l'insalata.
1: È vero.
2: Ma trovate qualcosa che costa di più, per favore.
4: No,
2: perché 130
4: l'abbiamo,
2: euro...
4: se volete ce l'abbiamo.
2: Oh, meno male, 130 euro mi sembra un po' poco.
4: Una giornata all'Alpe Mare, l'esclusivo stabilimento balneare di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi.
1: Di chi?
4: Di Andrea Bocelli.
1: Ah.
4: Lui non l'ha mai visto.
2: Smettila.
4: Insomma, l'esclusivo stabilimento ha un costo compreso tra i 600 e i 1200 euro al giorno a persona.
2: Al giorno? 3, 2, 1, ma vaffanculo!
1: Comunque un prezzo così alto non si era mai visto.
3: Ma pensa che bello stare con lo smartphone di Trump nel... com'è che si chiama?
1: Ah, te dici andare a fare il bello,
3: capito,
1: il bello col Trump.
2: Scusa, dove si trova?
3: Forte dei Marmi.
2: Un posto dove non andare d'estate.
4: Alpe Mare.
1: Che bellezza. Poi, mondo, ci sono altre cazzate inesplose così qua e là, senza pestarle.
0: Sì, ce ne so tantissime. Gli rubano il motorino a 16 anni, i carabinieri glielo ritrovano 42 anni dopo.
2: Beh, meglio tardi.
0: Un 50...
4: funzionante.
0: Un 58enne di Saluzzo ha così potuto riabbracciare il ciclomotore che gli avevano portato via nel 1984.
2: E quindi era un sì o un ciao.
0: Era un Garelli nero a pedali.
1: Un moto Beccane.
3: E il ladro si è giustificato dicendo che scusate, in tutti questi anni ho trasportato sangue nelle Marche con il Garelli.
1: Ho perso di vista delle cose.
0: Poi abbiamo un siciliano di 15 anni, è il più giovane ipermemoro del mondo.
1: Ipermemoro?
0: Il ragazzo ricorda con precisione ogni giorno della sua vita. Il caso studiato e pubblicato sulla rivista Cortex.
2: Non è bello ricordare tutti i giorni?
0: Eh?
2: Ah, giusto.
1: Era una vita che se la preparava, lo posso dire.
4: È vero.
1: Anni di preparazione. Anni, proprio.
0: Il robot aspirapolvere scappa dalla pizzeria e sparisce,
2: certo,
0: nel nulla. Volantini,
2: cazzo,
0: in paese per ritrovarlo.
2: Ma è certo, altro che i gatti qui.
0: Il caso a Borgo Veneto, nel Padovano. L'elettrodomestico stava pulendo il locale quando ha fatto perdere le proprietà.
4: Credevo di fossere di essere un Garelli.
0: Ragazzi, era il Comitato Centrale, questa è Radio Parsa, che era l'ultima puntata della stagione invernale. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci hanno supportato, ci hanno scritto, non ci hanno ascoltato, ci hanno ascoltato un po' e un po', ci hanno ascoltato un po', poi dopo non si prendeva, hanno scrollato.
1: Grazie ai bot di Antropic
2: che si sono ricollegati la puntata scorsa dopo 37 minuti di merda.
1: Adesso ci troveremo qualche bot su un peschereccio, magari alla mole.
0: Ci andiamo noi direttamente. Quindi l'appuntamento è il prossimo lunedì all'Azzabaretto alle 19:30.
1: Lunedì 22 giugno,
0: 19:30. Comitato Centrale, stile balneare.
1: Se non si era capito dalla playlist.
0: Grazie Lello.
1: A voi, grazie.
0: Grazie Miki.
2: Ciao.
0: Grazie Mark.
4: Ciao.
0: Grazie al Sabrosito.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie Ivo.
1: E grazie Mondo.
0: Grazie a voi e vi lasciamo con i pensieri della sera, augurandovi una buona serata. Vi lasciamo con le nostre filastrocche della notte.
5: Cari ascoltatori e ascoltatrici del Comitato Centrale, è finalmente giunto il momento della filastrocca della buonanotte. Sogni d'oro a tutte e tutti.
6: Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa, ed io che ti aspettavo. Stringimi la mano e poi partiamo. In fondo eri contentissima quando, guardando Amsterdam, non ti importava della pioggia che cadeva. Solo una candela era bellissima, e il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque, tardi o prima, ti dirò che ero contentissimo.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Avete mai incontrato un vampiro? Io scommetterei che sì, lo avete incontrato. Il vampiro è un essere mitologico e folcloristico che sopravvive nutrendosi dell'essenza vitale di altre creature. Generalmente l'essenza vitale è il sangue, ma nella contemporaneità, come vedremo, sarà l'energia. Il vampiro nell'arte, nella letteratura e nel cinema è una delle figure dominanti del genere horror.

fu il successo del breve racconto Il vampiro di John Polidori, 1819, a instaurare la carismatica e sofisticata figura del vampiro nelle arti. La storia di Polidori influenzò altre opere vampiresche del XIX secolo e ispirò personaggi come Varney il vampiro, romanzo gotico del 1845, e Carmilla, racconto del 1872.

Il concetto di vampirismo esiste da millenni. Culture come quella mesopotamica, ebraica, greca e romana concepirono demoni e spiriti che possono essere considerati precursori dei moderni vampiri. In tutte le epoche, ciò che li accomuna, i vampiri, è il nutrirsi in qualsiasi maniera dei propri simili, gli umani.

Nonostante l'antichità di queste figure, il folklore sui vampiri, così come lo conosciamo oggi, si è originato nell'Europa dell'Est quando i miti della tradizione orale di numerosi gruppi etnici vennero messi per iscritto e pubblicati. Nella maggior parte dei casi, i vampiri sono creature malvagie redivive, vittime suicide o streghe, ma possono anche essere cadaveri posseduti da spiriti malevoli, oppure umani trasformati dopo essere stati morsi da altri vampiri. La credenza in tali leggende divenne così persuasiva da causare isteria di massa e pubbliche esecuzioni di persone

alcune delle caratteristiche dei vampiri che noi oggi diamo per ovvie sono in realtà creazioni recenti che si sono aggiunte e sovrapposte nel tempo. I canini appuntiti, per esempio, apparirono per la prima volta nel XIX secolo con i denti sporgenti di Barney il vampiro e del conte Dracula. E la paura della luce del giorno venne introdotta con il vampiro Nosferatu di Murnau nel 1922.

Oggetti apotropaici in grado di scacciare i vampiri sono molto diffusi nel folklore. L'aglio è un classico esempio, ma si dice che anche la rosa selvatica, il biancospino e la verbena siano dannosi nei confronti dei vampiri. Anche spargere semi di senape sul tetto di una casa sembra sia un efficace modo per tenerli lontani. Ovviamente non manca tutto l'armamentario religioso fatto di crocifissi, rosari, acqua santa. E se si è inseguiti da un vampiro, pare sia buona cosa rifugiarsi su un terreno consacrato, dove il vampiro, si dice, non sia in grado di camminare. Anche gli specchi venivano usati per allontanare i vampiri, per esempio posizionandone uno sulla porta d'ingresso. Secondo alcune culture, i vampiri non possono riflettersi e, talvolta, non proiettano la propria ombra, forse per via della mancanza dell'anima.

Nella mia ricerca di pezzi d'umanità ho raccolto queste informazioni sui vampiri perché, allontanandoci dalla dimensione puramente letteraria e gotica, nell'epoca moderna e contemporanea i vampiri diventano metafore sociali, politiche e psicologiche e sono così elementi attivi nell'abisso da cui stare in guardia.

La figura del vampiro, dunque, nell'era moderna è anche diventata metafora politico-sociale. L'aristocratico conte Dracula, solo nel suo castello, fatta eccezione per alcuni servitori pazzi, apparendo esclusivamente di notte per nutrirsi dei suoi compaesani, simboleggia il parassitico Ancien Régime. Nel film Nosferatu, il principe della notte di Herzog, il giovane agente immobiliare protagonista della pellicola diventa egli stesso vampiro a simboleggiare che il capitalismo borghese è la nuova classe parassita. Lì, ora, dimorano i nuovi vampiri sociali. Non a caso, Marx definirà a sua volta il capitale un lavoro morto che, come un vampiro, vive soltanto succhiando lavoro vivo, e tanto più vive, tanto più in grado di succhiare.

Ma voi siete certi di non aver mai incontrato un vampiro? Probabilmente nella vita vi sarà capitato più volte e non sapevate di averlo di fronte a voi. Eppure, un certo disagio sicuramente lo avete patito. Non pensate a mantelli neri, creature notturne, canini appuntiti e charme inquietante. Potreste aver incontrato questo genere di vampiro sul posto di lavoro, averlo in casa ogni giorno perché è uno di famiglia. Di chi sto parlando? Del vampiro energetico o emotivo. Si tratta di una persona che prosciuga le risorse mentali ed emotive altrui attraverso atteggiamenti manipolatori. Critiche costanti, vittimismo, drammi continui, sensi di colpa. Dopo aver interagito con questi vampiri energetici, ci si sente spesso esausti, svuotati, non di rado si hanno pure sintomi fisici come mal di testa, mal di stomaco e forte tensione. Concentratevi e pensate ora a coloro che ruotano attorno alla vostra vita.

niente paletti o crocifissi o aglio. L'unico modo per sfuggire ai vampiri energetici è saperli riconoscere e allontanarsi da loro, fisicamente e mentalmente. I vampiri energetici si distinguono per alcuni comportamenti ricorrenti. Vittimismo cronico. Si lamentano in continuazione dei propri problemi, ma non cercano mai soluzioni e usano l'altro come sfogatoio. Egocentrismo. Le conversazioni ruotano sempre attorno a se stessi e ignorano i bisogni o i sentimenti altrui. Manipolazione e senso di colpa. Tendono a far sentire l'altro in difetto o responsabile dei loro disagi. Critica e negatività. Sminuiscono i successi altrui per alimentare la propria autostima. E adesso ditemi, quanti ne conoscete? Oppure, siete voi un vampiro energetico?

0: mi resta che salutarvi. E se mi cercate, non vi servono mappe o navigatori. Affinate l'udito e seguite lo sgocciolio della mia grotta.
1: Radio Parsec, streaming the alternative.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Un progetto indipendente. Suoni e parole dalla crosta terrestre.
2: Radio Parsec. RadioParsec.com. Stop. Out in film. Stop.
0: Stai ascoltando Radio Parsec.
3: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
4: È un pezzo di ferraglia.

La Mentina. Benvenute alla Mentina, il programma di Radio Parsec che nell'ultima puntata sul DDL Valditara anti-educazione sessuale, come minimo, vi ha fatto venire la depressione, proprio come quella che avevo io mentre la registravo. Scusatemi, scusate, sono umana. Nella prossima puntata prometto soluzioni alle lamentazioni sul DDL. Come annunciato la volta scorsa, aggiorno inoltre il contatore economico dell'estate delle famiglie italiane dalla chiusura della scuola il 6 giugno scorso. Ad oggi una famiglia con due figli sotto i 13 anni e con entrambi i genitori lavoratori ha già speso circa 500 euro per l'accudimento e l'intrattenimento di figli e figlie dalla mattina alla sera. Che volete che sia. Ma concentriamoci sull'argomento principale di questa prima puntata quasi monografica. Ascoltate un po'.

Amiche di Lamentina, a proposito di Don't Tell Me, non potevo non dire la mia sull'argomento. Anzi, se dovessi dare un titolo a questa puntata sarebbe Nessuna tocchi Madonna. Nessuna, perché parlo al femminile sovraesteso. Messaggio per le distratte. Oggi, infatti, partiamo da una domanda semplice. Che cosa ci infastidisce così tanto di Madonna? Perché ogni volta che questa artista controversa torna sulla scena pubblica, succede qualcosa di curioso. Esce un album, presenta un video, occupa Times Square per presentare una partnership con Grindr nel mese del Pride, lancia un nuovo progetto artistico e si scatena un putiferio. Vabbè, ci siamo abituati. Eppure il dibattito raramente riguarda la musica, non riguarda le idee, non riguarda il suo lavoro, riguarda sempre il suo viso, il suo corpo, la sua età. Come se il vero problema non fosse ciò che Madonna fa, ma il dettaglio che continui a farlo. Negli ultimi giorni, dopo l'annuncio dell'album Confessions 2 e dopo la presentazione del suo cortometraggio al Tribeca Film Festival e dopo la sua apparizione pubblica a New York, si è riaccesa l'ennesima ondata di commenti sul suo aspetto, sulla sua età, sul fatto che dovrebbe accettare il tempo che passa. E allora in questa puntata facciamo una cosa diversa. Non ci chiediamo cosa dovrebbe fare Madonna. Ci chiediamo perché continuiamo a chiederglielo. Perché forse il problema non è Madonna. Forse il problema siamo noi che guardiamo. E per capire da dove veniamo, torniamo al 1986, a quando una ragazza di Detroit conquistava il mondo con una canzone che sembrava semplice e luminosa, ma che già conteneva una promessa. I'll be your true blue. E Madonna da allora è sempre stata fedele soprattutto ad una persona, a se stessa.

Bentornate su Radio Parsec. Torniamo a parlare del corpo più discusso del pop. Quando l'amata Michela Murgia scrive di Madonna nel 2023 su Vanity Fair, lo fa partendo da un'osservazione che oggi appare ancora più attuale. Madonna non viene criticata perché è invecchiata, viene criticata perché è invecchiata senza diventare invisibile. Eh già, la società ha imparato da pochissimo e male, a macchia di leopardo ha imparato ad accettare che una donna invecchi. Poco, ve lo dico da donna che ancora si trova a difendere e giustificare quasi ogni giorno la propria scelta di tenere i capelli grigi. Ciò che la società maschilistica di oggi fa molta più fatica ad accettare è che una donna invecchiata continui ad essere protagonista, che continui a essere desiderante, che continui a occupare spazio, che continui a essere al centro della scena. Pensiamoci, quanti articoli leggiamo sui capelli di Bruce Springsteen, sui suoi jeans attillati, la meravigliosa tournée anti-Trump intrapresa a 76 cazzo di anni? Quante discussioni si stanno svolgendo sul volto di Mick Jagger, le braccette flaccide e i gambini nei fuseau da 82enne? Quanti editoriali si interrogano sul diritto di Iggy Pop, 76 anni, o di Steven Tyler, 78 anni, a salire ancora sul palco? Pochissimi. Perché agli uomini è concesso invecchiare mantenendo il ruolo di protagonisti. Alle donne molto, ma molto meno. Chiedetelo al 90% delle artiste italiane o a quelle hollywoodiane. E Madonna, 67 anni di età, questo confine tra quello che si dovrebbe e quello che in realtà si vuol fare lo attraversa da diversi decenni. Lo attraversava quando parlava di sesso, lo attraversava quando parlava di religione, lo attraversa oggi, semplicemente esistendo.

amiche di Lamentina. Non so se seguiate The Period sui social o su Substack, ma se non lo fate, iniziate presto. Qui ho trovato un articolo bellissimo pubblicato pochi giorni fa e cofirmato da Luca Armigero. Porta un titolo che sembra quasi una preghiera. Madonna, fallo ancora. Continua a invecchiare in modo vergognoso. Continua a farlo male, continua a farlo senza chiedere scusa. Perché il punto non è apparire giovani. Il punto è continuare a essere libere anche di girare in bustino di pizzo e calzettoni e di strafarsi di botox e chirurgia plastica. Perché, fuck yeah, aveva ragione a grado in una delle scene più belle del film Todo sobre mi madre di Pedro Almodóvar. Una è más autentica quanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Una persona è tanto più autentica quanto più assomiglia all'immagine che ha sempre sognato di se stessa. E questa forse è la vera provocazione. Madonna non sta cercando di convincerci che il tempo non passi. Sta rifiutando l'idea che il tempo debba stabilire cosa una donna può fare. A che età può essere sexy? A che età può essere creativa o desiderata? A che età può essere ambiziosa? La sua esistenza pubblica è una continua contestazione delle regole non scritte che governano l'invecchiamento femminile. E forse per questo continua a irritare. Perché non c'è niente di più insopportabile per la società patriarcale odierna e per le sue migliaia di crudeli e frustrate ancelline sottomesse di una donna che non accetta il copione. O no?

Bentornate su Radio Parsec. Siete ancora con Lillus, mentre ci chiediamo che cosa dà davvero fastidio dell'artista Madonna. Suzanne Moore, nota editorialista femminista del Telegraph, ha scritto una frase che vale la pena rovesciare. L'indignazione che circonda Madonna racconta molto meno Madonna di quanto invece racconti noi. Perché ogni volta che la vediamo ci troviamo davanti a una domanda scomoda. Che cosa ci aspettiamo da una donna di 67 anni? Che sia elegante? Che sia discreta? Rassicurante? In caffetano lungo fino alle caviglie e comodi Birkenstock? Che accetti di fare da nonna alla cultura pop? Ecco, Madonna, da quando negli anni 80 la bambina che era in me e in tante altre l'ha notata e si è lasciata conquistare, Madonna ha sempre fatto l'opposto. Non è una donna rassicurante? Paura. Non è accomodante? Paurissima. Non si è mai comportata per mettere le altre a proprio agio. Terrore puro! E forse la ragione per cui continua a essere rilevante è esattamente questa. Le icone diventano monumenti quando smettono di disturbare. Madonna continua a disturbare e dunque continua a essere viva. Lei, la donna che ha limonato con Jesus.

Ciao Lamentine, posso chiamarvi così? Allora, arriviamo al punto di questa puntata monografica. Madonna non ha mai avuto alcun bisogno di essere difesa, ma io piuttosto ho pensato di far notare che ogni volta che una donna potente viene ridotta alla sua età, a quello che non dovrebbe fare, perdiamo qualcosa tutte. Perdiamo la possibilità di discutere del suo lavoro, delle sue idee, del suo impatto culturale, specie sui diritti e l'inclusione di tutti, tutte e tutto, e di discutere della sua eredità. Madonna ha commesso molti peccati, secondo le sue detrattrici. È stata troppo sessuale, troppo ambiziosa, troppo provocatoria, troppo visibile, e adesso è semplicemente troppo presente. Eppure, se siamo oneste, la verità è forse un'altra. Madonna non è sopravvissuta per 40 anni nella cultura pop perché è rimasta giovane. È sopravvissuta perché sostanzialmente è rimasta libera. Libera di cambiare, di sbagliare, di rifarsi, di divertirsi e di reinventarsi. Libera di non diventare la versione di sé che le altre, la gente, avrebbe preferito. Ed è proprio questa libertà che continua a metterci alla prova. Ancelline che non siamo altro.

Ciao amiche di Lamentina. Prima di salutarci voglio raccontarvi una storia. Avete ormai capito con quali note mi piace concludere la puntata, ma sentite qui. Quando si parla di Madonna si parla spesso dello scandalo, della provocazione, ma più raramente si parla della sua capacità di riconoscere il talento delle altre donne. È il 1995 ed una giovane cantautrice canadese appena

Arrivata a Los Angeles, si presenta negli uffici della Maverick Records, l'etichetta fondata da Madonna. Indossa una semplice tuta da ginnastica perché ha pochi soldi e si è appena trasferita. Il giorno prima è stata persino rapinata a mano. Nello zaino aveva le cassette demo e i testi scritti a mano di alcune canzoni che avrebbero cambiato la sua vita. Ma per fortuna il rapinatore non li prese. Quella ragazza si chiamava Alanis Morissette. Fa ascoltare alcuni brani e ottiene immediatamente un contratto. Da quell'incontro nascerà Jagged Little Pill, uno degli album più importanti degli anni 90, con oltre 30 milioni di copie vendute nel mondo e una voce unica che avrebbe segnato un'intera generazione di donne, la mia tipo. Ma c'è un ultimo dettaglio che adoro. Madonna vede quella ragazza arrivata dal Canada, intimidita, vestita con una tuta consumata e decide di accoglierla a modo suo. Le regala una costosissima camicetta di Prada verde e le dice: «Ragazza, ti regalerò la tua prima vera camicia». Una frase che oggi fa sorridere, ma che racconta qualcosa di importante. Madonna non è stata soltanto una donna che ha occupato lo spazio pubblico, è stata anche una donna che quello spazio, a volte, lo ha allargato per altre. E forse anche per questo che fa ancora così paura. Perché le donne che sfondano porte e aprono strade vengono celebrate finché appartengono al passato. Quando invece su queste strade continuano a camminarci sopra, a occupare il centro della scena, a reinventarsi e a non chiedere il permesso, allora diventano scomode. Per questo motivo oggi ho scelto di stare dalla parte dell'inquietudine che producono e di dire: nessuna tocchi Madonna. Io sono Lillus. Questa era La Mentina, il programma per chi non teme la verità su femmine, femminismi, diritti e società. E vi lascio proprio con quella ragazza arrivata a Los Angeles in tuta da ginnastica, che grazie anche all'intuizione di Madonna avrebbe poi conquistato il mondo. Ciao!

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Buona domenica, bentornati a Disco Box. Non faccio più nemmeno le battute sul giorno in cui andiamo in onda. L'importante è che ci siamo. La voce che vi parla, un po' accimurrata, è quella di Andrea. Benti, benti voglio, e staremo insieme per un paio d'ore. Vi porto fino all'ora di pranzo, quando tirerete fuori le lasagne dal forno, per ascoltare un po' di musica indie pop, indie rock, shoegaze. Ne abbiamo un po' per tutti i gusti. Musica che viene da tutto il mondo, perché facciamo questo lavoro, andiamo a pescare tutte le migliori uscite discografiche provenienti da qualunque paese di questo pianeta e poi ve le impiattiamo ben bene e stiamo un po' insieme a fare due chiacchiere su tutte queste uscite. Ci si racconta un po' cosa fanno, da dove vengono, che storie ci sono dietro. Veniamo da un'altra settimana abbastanza importante, qui Fabriano è tutta un friccicore col fatto che c'è il Palio, tutti in giro, ho mai visto una roba del genere durante l'anno. Sono due settimane in cui escono tutti dalle tane e poi ritornano, non si vedono più. Però noi che invece siamo dei viver, dei personaggi che ci aggiriamo nei bassi fondi della città, dobbiamo segnalare che abbiamo organizzato un bellissimo concerto di nuovo al Circolo Arci dopo il Laguna Bollente. È venuto a trovarci Mi Vergogno e è stato protagonista Daniele insieme alla sua band, che vedeva anche il nostro Alex Onibokun alla batteria, di una performance strepitosa, vero punk rock, ma con un retroterreno folk, quindi super divertente il concerto. Siamo stati molto bene con loro anche prima, dopo il concerto, una bellissima serata di nuovo. E ieri siamo stati invece reduci dalla ennesima uscita del collettivo di DJ X-Sound, di cui mi fregio di far parte. Ieri purtroppo non ce l'ho fatta a dare una mano, insomma, dare il mio contributo. Loro hanno suonato al centro sociale Fabri qui a Fabriano, è stata una bella serata con tutti i nostri migliori DJ. C'era Federica Indaco, c'era Eugenico, c'era Andrea Montanari, Flauri e ovviamente Rando a chiudere, il vero fuori classe della techno. E io purtroppo non sono riuscito perché c'avevo il saggio del bambino, sapete, queste convenzioni un po' borghesi che mi hanno, insomma, non mi hanno impedito di travestirmi da DJ. Ma torneremo presto, anzi ve lo dico già, il 4 luglio al Circolo Arci di Fabriano ci sarò sicuramente anche io. Ma direi di cominciare, visto che siamo una comunità che si sbatte parecchio, perché abbiamo fatto anche l'Urgenza Festival in questa settimana, l'abbiamo fatta di cotte e di crude. Un altro che non si ferma veramente mai, sapete chi è? È Robert Pollard, che cioè la mente, il motore dei Guided by Voices, una band che non sto nemmeno a dirvi l'importanza seminale che ha, ma non è una di quelle band che ha fatto due album e poi si è tolta dalle scatole. Siamo arrivati al 44esimo album, è veramente un motore eterno, quello che insomma non ha una propulsione infinita di energia. Si intitola Crawl Space of the Pantheon, viene pubblicato ovviamente dall'etichetta dei Guided by Voices, che è la GBV Inc. Si riascolta all'indirizzo guidedbyvoices.bandcamp.com, è stato pubblicato il 29 maggio, loro vengono da Dayton, Ohio, e diciamo che la formazione è un quintetto, ma diciamo pure che chi la trascina avanti è il buon, da quasi 50 anni, il buon Bob Pollard. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Lost in the Sun. Questi sono i Guided by Voices.

facciamo tutti quelli giovani, facciamo tutti quelli che fanno la radio, che fanno il DJ set, che organizzano i concerti, e poi alla fine passiamo sempre musica di vecchie cariatidi come Bob Pollard, ma magari diventare una cariatide come Bob Pollard con questa energia inesauribile. Veramente è il 44esimo album, potrebbe essere una traccia estratta da uno dei primi 20 tranquillamente. L'energia è intatta. Lost in the Sun è il titolo del brano che abbiamo appena terminato di ascoltare, e invece Crawl Space of the Pantheon è il titolo del 44esimo album dei Guided by Voices, di cui il buon Pollard dice: l'album è stato divertente, mi piace, e ora si passa al prossimo, senza voler analizzare troppo la situazione. Questo è più o meno il processo ed è sempre stato così. Io non saprei, questa è una frase che vorrei stampata, forse me la tatuo in fronte, perché se vogliamo è un po' il processo a cazzo di cane. Le cose si fanno, si buttano fuori e poi si passa alla prossima, perché non possiamo fermarci. Forse anche un po' horror vacui, non saprei. Altre vecchie cariatidi, non così vecchie, che abbiamo ripescato oggi sono gli Interpol, che stanno per uscire con un nuovo album che si intitolerà This Mirror Weighs a Thorn, e vede la band un po' rivolgersi verso dentro se stessa, un po' è un album un po' introflesso, e ci sono già un paio di tracce da ascoltare, le trovate anche all'indirizzo interpol.bandcamp.com. loro sono un quintetto, vengono da New York, ma insomma che vi devo stare a presentare gli Interpol? Se avete la mia età, vi siete vissuti quando avevate probabilmente 30 o 20 anni, quindi ecco, una band importantissima che è andata un po' calando, come è fisiologico, anche in virtù del fatto che la loro musica è sempre stata un po' accusata di essere vagamente derivativa. Sono tornati in forma, secondo me la traccia che ho scelto, See Out Loud, ci riporta dalle parti di album come Antics o come El Pintor, e quindi mi sembra che Paul Banks e soci siano tornati in pista piuttosto convinti. Ce l'ascoltiamo, See Out Loud, questi sono gli Interpol da New York.

quando invecchi è un po' così, lo specchio pesa una tonnellata, perché vedere la propria immagine riflessa un po' deformata, invecchiata, trasformata, a volte non è piacevole e diventa una situazione un po' pesante. Forse è da qui che viene l'ispirazione per il titolo del nuovo album degli Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Interpol.bandcamp.com, sono così simpatici che ancora, nonostante il successo interplanetario, buttano ancora le tracce su Bandcamp. Che bravi gli Interpol. Io sono di questa opinione qua, cioè Interpol hanno fatto molto bene questa cosa qua, che è esattamente quella che avete ascoltato anche in See Out Loud, il nuovo singolo, cioè questo tipo di musica. Questa cosa l'hanno fatta sempre bene, l'hanno fatta benissimo nei primi due album, in particolare nel primo, fino al terzo eccellente. Poi magari è diventata una cosa un po' ripetitiva, non si sono mai allontanati troppo, però quando una band poi smette di fare la cosa che fa bene, ha due possibilità: farne un'altra, reinventarsi, trasformarsi, trovare una nuova via che sia comunque un modo efficace di esprimere la propria musica, la propria arte, e funzionare, oppure diventare gli Strokes, che è quello che è successo alla band invece di Julian Casablanca. Interpol, quando fanno la cosa che sanno fare, la fanno bene, non sarà innovativa. Vi posso leggere la cartella stampa che parla di un album espansivo, inquietante, vibrante, di movimento in avanti, non una reinvenzione, ci mancherebbe altro, ma un'evoluzione che permette agli Interpol di continuare a trasformarsi senza perdere la propria identità, che è più o meno quello che abbiamo detto, cioè fare la stessa cosa, farla sempre meglio. E quindi questo See Out Loud a me è piaciuto, per questo ho detto, ma sai che c'è, dopo un sacco di tempo che non li facciamo ascoltare, buttiamoci sugli Interpol. Invece molto giovani dovranno essere probabilmente questi due prossimi che ci ascoltiamo. Si chiamano Japanese Jesus, sono un duo, appunto, vengono da Limerick, Irlanda, e il loro EP di debutto, A Wall to Climb Over, esce per Blowtorch Records, etichetta che abbiamo ascoltato anche la settimana scorsa, non so se è un'etichetta emergente. blowtorchrecords.bandcamp.com, lì dall'11 giugno c'è disponibile questo debutto dei Japanese Jesus, che fanno una musica che vuole, ambisce essere contemporaneamente orecchiabile ma anche brutale, perché ci sono comunque fortissime coordinate punk hardcore attorno a cui gira il loro suono, e questo fanno, e questo vi faccio ascoltare la canzone, si intitola Great Balls. Questi sono i Japanese Jesus da Limerick.

0: L'etichetta di Galway, Blowtorch Records, è andata a trovare questo duo che poi in realtà è quasi proprio quasi uno da solo, insomma, fa quasi tutto Bertie Kelly, suona la chitarra, il basso, autore di tutti i brani, e quindi, per carità, poi ci sarà anche un altro elemento a dargli manforte, gente che ha ascoltato in Nirvana, questo è evidente, mi sembra, dei suoni dei Japanese Jesus. Great Balls è la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, il loro album di debutto, 10 tracce, si intitola A Wall to Climb Over, e lo ritrovate all'indirizzo blowtorchrecords.bandcamp.com. insomma, se vi piace quella musica lì pesante e melodica, un po' autodistruttiva, forse nei testi, come era quella del buon Kurt Cobain, magari vi ritrovate anche la musica di questi Japanese Jesus, che traggono il nome da questa leggenda, da questo mito che non mi ricordo in quale testo, in quale situazione, una delle leggende metropolitane vuole che Gesù non sia morto, ma si sia trasferito in Giappone, sia morto a 106 anni facendo il falegname, come aveva imparato dal papà probabilmente, e quindi da qui il nome Japanese Jesus di questa band di Limerick. Adesso però è tempo di accendere un faro posteriore per illuminare quella che era la scena italiana del 2019, tutte le cose migliori che sono successe, ma quando si tratta di raccogliere i ricordi, ricucirli insieme e farne un racconto importante, io mi rivolgo sempre a Enrico Enver Veronese, alla sua rubrica Disco Labirinto, giunta anch'essa alla puntata numero 31, e quindi non mi resta che lanciare la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2019. Ve lo ricordate il 2019? L'ultimo anno felice prima del Covid, esatto. Ed è stato anche un anno interessante per le musiche italiane, ormai non si sa più se definirle indipendenti o meno. Forse per reazione alla troppa trap, sono usciti parecchi dischi degni di nota, anche se ormai nel mare di convenzioni occorre cercare sempre una pur nutrita minoranza di eccezioni. È il gioco delle coppie. Il lancio dell'alieno Venerus fa il paio con la classicità shoegaze degli Inud. Il ritorno di Massimo Volume con Nuotatore evoca quella degli I Hate My Village, supergruppo come i Winstons, ma i primi con la produzione di Marco Fasolo e di Jennifer Gentle, che pure è in uscita quest'anno il 2019. Nella nuova canzone d'autore, più o meno pop, sguazzano lo smog di Giorgio Poi e giovani truppi con Poesia e Civiltà, ma anche l'esplorazione animale di Vinicio Capossera, la prima epifania dell'immensità di Lazzaro di Simone. C'è l'elettronica internazionale di Alessandro Cortini e quella di Caterina Barbieri, Ecstatic Computation, ora direttrice artistica di Biennale Musica. Nel rap sale la follia di Ta Supreme e la freschezza romana degli Psicologi, ma soprattutto l'affermazione di Marracash con Persona, che contribuisce a lanciare anche Madame nell'ottimo brano L'Anima, che guarda agli anni 60. E siccome c'è un mainstream, a Sanremo vince a sorpresa Mahmood, anche se il boom è tutto di Achille Lauro e la sua Rolls Royce, per mille mischetta. Ma siccome siamo disco box e non fantascienza, sono indeciso se farvi ascoltare Fantasmi dei Gomma, vera gemma indie rock all'italiana, o dirvi invece quanto è bello l'album Come la notte dei Wow per Maple Death Records. Fuori dal tempo, fuori da questo tempo. Allora facciamo che Fantasmi la cliccate voi dopo, mentre la radio passa Vieni un po' qui, dai Wow appunto, perché abbiamo bisogno di stare bene. Appuntamento alla prossima settimana nel 2020. Portate la mascherina.

oggi più che mai è una di quelle puntate in cui il prezzo del biglietto lo vale da solo, Disco Labirinto, perché la selezione di Ember ci ha portato una canzone strepitosa e lo dobbiamo ringraziare, perché tutte le settimane, oltre insomma la panoramica molto lucida sul passato, insomma le diverse scene che si muovevano anche contemporaneamente, ma ci porta delle canzoni che sono qualcosa di strepitoso. Quindi veramente grazie Enrico, e ancora una volta adesso però noi purtroppo siamo condannati al continuo inseguimento del presente, e quello facciamo. In Inghilterra, a Manchester, c'è un quartetto, si chiamano Cutscene, e il loro EP di debutto si intitola A Piece of Life. Uscirà il 10 luglio, però dal 3 giugno c'è già una traccia da ascoltare, quella che potete ritrovare anche all'indirizzo cutsceneband.bandcamp.com, e che stiamo per ascoltare, vi dicevo. Dunque, uscirà tutto per Hist or Hit e per Centric Music. La canzone che ci ascoltiamo oggi si intitola Shrine, e tra parentesi c'è scritto anche Give Me a Chance, ed è una canzone interessante per come nasce, per la sua genesi, perché si tratta dell'idea, quella di una canzone ispirata a qualcuno che fugge dalla cerimonia di nozze mentre pronuncia i voti nuziali, che è qualcosa. Infatti anche la canzone è un po' a livello di testi spezzata in due. C'è una parte iniziale, e probabilmente rappresenta il punto di vista di quello che ci crede e che vuole la relazione perfetta in cui tutto va bene, ci sono i raggi di sole fuori dalla finestra, è tutto meraviglioso, e poi c'è la seconda parte in cui quell'altro è un po' meno sicuro che questa relazione possa andare a buon fine, e anche il matrimonio stava a San Dir, e quindi a un certo punto ha delle insicurezze e dice non voglio il tuo amore, non voglio volare, e prende e scappa. Direi che anche solo per la narrativa che c'è attorno vale la pena ascoltarla. Questi sono i Cutscene e questa è Shrine, Give Me a Chance.

Questi erano Britpop pari forti, Cutscene, Shrine, Give Me a Chance, il titolo della canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare, per questo quartetto di Manchester composto da Sebastian Mason, Jack Ellis, Jacob Shotton e Oliver Little. Un po' gli Art Brut nelle chitarre inizialmente potevano ricordare, cioè avevano diverse ispirazioni ma tutte di origine albionica, chiaramente era il pop che prevaleva negli anni 90. E una definizione della band che mi ha incuriosito è stata questa: non sembrano una band che si approccia con calma a qualcosa, arrivano a metà dell'impatto e vivono nella turbolenza totale, musicale e caotica. È una descrizione che ci può stare, è una musica leggermente inquieta, quella dei Cutscene. E adesso da Manchester ce ne andiamo in California, Los Angeles, per fare la conoscenza di una band che si chiama The Blushes. Sono tre ragazze e il 22 maggio hanno pubblicato un album omonimo, The Blushes, che potete riascoltare all'indirizzo theblushesband.bandcamp.com. Sono Catherine Jane Earle, Catherine Rose Ballard e Lori Jeanette Dorfman, molti nomi, molti cognomi. Su Bandcamp, all'indirizzo theblushband.bandcamp.com, hanno pubblicato questo lavoro che in realtà è una raccolta di tracce relative al loro passato musicale e contiene anche una bonus track. Sono una band punk femminista, do it yourself ovviamente, ci mancherebbe altro. Sono tre amiche per la pelle e sono tre principesse punk, si definiscono così, che è un po' una crasi, no? Principessa è il classico termine un po' da patriarcato, e la loro musica è musica abbastanza elettrizzante, un pacchettino californiano, melodico, ma che c'ha anche il suo bel piglio alla Bikini Kill, alla Hole, insomma. Adesso ci ascoltiamo una traccia che si chiama Celebrity Sex Cult Party. Queste sono le Blushes.

Eh sì, certo, era punk, ci mancherebbe altro, ma stanno anche in California, quindi c'erano i Coretti, gli Hand Clapping, gli Oh Yeah e poi qualche urlo un po' così più selvaggio. The Blushes, in realtà questo singolo Celebrity Sex Cult Party era stato pubblicato credo addirittura nel 2024, ma la mia impressione, non è che sia riuscito a capirlo davvero bene, è che l'album omonimo pubblicato il 22 maggio da questo trio di ragazze scatenate losangeline sia più una raccolta di quello che hanno prodotto in passato, però ecco, definiscono la propria versione di punk femminismo intersezionale nel panorama musicale della California meridionale, così ci raccontano. E adesso noi ce ne andiamo in un posto lontano, tipo in Scozia, tipo a Glasgow, però restiamo anche con un piede molto vicino, perché il ragazzo, il musicista, il punk di cui stiamo per parlare si chiama Leonardo Home ed è anche molto fabrianese ed è anche un protagonista del Circolarci prima di accodarsi a questa grande fuga di cervelli che sta affliggendo il nostro paese in generale e la nostra cittadina in particolare. Vabbè, comunque, oltre a lavorare, a fare le cose che fa lassù e a vivere come un vero punk nel vero senso della parola, Leonardo si fa anche chiamare Pardo e aveva già pubblicato un album, avevamo già ascoltato una canzone in passato, ma adesso è tornato con un EP di 3 tracce, credo sia. Si riascolta l'indirizzo Pardo 3, scritto in cifra, quindi Pardo 3 dovrebbe essere se siete scozzesi, .bandcamp.com. è stato pubblicato il 10 giugno, pochi giorni fa, e quindi dobbiamo insomma portare testimonianza della vita loca che Leonardo sta vivendo in questo momento a Glasgow, e nel tempo libero suona il garage punk stoner alimentato sempre dall'alcol, a tal punto alimentato dall'alcol che in una canzone ci sono finito pure io, ve lo ricorderete, ve l'ho fatto ascoltare con una certa spocchia. Allora, Leonardo suona le chitarre e canta, e poi in questo caso si fa affiancare da El Hombre del Rock and Roll al basso e da Catastrophe Kim alle batterie. Non ho idea di chi siano questi ragazzi, però sono già molto curioso, e ci ascoltiamo una canzone che si intitola Acting Uninvited. Questi sono Pardo and the Scumballs.

riffoni inzuppati di whisky, Pardo and Scombles, Acting Uninvited è una traccia che fa parte di Spaccato, scritto col CK, e riascoltate questo EP all'indirizzo pardo3.bandcamp.com. Garage punk, sgarrupato, alcolico, corrosivo, a bassissima fedeltà, come ha sempre fatto, anche quando suonava con i J-Landerdog. Grandissimo Leonardo, e gli mandiamo ovviamente un abbraccio, perché per noi, oltretutto, oltre ad essere un grande musicista, per noi è un grande amico, e quindi speriamo di rivederlo presto da queste parti. Adesso ce ne andiamo in Indonesia, lo facciamo spesso, ma stavolta non vi incanterò col solito twee pop, con le solite manfrine, con la solita musica dolciastra. In realtà la band che ci ascoltiamo oggi, che si chiama Wild Grass Picture e che pubblica per la Antun Records, infatti sta tutto all'indirizzo untunerex.bandcamp.com, il 14 di aprile ha pubblicato uno split con i Texas 2, e la canzone che vi faccio ascoltare si intitola I Won't Be Anyone's Sheep e ricorda più certe cose dei Jesus and Mary Chain che il twee pop a cui siamo abituati quando parliamo di musica indonesiana. Quindi ce l'ascoltiamo subito. Questi sono i Wild Grass Picture, presuppongo, da Jakarta.

Wild Grass Picture, una band di cui non so assolutamente niente, non so quanti sono, non so da dove vengono, non so cosa abbiano prodotto prima. So che questa canzone I Won't Be Anyone's Sheep, per quanto molto minimale, mi ha abbastanza catturato, perché me lo immagino il tipo che canta con gli occhiali scuri dopo che ha esagerato un po' con il metadone, probabilmente su chitarre che ricordano, dicevamo, certa roba un po' più rumorosa che veniva dall'alternative anni 90 britannico o americano, insomma qualcosa anche dei Velvet Underground, qualcosa di certe cose degli Io La Tengo. Molto bene, molto bene, mi sono piaciuti i Wild Grass Picture, perlomeno in questo singolo che fa parte di uno split pubblicato ai Texas 2, che invece è una band che conosciamo già meglio. Adesso continuiamo a menare abbastanza forte anche con i prossimi. Si chiamano Liquid Cross, vengono da Eugene, Oregon, e il 5 giugno hanno pubblicato un EP, e il loro secondo lavoro si intitola Hateful, per la Strange Mono. Infatti si riascolta anche all'indirizzo strangemono.bandcamp.com. È una band di formazione molto recente, si sono messi insieme nel 2025, e anno in cui hanno anche esordito, e il loro esordio, il primo EP che si intitolava Don't Think, ha ricevuto il plauso della critica, ma soprattutto sono stati trasmessi i brani di questa band nel programma del buon Henry Rollins alla KCRW. E Henry Rollins è un altro dei miei esimi colleghi, è uno speaker radiofonico oltre che essere stato un simbolo della musica indipendente americana. La canzone che vi faccio ascoltare oggi dura 53 secondi, si chiama This World, questi sono i Liquid Cross.

più attuale, liquidcross.bandcamp.com, anche lì c'è un po' della loro musica, ben voluti da Henry Rollins. E chi sono io per dire che Henry Rollins ci ha torto? Quando mai? Poi magari mi becca in giro, mi mena pure, che è abbastanza fisicato. Allora, i prossimi che ci ascoltiamo vengono da Shenzhen, Cina, e li avevamo già proposti. Si chiamano The Three Mice e pubblicano per un'etichetta che si chiama invece Small Animals Records. Sono in 5 e hanno pubblicato un album il 10 giugno, si intitola Where Is My Mice, che mi fa molto ridere perché ovviamente ci ricorda la canzone dei Pixies. The Three Mice .bandcamp.com, ecco, mi sono un po' incartato. Si chiedono: amici miei, dove siete finiti tutti? E anche questa dovrebbe essere una raccolta di cose pubblicate parzialmente fra il 22 e il 26. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Forever. Questi sono i The Three Mice.

I Tre Topolini, The Three Mice con Forever, una canzone inclusa nell'album Where Is My Mice, che si riascolta all'indirizzo thethreemice.bandcamp.com. Io spero che gli Io La Tengo non li abbiano ancora denunciati per il plagio evidente di Sugarcube. Nella intro la chitarra era proprio uguale e poi si ripropone anche dopo i ritornelli. Però mi è piaciuto molto questo noise pop urlato, per quanto in cinese, quindi non saprei dirvi di cosa parlassero, però molto efficaci, molta, molta energia, molta urgenza anche nella loro musica, però anche molta grazia, perché c'è una parte urlata ma c'è anche una parte, non voglio dire sussurrata, ma insomma più accessibile. Combinano bene questi due registri contemporaneamente. Mi sono piaciuti i Three Mice, ma infatti li avevamo già passati, non è un caso, insomma sono artisti che ritornano a Disco Box, proprio come il prossimo, che adesso si fa chiamare Me at the Zoo, ma noi lo sappiamo bene chi è Robby Miller, quello dei Blues Lawyer, che è tornato con una nuova band che ha pubblicato il 17 aprile, dobbiamo fare qualche passo indietro, è una canzone che devo farvi ascoltare da un po' di tempo, un nuovo album, un EP, in realtà 5 tracce, Volume 1, che fa presagire che forse ci sarà anche un volume 2, e si riascolta all'indirizzo vacantstaterecords.bandcamp.com, dove la Vacant State è appunto l'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo lavoro. Tutte le canzoni le scrive lui, ed è una musica che si basa molto e vede molto centrali delle chitarre grasse, dei riff potenti, e direi che ce l'ascoltiamo così capite meglio di cosa parliamo, piuttosto che continuare a girarci attorno. Si intitola Cicadas, il brano che ho scelto per voi da Volume 1, questo è Me at the Zoo.

E qui c'è Rob I. Miller che gioca un po' a fare il Jay Maskis della situazione. Me and the Zoo è il nome del suo nuovo progetto. Cicadas, la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare. Molto, molto grosse queste chitarre, molto rumorose, molto fragorose. Volume 1 è il titolo dell'EP di 5 tracce che ha pubblicato il 17 aprile per Vacant State Records. Che succede? Che la musica spesso è quella cosa che poi riflette le vicende umane della vita delle persone. Che cosa è successo a Rob I. Miller? Semplicemente si è trasferito da Oakland, dalla California, alla Pennsylvania, e però non ha per questo rinunciato a pensare musica, a suonare musica e a ritrovarsi attorno persone che condividessero questa passione con lui. Quindi ha messo su una band nuova, molto semplice, tutto qua. Quindi dopo essersi trasferito in Pennsylvania ha deciso di costruire qualcosa di nuovo da zero e ha proprio usato la musica per riconnettersi con le persone, ma anche un po' con se stesso, perché quando ci trasferiamo siamo sempre un po' sfasatini. E ha incontrato il batterista Kevin Hudson grazie alla passione comune per i Guided by Voices. Guarda un po' una band con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, per poi ampliare la formazione con il chitarrista Zach Baranski e il bassista Derek. E quello che era iniziato come una sessione in cantina si è trasformato in una vera e propria band che opera in una sala prove, studio di registrazione all'interno di un vecchio teatro dell'opera affascinantissimo. Ma adesso è già tempo di partire per Indianapolis, Indiana, dove fanno base gli Wishy, arrivati al loro secondo album intitolato Nature Spill, ma vedrà la luce solo a ottobre. C'è però un singolo che possiamo ascoltare subito, si intitola Lovesick. Questi sono gli Wishy.

dovremmo aspettare un pochino prima di ascoltare tutto l'album degli Wish, il loro secondo lavoro, Nature Spill, che uscirà il 2 ottobre, a voglia, c'è un po' da aspettare, per Windspear. Nel frattempo anche all'indirizzo wishy.bandcamp.com c'è già questa Lovesick, che è una canzone adorabile da parte di questo quartetto di Indianapolis, che è formato da Nina Pitchkites, poi c'è un Kevin, un Connor, un Mitch, un Dimitri, e racconta proprio Nina Pitchkites, che è la voce solista di questo brano, dice: non c'è molto altro da dire sulla nostalgia nel 2026, e io sono abbastanza d'accordo. Ma eccoci qui comunque, io e Kevin siamo due persone incredibilmente romantiche a cui piace il twee pop. Quindi questa combinazione da sola era la ricetta per una canzone sfacciata da protagonista. E ci siamo lasciati andare a un testo esagerato perché A, ci è permesso, B, possiamo fare quello che ci pare, C, è divertente. Che gli vuoi dire? C'hanno ragione, poi è veramente una canzone adorabile questa Lovesick. Loro avevano debuttato nel 2023 con un lavoro che si chiamava 777. E poi nel 2024 e 2025 erano usciti di nuovo con degli EP, sono pronti a tornare di nuovo e non vediamo l'ora. Se questa è la traccia iniziale, chissà le altre. Invece conosciamo bene i Taco Blaster, è un quartetto di Bordeaux che riascoltate all'indirizzo tacoblaster.bandcamp.com. Pochi giorni fa hanno pubblicato un singolo, sono due tracce, io me ne faccio ascoltare una, che poi il loro summer single, così lo dicono, così lo chiamano, si intitola Fridge, che per l'estate è abbastanza necessario. Pubblicata il 9 giugno, ve l'ho già detto che si riascolta all'indirizzo tacoblaster.bandcamp.com, probabilmente sì, ma le mie sinapsi cominciano a cedere. Questi sono i Taco Blaster da Bordeaux.

c'è una categoria che in cui probabilmente rientro, è quella dei depressi estivi, e la musica dei Taco Blaster in questo caso è perfetta. La canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare si intitola Fridge, l'altro singolo si intitola I Feel Alone, perché un'altra problematica dell'estate è la sindrome dell'abbandono, no? Gli altri se ne vanno in vacanza e tu magari stai in un supermercato a lavorare 10 ore al giorno. L'ho fatto da ragazzo, lo dico perché l'ho vissuto davvero questo. Ma io vorrei soffermarmi un attimo, a parte la parte musicale è secondo me bellissima, mi ricordano un po' i Grizzly Bear, c'è cioè questa malinconia estiva, decadente, a bassa fedeltà, con un grandissimo ritornello. Ma il testo, ragazzi, il mio frigo è pieno di lacrime, e una bottina vuota può sostituire il mio cuore, e nonostante questo è estate, ma adesso è tutto freddo, e ci riportano un po' anche dalle parti dei Perturbazione con Agosto, che è il mese più freddo dell'anno. C'ho mille motivi per odiare l'estate, a partire dalla canzone di Bruno Martino, ma che mi piace tantissimo. Io sono della brigata Bruno Martino, ricordo, e del team Inverno, quindi... Sta arrivando l'estate con il suo carico di caldo e di zanzare e di vacanze in posti dove non vuoi andare, e detto questo c'è sempre a consolarci un po' di musica di chi se la passa un po' come noi, e sicuramente è il caso dei Taco Blaster, quartetto di Bordeaux, che ha tirato fuori questi due singoli, di cui almeno uno fulminante e perfetto per fare da colonna sonora mentre bevete della birra calda e vi deprimete che gli altri magari sono in vacanza a divertirsi. I prossimi che ci ascoltiamo si chiamano TV Star, e il loro album di debutto, Music for Heads, risale ormai al 24 aprile ed è un po' che devo farvelo ascoltare. Mi sono dato tempo perché è un album interessante, composito, con diverse sfumature che sconfina fra la psichedelia più frizzante con una certa grinta garage, ma anche una profondità delicata. Ci sono diverse situazioni interessanti che si trovano dentro la musica dei TV Star. Sono una band che si disloca fra Seattle e Tacoma, quindi stato di Washington, Pacific Northwest, come si dice, e vengono pubblicati dalla Father Daughter, che è un'etichetta importante. La loro musica sta all'indirizzo tvstar.bandcamp.com. Una di quelle band che le ascolti e dici, è una band nuova, perché si sente che è una band nuova ed è una band che non ho mai ascoltato, ma è già una band comunque molto matura, con una personalità molto forte, e questo ci lascia a volte un po' piacevolmente sconcertati. La canzone che vi faccio ascoltare stamattina si intitola Lodestar, e questi sono i TV Star.

è power pop, è indie pop, è la musica dei TV Star, questo quintetto di Seattle e di Tacoma, comunque dello stato di Washington, che riascoltate all'indirizzo tvstar.bandcamp.com, ci ha tirato fuori un album di debutto, questo Music for Heads, che è veramente notevole ed è un album, è un grower, uno di quelli che a ogni ascolto sembrano crescere e sembrano farci scoprire nuove cose. Ci sono queste chitarre squillanti, le atmosfere psych pop, è un indie rock che sa di vissuto, è una band che ha iniziato la propria attività durante la pandemia, poi non si sono fermati, e dietro c'è Mark Palm dei Supercrush, altra band che conosciamo, che insomma se li è portati un po' a spasso anche nella sua etichetta, la KR Records. Adesso ce ne andiamo in Australia, perché una delle etichette più simpatiche australiane che conosciamo, che è la Roulette Records, ha pubblicato un mixtape, diciamo di fine stagione, dove raccoglie un po' di roba uscita negli anni. Per loro diversi artisti, la compilation si intitola Rock Dogs Mixtape Volume 2, quindi è un po' una tradizione come quella del nastrone di Enzo che aspettiamo ansiosamente, e si riascolta ovviamente all'indirizzo rouletterecords.bandcamp.com. ci sono tantissime band, la maggior parte delle quali non conosco, ce n'erano forse un paio che avevamo passato di questa etichetta, però sono stato fulminato da questo duo di ragazze che si chiamano Back Pocket. Loro sono Sophie Dickinson e Anna Stewart. Inizialmente hanno iniziato come duo acustico, ma poi la cosa si è velocemente evoluta. Anche loro di Melbourne, proprio come l'etichetta, Narm Melbourne. Adesso sappiamo, abbiamo sciolto il mistero di questo Narm, che non è un sobborgo dove vivono solo artisti e musicisti, ma è proprio il nome nativo della città di Melbourne. E l'etichetta, la Roulette, esiste dal 2017, la band dal 2022, e però nel frattempo, dicevamo, sono diventati un quartetto, hanno aggiunto anche Lincoln Healy e O'Sullivan per suonare una musica che si conforma a quello che è lo stile di questa etichetta, un punk abbastanza irriverente ma spesso bello imbastardito col pop. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Panic Vacuum, queste sono le Back Pocket.

Se siete su Disco Box è perché vi serve un po' di musica nuova, anche voi siete un po', ci andate sotto e volete ascoltare nuova roba, noi questo facciamo. Se vi serve nuova roba, ve ne serve tanta, questa etichetta, questa compilation è molto adatta perché ci sono dentro una bellezza di 41 pezzi. Allora, di quelli che conosco io, a parte queste Back Pocket che abbiamo appena ascoltato, che sono secondo me eccezionali, mi è piaciuta tantissimo questa Panic Vacuum, ma anche il testo Do the Washes Forget the Global Warming, oppure vorrei essere a volte una casalinga degli anni 50 che è contenta solo dopo che ha finito di mettere a posto casa. Vabbè, e altre band che conosciamo ci sono, dunque vediamo, io i Licklash ce l'ho sicuramente passati qua a Disco Box, ma ce ne sono talmente tante che non escludo che qualcun altro in qualche modo ci è finito dentro il Disco Box, perché sono davvero molti, sono 41 pezzi e sono tutti su questo genere punk pop, quindi molto divertente, molto adatto alla stagione che non ci piace, ma ci piace ascoltare la musica adatta alla stagione che non ci piace. E questo pensiero molto contorto direi che possiamo concludere. Vi ricordo l'indirizzo roulette, scritto roulette, records.bandcamp.com, ma c'è anche wearebackpocket.bandcamp.com, dove trovate tutta la musica che questo quartetto, prima duo, ora quartetto, ha pubblicato. Davvero poca, direi. Io sul loro profilo Bandcamp vedo un EP di 4 tracce del 2018, e poi vedo per un'altra etichetta, la Colossus, 6 tracce nel 2023, e questo è quanto, ma non importa. Quello che importa è che è uscito anche un nuovo album per Team Blush, sarebbe Ken Foss, musicista di Chicago, pubblica per Spirit Got Records, e quando la Spirit Got tira fuori qualcosa normalmente è un'altra piccola perla di dream pop o bedroom pop, insomma una musica adatta a piangere magari a ginocchia a concerte sopra il letto. E, dunque, Team Blush il 20 maggio ha pubblicato un album che si intitola 2019, quindi 2019, anno ricorrente anche in questa puntata di Disco Box. Dice di se stesso: quello che ti pare e quello che vuoi che significhi per te. Molto, ci lascia molto aperti come interpretazione. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Just Friends, questo è Team Blush. You're not ready. I don't-

adesso non per vantarmi, ma credo che saprei riconoscere un brano quando viene fuori da un'etichetta come la Spirit Got Records nei primi 5 secondi, via, perché insomma le chitarre sono sempre molto simili, sono quelle, le atmosfere sono quelle, delicate, malinconiche, su suoni che ricordano appunto qualcosa degli anni 80, ma anche un certo dream pop, o come lo chiamano loro, bedroom pop, perché è un'etichetta specializzata in questo genere, un po' così, un po' da ragazzo triste. Però in realtà secondo me il buon Ken Foss, vale a dire Tim Blush, in questo caso mi sa che è stato friendzonato, perché Just Friends si intitolava la canzone che abbiamo appena terminato di ascoltare. È una canzone in cui tutto delicato, tutto carino, però dice: non voglio che siamo amici, voglio che tu sia qua sul mio letto. Quindi mi sa, vuole fare cose. E quindi all'indirizzo teamblush.bandcamp.com trovate queste altre canzoni, dove magari capire come questa malinconia a volte cosa c'è là dietro. Ecco, i prossimi sono gli Annual Leaf, e li conosciamo, li abbiamo già ascoltati pochi mesi fa qua a Disco Box, perché era uscita era uscito un EP di 6 tracce che si intitolava Short Songs of Longing, e a quel tempo ci eravamo ascoltati I Only Count The Sunny Hours, che era un titolo bellissimo. Sono tornati con una super mega giga compilation di roba loro precedente, un album di 23 tracce, accidenti, che include sia Short Songs of Longing sia Beach Toy Library, che è un EP precedente del 2025, sia Strong Man Yellow Bean del 23, Fade to Zomp e varie altre tracce, insomma, sparse fino ad arrivare a 23 pezzi. Hanno un po' raschiato il fondo del barile, hanno raccolto tutta la loro produzione un po' sparpatigliaticcia e l'hanno messa insieme, hanno composto questo lavoro che si chiama Sign of the Bellbird. Loro sono un quartetto di Melbourne e si riascoltano all'indirizzo annualleaf.bandcamp.com, scritto Annual Leaf, e pubblicano per Subjungle su CD, quindi insomma gente che di indie pop ne mastica, ne conosce, e loro sono letteralmente innamorati di questa band. Secondo loro è la band che tutti dovrebbero amare, e noi ci siamo accodati, giustamente. È un progetto un po' composito che nasce in Nuova Zelanda, Christchurch, poi cresce a Seoul, si sposta a Tokyo, Londra, Auckland, mi sa che questi girano parecchio per altri motivi che non sono solo quelli musicali. È la band capitanata da Melissa Burton, è un po' difficile, complicato per me da pronunciare. E niente, quello che hanno fatto, i loro ultimi EP li hanno raccolti in questo CD ed è pronto per essere ascoltato. Io ho scelto una canzone oggi che si intitola Johnny. Questi sono gli Annual Leaf.

l'indie pop sì, però con la cazzimma, cioè c'è quella determinazione, quella grinta in più. Sì, le chitarre jungly, però non svenevoli, non dolcissime. C'è anche un po' di determinazione in più nella musica di questa band, che vede in particolare a capo del progetto un marito con una moglie. Sono Matthew e Melissa Brewerton, ho imparato nel frattempo a pronunciarlo nella maniera quasi corretta, appunto marito e moglie, che poi a cui poi si affiancano un po' di musicisti, visto che credo abbiano girato anche abbastanza il mondo per altri motivi. In questo momento hanno anche Paul Glabb alla chitarra e Billy Ruffin alla batteria, mentre Melissa, oltre a cantare, suona il basso e ovviamente Matthew rimane la chitarra, l'altra chitarra. E quindi è un jungle pop spensierato, sì, ma ci sono anche degli irrobustimenti, scusate, oggi non riesco proprio a formulare delle frasi di senso compiuto e dire delle parole corrette. Ci sono dei suoni che diventano improvvisamente più tosti, ecco, mettiamola così. Il prossimo che ci ascoltiamo è David Meyer, che era l'ex frontman dei Merrymakers. Continuo a incespicare nei miei denti, non so perché. Per Monogram Recordings e Oglio Entertainment, e anche per la Power Pop Academy, che è un'etichetta giapponese di Tokyo, ha pubblicato il 27 maggio un singolo delizioso che trovo piuttosto adatto. Si chiama Summer, Summer, Summer, e lo riascoltate anche all'indirizzo powerpopacademy.bandcamp.com. È un singolo che è evidentemente inzuppato di certe atmosfere un po' alla Sunshine Pop, ispirato al pop classico della West Coast, quella californiana, e quindi a scrittori di canzoni senza tempo. Io direi basta con le parole, ce l'ascoltiamo, via. Si chiama Summer, Summer, Summer, questo è David Meyer.

C'è solo un paese che non è la California che è in grado di generare un numero spropositato di band in grado di suonare questo pop, questo tipo di pop così rifinito, così perfettamente calibrato su certe cose, dei Beach Boys che poi vengono anche citati direttamente, e quel paese fabbricatore di pop è spesso la Svezia, e i Merry Makers venivano da lì, quindi anche il buon David Myer viene da lì, Summer Summer Summer viene da lì, anche se le ispirazioni sono del tutto chiaramente californiane, insomma, sono i Beach Boys e Burt Bacharach, non saprei quanti altri esempi portare. Comunque è musica che sembra semplicissima, e in effetti le melodie forse lo sono anche, ma è anche una musica incredibilmente ben stratificata, sottile e compatta. Dentro ci sono chitarre, chitarre slide, mellotron, burlitzer, congas, piano, bassi, batterie, trombone, tromba, sassofono, baritono, flauti. C'è veramente di tutto, ma non si sente, è una musica di una leggerezza, di uno splendore tale che ti sembra quasi musica naturale, che sgorghi direttamente dal sole e ti catapulta sulle strade della California, dove non sei mai stato, ma probabilmente è tutto un immaginario collettivo a cui ricolleghiamo anche certi suoni. Adesso ce ne andiamo a sentire una band molto particolare, si chiamano Lower Town, adesso credo facciano base a New York, anche se erano originari, credo, di probabilmente Atlanta, adesso dopo studio meglio. Allora, si chiamano Lower Town, sono un duo, e sono Olivia Osby e Afsha the Awesome, sarebbe Afshalom Wimberg, e hanno pubblicato il 22 maggio Ugly Duckling Union, ed è un album che ha una storia dietro, che inizialmente mi sono detto vabbè, la solita vecchia storia proprio a favore di cartella stampa, che racconta di come questa band è finalmente riuscita a riprendere fiato, perché negli ultimi anni questo duo, fra tour incessanti, la separazione dalla loro etichetta discografica, le frustrazioni creative, un attaccamento malsano l'uno all'altro, questa collaborazione artistica, la loro amicizia a un certo punto sono in bilico, anche perché queste sono esperienze segnate da un'intensa fase dell'adolescenza che ti disorienta, e dei primi vent'anni, e quindi a un certo punto dovevano riscoprire le loro radici. Questo è quello, è l'intro di come viene insomma pensato quest'album. Io dico ammazza che palle, la solita storia della rinascita. In realtà le loro radici, uno pensa vabbè, vado in campagna, mi chiudo in un casolare, no. Le radici di due ventenni nel 2026 sono chiaramente racchiuse in internet. Questi vengono fuori dai forum, da Tumblr, da Reddit, da Discord. Avevano una fandom base molto forte online, ma sono, come raramente, non sempre accade, sono riusciti a trasferirla anche dal vivo, tanto è vero che poi i partecipanti a tutti questi forum, a queste chat, a queste newsletter, riuscivano poi a travasarsi in prima fila nei concerti, quindi a loro volta le persone che partecipavano ai concerti e che non li conoscevano diventavano poi parte del folto numero di fan che avevano online. Insomma, le radici di questa band non sono radici tradizionali, sono le radici che le band hanno oggi nel 2026, e questa è una cosa che mi ha un po', direi, destabilizzato, perché ecco, l'inizio della cartella stampa era un inizio abbastanza classico, ma poi si va a finire completamente altrove, e quindi sono tornati a fomentare la loro fan base online. Questo hanno fatto e ci sono riusciti in qualche modo. Propongono una musica che è indie con elementi folk, qualcosa di elettronico. L'album è molto buono, ci sono un sacco di belle canzoni. Quella che ho scelto io per voi questa mattina si intitola I Like You A Lot. Loro sono i Lower Town.

Sono in due, sono Olivia Osby, detta Olivia O, e Afshad Ozum, che sarebbe poi Afshalom Wimberg, e sono insieme da un po' di tempo e sono riusciti anche a travasare la loro fanbase online, farla diventare una fanbase reale, quindi tour incessanti, un successo di nicchia ma per loro importante, e dopodiché la loro amicizia, anche la loro relazione artistica entra un po' in crisi. Che succede? Che nel frattempo c'è stata anche la pandemia che ha un po' mortificato, chiuso, mercificato, e visto sparire tanti spazi che erano quelli dove si incontravano anche con i loro fan per discutere delle loro sessioni comuni. Fatto sta che questo album, Ugly Duckling Union, è un po' tutto il racconto di quello che è successo, ed è, lo è in maniera di finzione. Quindi c'è un mondo concettuale di Dale, che è il protagonista ed è un anatroccolo, e i suoi compagni cercano di unirsi per sconfiggere la LBH, una tirannica corporazione mediatica decisa a dividere e isolare le persone nella sua ricerca di controllo. Quindi raccontano con questa storia un po' quello che gli è successo, di come si sono riappropriati dei loro spazi, dei loro fan, della loro musica, e hanno anche un po' abbandonato gli inizi più tumultuosi per una lente più matura, più dettagliata, più umoristica, addirittura influenzati dalla lettura di Carl Jung e dall'ombra interiore, così raccontano durante la produzione. Insomma, Osby leggeva questi libri, raccontano, e poi la chiudiamo, questo lo dice Osby: la nostra casa sono state le persone che ci fanno sentire compresi e la musica che ci fa sentire compresi. E mi sento come se io e Afsha fossimo solo due disadattati che facevano cose insieme, e sento che questa musica è per persone come noi, è per i giocattoli emarginati, ma aggiunge anche che per essere emarginati, per gli outsider, c'è tanta libertà in più. E questo è il senso di Ugly Duckling Union: trovare e liberarsi attraverso la comunità. E non c'è niente di più liberatorio e divertente che realizzare un disco bellissimo con il tuo migliore amico. Così raccontano, sono un po' degli Slaker 3.0. A me l'album è piaciuto molto, non solo questa è Like You A Lot, che trovo dolcissima, ma anche altre. Racconta un po' questo percorso scombussolato di crescita artistica e personale di questi ragazzi. Adesso ce ne andiamo a Sheffield, dove fanno base i

Io ci sono rimasto male perché dico, ma come, io ci sono arrivato a giugno e vabbè, dalla Broadcast Recordings e sono una raccolta che copre le registrazioni che vanno dal 2018 al 2025, quindi musica non nuovissima, ma musica che qua a Discobox non avevamo evidentemente ancora ascoltato, e quindi stasera vedi ancora, oggi non va. Stamattina ci ascoltiamo Football Stadium, questi sono i Pale Blue Eyes.

il lungo silenzio che è seguito alla canzone dei Pale Blue Eyes era perché non riuscivo a ricordare esattamente a quale canzone di New Order mi ricordasse questa canzone, forse Love Vigilantes, ma non sono sicuro. Vabbè, però insomma vengono da Sheffield e quindi qualcosa condividono, se non altro il suolo patrio, con i New Order. PBE Archive Volume 1 è lì che raccolgono tutte le outtakes, tutte le cover, tutti i live, i brani preferiti dai fan, e dove continuano a mescolare sapientemente shoegaze, energia.

New Wave è una scrittura introspettiva, il che ci permette di avere uno sguardo un po' interessante, unico sul loro processo creativo e su come si evolve il suono di questo trio, che potete riascoltare anche all'indirizzo palebluemusic.bandcamp.com. E sono Matt e Lucy Board che tirano avanti la carretta e hanno poi incluso il terzo membro, il bassista Aubrey Simpson, che hanno incontrato al Festival Sea Change nel South Devon, così raccontano. E insieme hanno realizzato già due album, una delle band più interessanti emerse nel Regno Unito negli ultimi anni sicuramente. E adesso andiamo sempre nel Regno Unito, però ci spostiamo a Brighton, scendiamo un po' e ritroviamo i Penelope Isles, che erano un po' scomparsi perché erano andati a fare surf, erano andati a vivere in Indonesia, in India, erano andati a fare cose, a vivere la vita, a differenza vostra che state sempre qua ad ascoltare Disco Box, e a differenza mia che sto sempre qua a farlo, a produrlo Disco Box. Allora, i Penelope Isles sono di nuovo due fratelli, sono i fratelli Walter, sono Jack e Lily, e stavolta tornano in tre, anche loro includono un nuovo musicista per il nuovo lavoro, che si intitola Three, e uscirà per Bella Union, e si riascolterà all'indirizzo penelopeisles.bandcamp.com. Erano un po' scomparsi, insomma, tre anni dall'ultimo concerto della band, e in mezzo è accaduta, appunto, come dicevamo, la vita, perché Lily se n'è andata sei mesi in Sri Lanka, poi in Indonesia, e ha preferito abbandonare, mettere da parte gli strumenti e imbracciare e cavalcare le tavole da surf sull'oceano. Quindi si è allontanata per la prima volta dopo anni dalla musica, ma evidentemente la cosa le ha fatto bene. E Jack a sua volta è andato in tournée con i Simat, un gruppo irlandese tipo Nickup, diciamo, non abbiamo mai ascoltato musica abbastanza elettronica. Lily addirittura ha fondato una sua band, e poi praticamente il suono di questo magnetico duo di cantautori che si ritrovano diventa Three, il loro nuovo album. Canzoni scritte, pensate che figatissima, durante un viaggio di surf di un mese a Lagos in Portogallo. Ma beati voi che potete farvi un mese di vacanze in Portogallo e poi a fare surf con i piedi belli immersi nella sabbia calda e le spalle bruciate dal sole. La canzone che vi faccio ascoltare, che anticipa l'uscita di questo album, si intitola Thinking Seat. Questi sono i Penelope Isles.

le canzoni dei Penelope Isles sono bellissime, ma è ancora più interessante approfondire un minimo la genesi di questi pezzi. Come vi ho raccontato, abbandonano la musica, si trasferiscono per un periodo in Indonesia, poi in Sri Lanka, poi scrivono queste canzoni in Portogallo mentre fanno surf, poi tornano in Scozia e entrano in uno studio di registrazione che era un'ex fabbrica di pesce ristrutturata, arroccata su un porto riparato a 20 miglia dal negozio più vicino, quindi totale isolamento, ed era la prima volta che suonavano fuori di casa, perché loro prima autoproducevano, facevano tutto in casa. Si associa anche Joe Taylor, un loro caro amico che si mette alla batteria, aveva già suonato con le Anna B. Savage, e scrivono queste canzoni che sembrano cartoline o pagine strappate da un diario e infilate sotto la porta di qualcuno. Il fatto che l'album sia stato registrato dal vivo trasmette anche in questo caso, ecco, se, sempre per continuare con la metafora delle cartoline scritte, l'inchiostro è ancora umido, perché il registrare dal vivo dà proprio quel senso di cosa fatta sul momento. E raccontano di come la band Penny Isles è una parte fondamentale della nostra personalità e quindi era ora che tornassimo a farlo. E viva, finalmente l'album esce il 25 settembre per Bella Union e si riscolta all'indirizzo Penelope Isles, scritto isles.bandcamp.com. Adesso andiamo in Svezia, perché sono tornati di nuovo anche questo mese, perché praticamente lo fanno sempre, i Club 8 con un nuovo singolo autoprodotto, ovviamente uscito il 22 maggio. Club 8 scritto in cifra band.bandcamp.com, per questo duo storico di Stoccolma composto da Carolina Comstead e Johan Angergard, che hanno fondato la band più di 30 anni fa e poi hanno avuto le pause, hanno avuto i diversi cambi di stile, ma quando si mettono a fare l'indie pop praticamente si svuota la pista perché non ce n'è più per nessuno, ed è sicuramente il caso anche di questo nuovo brano che si intitola Honestly.

morbidi, leggeri, agrodolci, una brezza primaverile questa Honestly, una canzone bellissima, ma non sbagliano mai questi, cioè qualunque, in qualunque cosa si applicano a livello musicale tirano fuori sempre piccole gemme, piccole storie bellissime di un indie pop raffinato da una roba che... Se fossi un musicista forse vorrei smettere di fare musica dopo aver ascoltato Club 8, perché è veramente una roba completa, cioè una musica romantica e bellissima. Adesso, a proposito di indie poppers che fanno musica molto eclettica e che sono in giro da parecchio tempo, non come i Club 8, però vengono dal nord Europa pure loro, andiamo da Heiko Schneider ad Amburgo, perché ritornano anche i The Catherines. Lui aveva pubblicato poco tempo fa, quando era maggio, il suo nuovo album Not To Be Confused With, e gli erano lanciate 4 tracce, quindi ha fatto un EP che si intitola Encore, pubblicato il 9 giugno, thecatherines.bandcamp.com, lo ascoltate lì. E sono 4 canzoni che erano in lavorazione da quando abbiamo registrato l'album, racconta il buon Heiko, ma che allora non erano finite, però sono, non vanno dimenticate, giustamente non si butta via niente, motivo per il quale eccoli qua ritornati. E il brano che ho scelto di farvi ascoltare questa mattina è una specie di bossa nova, è raffinatissima, si chiama Against the Grain. Questi sono i The Catherines.

E anche ecco, Schneider non scherza quando ci si mette, è un altro di quei musicisti che quello che tocca trasforma in oro ed è capace di affrontare la musica da ogni lato, quindi qualunque genere gli sottoponete lui ve lo trasforma in una roba elegantissima, come era questa Against the Grain che mi ha riportato a certe cose dei Manhattan Transfer, parliamo di anni 80, elegantissima. Ed è finita qua anche questa 31esima puntata di Disco Box, giunge al termine, giunge al brano finale che non può essere quello della staffa perché non siamo in un bar qualunque a bere, ma è il brano probabilmente delle lasagne che escono dal forno in questo momento, forse è scattato il segnale acustico ed è ora di tirarle fuori. È domenica 14 giugno, fa caldo, siamo sotto paleo, però questo non può fermare il Disco Box, non almeno fino alla fine del mese, ma poi secondo me anche a luglio che fai un paio di puntate non le tiri fuori. Finiamo, concludiamo questa puntata con il ritorno di Kevin Morby, che è un ritorno che risale già a maggio, è uscito il suo nuovo 8° album per la Dead Oceans, si intitola Little Wide Open, a distanza di 4 anni da This Is Photograph e a 3 anni da More Photograph Continuum, che era un po' una sorta di prolungamento di quell'album là, registrato a New York e prodotto da Aaron Dessner dei National, che è anche il proprietario dello studio e ha anche suonato in alcune canzoni di questo album. Ci sono ospiti, ci sono bei featuring, ve ne cito solo un paio, c'è Mac Duffy degli Hand Habits, c'è Justin Vernon, Bon Iver, o Bon Iver, non mi ricordo mai come si chiama, sono un po' come i pinguini tattici nucleari, non so come si pronuncia. E poi c'è Lucinda Williams anche, fra gli altri, insomma un nutrito parterre di featuring. Questo è un disco un po' religioso, ho letto, e solo che la religiosità di Kevin Morby non è per niente una roba spirituale, è una spiritualità da interstate, roba da asfalto più che da cielo, insomma è una fiducia terrena, concreta, pragmatica, ma anche vigorosa e pulsante, quasi da farsi sacrale, così scriveva Humans vs. Robot, che è una bellissimo sito che si trova, che è scritto da giornalisti italiani, quindi e poi di livello, ci scrive fra gli altri anche Carlo Bordone, per dire, insomma. E quindi con questa traccia, che ha un titolo poco benaugurante, si intitola infatti Die Young, morire giovani, ma per me perlomeno è troppo tardi, vi ringrazio dell'ascolto mattutino e domenicale, vi do appuntamento la prossima settimana, ma non saprei dirvi quando, guarda, forse che alla fine riusciamo ad andare in onda quasi venerdì la settimana prossima, adesso vediamo se ci si riesce. E poi vi invito ovviamente a restare all'ascolto, perché poi c'è la sigla di chiusura, quella dei Dine Muti, Iron Danzi. Per oggi da Fabriano, da Disco Box, da Radio Fab è tutto, appuntamento alla prossima settimana, ciao!

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com